Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio. 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

tuoi occhi non son più capaci di distinguere cos'è realtà. Ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità, e mi sto chiedendo se anche tu in realtà non sia.

0: Salut.
1: Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

portaci con te per essere sempre informato in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.

0: Radio Eco Vicentino.
1: WhatsApp 348 308 39 27.
0: Scrivici o registra il tuo messaggio.
1: 348 308 39 27.
0: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita del Lago Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

0: canzone nel jukebox che canteremo tra vent'anni, o forse no.
1: Ma smettila di dirmi che sono stupido, perché lo sai anche tu.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: storie di musica con Gianni Manuel.
1: Era il 1971 quando i Deep Purple si trovavano ad alloggiare in un hotel a Montreux, nella zona del casinò. Proprio all'interno del casinò era in corso un concerto di un certo Frank Zappa e i suoi Mothers of Invention. Quando all'improvviso un fan di Zappa sparò un razzo che incendiò il soffitto. In pochissimo tempo il casinò andò completamente a fuoco. Fu il direttore Claude Nobs che riuscì a portare in salvo molte persone presenti, evitando il peggio. Il fumo che si espandeva sopra il lago del casinò in fiamme regalò uno spettacolo unico che ispirò proprio la band britannica nella creazione del loro capolavoro. L'idea arrivò dal bassista Roger Glover quando si risvegliò dopo un sogno fatto qualche giorno dopo l'accaduto. È una canzone che non ha bisogno di presentazioni, una evergreen il cui riff di chitarra l'ha resa immortale.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Bentornata, dottoressa Arianna.
2: Grazie,
1: per
2: Gianni.
1: Una volta salutiamo i tuoi collaboratori in farmacia.
2: Sì.
1: I nomi, vogliamo i nomi.
2: La dottoressa Silvia, la dottoressa Martina e poi c'è Sara. E poi c'è il dottor Vassili, che è mio
1: c'è
2: papà.
1: Il babbo, esatto, che saluto. Allora, attenzione, perché in farmacia si trovano anche tanti consigli, no? Consigli importanti. Tu sei qua per ricordarcelo in radio tutti i giorni e ancora una volta andiamo a parlare di fibre, giusto?
2: Eh sì, dai, almeno un'ultima volta.
1: Dai, raccontaci, dove le troviamo alla fine queste fibre?
2: Esatto, è importante che capiamo più o meno quante ne dobbiamo mangiare ogni giorno,
1: esatto,
2: perché abbiano tutte queste funzioni importanti per il nostro intestino.
1: Anche lì non bisogna esagerare, presumo.
2: Esatto, diciamo che bisogna stare nella cifra giusta, che ci dicono essere 25-30 grammi di fibre al giorno.
1: Che corrispondono?
2: Appunto, diciamo che dicendo così mi dici ne sappiamo quanto prima. Quindi proviamo a fare qualche esempio di giornata tipo. Per esempio, se a colazione mangiamo due fette biscottate con la marmellata e un caffè latte, prova a dire quante fibre abbiamo.
1: Non ne ho la più pallida idea, zero.
2: Circa un grammo.
1: È poca roba.
2: Esatto, se prendiamo quelle integrali raddoppiamo.
1: Un po' di più, esatto.
2: Se invece scegliamo uno yogurt con un frutto e del muesli, l'apporto di fibre aumenta, specialmente se mangiamo la frutta con la buccia, come dicevamo, e scegliamo del muesli integrale con la frutta secca. Quindi in questo modo possiamo raggiungere anche i 10 grammi di fibra.
1: Ok, questo per la colazione.
2: Esatto.
1: Poi nel corso della giornata?
2: Negli spuntini possiamo trovare le fibre sempre nella frutta fresca, nella frutta secca.
1: Sì.
2: Poi a pranzo e cena, scegliendo cereali integrali in ogni pasto, verdure di stagione cotte e crude in abbondanza. Non è così difficile, però diciamo che bisogna farci caso, cioè ricordarsi anche di loro, visto che è un'assicurazione per la nostra salute.
1: Bella, mi piace molto questa chiusura, un'assicurazione per la nostra salute.
2: Esattamente.
1: E noi di salute e benessere parleremo anche nella prossima puntata di Pillole di Salute. Andate a trovare la dottoressa Arianna in farmacia, vi aspetta Farmacia Calidea in via Pasini 39 a Schio.
2: Esatto.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda. La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, osserva la Premier, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Intanto il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto a rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%. E quanto si legge nel World Economic Outlook, aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dal più 0,5% di luglio. Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'Alleanza Atlantica. L'occasione è il Warsaw Security Forum, il messaggero e il comandante supremo Aleksej Grinkiewicz. La NATO non cerca la guerra con nessuno, ma nessuno scambi il fatto che la NATO è un'alleanza difensiva come una debolezza, ha avvertito il generale dell'aeronautica americana. Mosca intanto frena sulla tregua energetica con Kiev annunciata da Trump. I contatti sono in corso, ha puntualizzato il Cremlino, ma per gli ucraini i russi non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Il Consiglio UE ha adottato la decisione che istituisce una missione di sostegno dell'Unione Europea al Libano, ribadendo l'impegno dell'UE a sostenere la stabilità, la sovranità e le istituzioni statali del paese. La missione avrà un mandato iniziale di 3 anni e contribuirà alla pace e alla sicurezza, sosterrà il rafforzamento delle istituzioni statali e promuoverà stabilità duratura. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran, hanno rivendicato un attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, sospese le operazioni all'aeroporto fino alle 23 italiane del 17 ottobre. Matteo Salvini si è dimesso dal ruolo di segretario della Lega, passaggio formale ma necessario a livello regolamentare per potersi ripresentare al congresso straordinario di Milano del 24 e 25 ottobre. Come conseguenza, gli incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Rubba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio. Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana all'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre. Il calcio, il Monday Night della sesta giornata di Serie A vede il successo per 2-1 del Torino contro l'Udinese, risultato che consente Granata di staccare in classifica proprio i friulani. Grazie alle reti di Braganza e Kulenovic, la squadra piemontese si porta a 7 punti, mentre a 4 rimane quella bianconera. Nel tardo pomeriggio di ieri l'Atalanta ha battuto 3-1 il Venezia. La Dea si impone a Bergamo grazie al ritorno al gol di Kessié e alla doppietta di Krstović. Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Solo grandi successi, 24 ore al giorno tutti i giorni.
2: Radio Eco Vicentino, informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Il nostro territorio, la nostra cucina, le nostre tradizioni. Radio Eco Vicentino, la voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 7:09.

0: Matta io, ma sono matta.
1: Il nostro territorio, la nostra cucina, le nostre tradizioni. Radio Eco Vicentino, la voce dei Veneti e dei vicentini di tutto il mondo.

0: tiene cittadini a caccia dei ladri dopo il tentativo di furto in casa di una donna. Sabato sera agitato a Thiene, quello appena trascorso, un tentativo di furto in casa di una donna ha scatenato i vicini che hanno chiamato i carabinieri e si sono messi sulle tracce dei malviventi che però sono riusciti a far perdere le loro tracce. I fatti risalgono a sabato 10 ottobre, intorno alle 20, quando i residenti di via Stelvio e stradine limitrofe, zona residenziale fra Piscine e lo stadio Miotto, hanno sentito le urla terrorizzate di una donna che si è trovata i malviventi dentro casa. Gli abitanti della zona, che per contrastare i frequenti furti in abitazione si sono riuniti in una chat attraverso la quale si avvisano a vicenda su situazioni sospette, sono corsi fuori e, rincorato la donna, si sono messe sulle tracce dei ladri avvertendo i carabinieri della vicina caserma. È iniziata una caccia alla banda per strade e viottoli, mentre sul posto è giunta una pattuglia dell'arma. I malviventi sono riusciti a dileguarsi incolumi. Indagini in corso.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.
2: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro.

0: Radio Eco Vicentino.
1: Informazione, intrattenimento, cultura e sempre solo bella musica.
2: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Ciao Gaetano.
2: Ciao Martina.
1: Negli ultimi anni sempre più persone hanno scoperto il piacere e la comodità di lavorare da casa. Come possiamo sistemare, come possiamo organizzare l'ufficio in casa?
2: Lo smart working, no? È stata anche un'esigenza.
1: Sì.
2: Diciamo che non è per forza, chiaro che dipende molto dalla dimensione della casa. Se uno,
1: certo,
2: se ha una stanza adeguata, si può creare un vero e proprio studio.
1: Sì.
2: Ma anche nello spazio del giorno, oggi molto, sempre più spesso nella parete del soggiorno c'è anche uno spazio, si può creare uno spazio per un piccolo piano d'appoggio, per un PC, una sedia bella comoda, cioè si può lavorare nel contesto anche della parete giorno.
1: Quindi dici, invece di avere una stanza apposita, se non c'è, si può creare un angolino?
2: Anche un angolino, assolutamente sì. Oggi è stato sdoganato il computer anche nella zona giorno della casa.
1: Beh, sì.
2: Poi per i ragazzi c'è sempre il loro spazio nelle camere adeguate a loro, ma anche per noi adulti. O anche, lo sai, tanto per dire, ma la tecnologia, per esempio anche un tablet,
1: sì,
2: sulla cucina è fondamentale per collegarsi, per vedere le ricette.
1: Giusto.
2: Per cui ci vuole un appoggio anche magari per il tablet in cucina, per cui non solo lavoro ma anche ricerca. Oggi cerchiamo tutto su internet, chiaramente allora abbiamo bisogno di averlo bello comodo, che sia un PC, che sia un portatile o anche lo smartphone, scusami,
1: sì,
2: deve essere in punti ben precisi.
1: E quindi come possiamo organizzare questi spazi per i nostri ascoltatori che vogliono ispirazione, vogliono capire di cosa hanno bisogno per arredare adeguatamente questo spazio? Quali consigli possiamo dare?
2: Ma allora, se vogliamo lavorare seduti, bisogna lavorare con un piano che d'appoggio.
1: Okay.
2: Un piano d'appoggio che va integrato, allora io preferirei qualcosa che si integri con qualcos'altro,
1: sì,
2: perché il tavolinetto messo lì
1: è un po' fuori luogo.
2: Però per esempio esistono anche, pensate che esistono anche dei tavolini che si possono regolare in altezza anche dal divano, per cui ti porti un tavolino basso,
1: sì,
2: da cocktail, però poi te lo alzi, te lo porti ad altezza, diciamo, PC, e puoi lavorarci. Addirittura si potrebbe anche trasformare in un tavolo da pranzo.
1: Comodo.
2: Per cui ci sono tante soluzioni.
1: Sì, infatti. Invece per la cucina, per chi volesse utilizzare tablet o portatile per le ricette, lì come ci si può organizzare?
2: Allora, tra le basi e i pensili, lì si possono organizzare attraverso, si chiamano boiserie, sono delle rotaie lungo il pannello dove si possono inserire degli accessori, e c'è anche degli specifici piani per il tablet.
1: Cui
2: mentre cucini ti guardi il tablet lì a fianco.
1: Comodissimo, perfetto. Quindi penso che sia un'ispirazione utile per i nostri ascoltatori. Grazie Gaetano, alla prossima pillola.
2: E buona giornata.
1: Buona giornata.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
3: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Ecovicentino.

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio. 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto, a dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee, e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
0: Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto intanto al rialzo il PIL italiano nel 2026, portandolo dal più 0,5% dell'aggiornamento di luglio al più 0,8%, è quanto si legge nel World Economic Outlook. Aumentata anche la previsione di crescita del 2027 al più 0,6% dallo 0,5% di luglio. Nel 2025 il PIL si è attestato al più 0,5%. L'inflazione dovrebbe aumentare a più 3,3% nel 2026 dal più 1,6% del 2025 per rallentare al più 2,8% il prossimo anno. Il tasso di disoccupazione frenerà al 5,6% quest'anno dal 6,1% del 2025 per poi risalire di 0,2 punti percentuali al più 5,8% nel 2027.
1: Lo spettro di uno scontro diretto con Mosca torna a essere evocato all'ONU. L'occasione, il Warsaw Security Forum, stando alle parole del comandante supremo.

0: incarichi di vice segretario sono stati azzerati. Fino al congresso è stato nominato come commissario del partito il tesoriere Alberto Di Ruba. A presiedere il congresso sarà Lorenzo Fontana, presidente della Camera e parlamentare del Carroccio.
1: Papa Leone sarà ricoverato nella tarda mattinata di oggi al Gemelli di Roma per la rimozione di un nodulo al polmone emerso durante controlli di routine. Ad affermarlo è stata la sala stampa vaticana l'indomani dell'annuncio del pontefice durante l'Angelus. Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Resta confermato al momento il suo viaggio in Sud America previsto dal 6 al 17 novembre.
0: Il basket è arrivato ai titoli di coda l'avventura di Gianmarco Pozzecco sulla panchina del Galatasaray. Secondo quanto riportato dai media turchi, il club di Istanbul e l'allenatore italiano sarebbero infatti ai saluti. Un avvio difficile quello di Pozzecco in questa stagione con 3 KO consecutivi. L'ex CT dell'Italia era stato ufficializzato dal Galatasaray il 31 dicembre 2025 con ingresso operativo da 5 gennaio 2026, firmando un contratto valido fino al termine della stagione 2026-27.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: I più grandi successi internazionali ed italiani.
3: Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.

0: Radio Eco Vicentino, da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.
1: Radio Eco Vicentino. Sono le 8:06.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: Storie di musica con Gianni Manuel.
1: The Dock of the Bay è la prima raccolta di canzoni uscita dopo la morte di Otis Redding. Pubblicata nel 1968, contiene una serie di singoli e di B-side, oltre alla ben nota Sitting on the Dock of the Bay. Nel 2003 questa compilation è stata inserita nella lista dei 500 migliori album secondo la rivista Rolling Stone, addirittura al numero 161. Redding scrisse i primi versi della canzone con il titolo abbreviato di Dock of the Bay, all'interno di una barca ormeggiata a Sausalito, in California, ai primi di giugno del 1967. Mentre viaggiava per promuovere il suo LP King and Queen, continuò a scrivere i versi del brano dove capitava. Nel dicembre dello stesso anno si unì al produttore e chitarrista Steve Cropper in uno studio di registrazione a Memphis, in Tennessee. Insieme completarono la musica e i testi di Sitting on the Dock of the Bay. In quei giorni venne fuori l'ultimo lavoro di Otis Redding, inclusa Dock of the Bay, registrata poi tra il 6 e il 7.

0: buongiorno dalla redazione.
1: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
0: La crescita italiana è debole, ma l'economia ha retto l'onda d'urto. A dirlo è la premier Giorgia Meloni nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda, specificando che i dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. Ascoltiamo.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi sei mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1%, in linea con le principali economie europee. E anche stavolta, oltre le previsioni, non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi sette anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. E questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro.

0: dei quali ha informato la NATO.
1: Proseguono le proteste dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto che neanche durante la notte hanno abbandonato i presidi sulle statali alle porte della città. La 7 per Massafra Taranto e la 106 per Metaponto Reggio Calabria. La protesta prosegue anche stamattina fino a quando dal governo non arriverà la nuova convocazione del tavolo sull'ex Ilva chiesta da ieri.
0: Il calcio, archiviata la sesta giornata di Serie A, torna alla Champions League con Inter e Napoli impegnate questa sera contro Bruges Villarreal. Chivu nella difesa a tre punta su Akanji e Bastoni dopo il turno di riposo col Parma. A centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu. In attacco Lautaro Martinez di nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare con l'avanzamento di De Bruyne sulla tre quarti insieme a Giovane. Confermata la difesa a tre con Milinkovic-Savic, preferito a Meret tra i pali.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il nostro territorio.
3: La nostra cucina.
2: Le nostre tradizioni.
3: Radio Eco Vicentino.
2: La voce dei Veneti e dei Vicentini di tutto il mondo.

0: schianto moto-auto a Porto Tolle, morto trentenne vicentino, grave una ragazza. In un drammatico incidente stradale avvenuto domenica 11 ottobre in Polesine, morto un motociclista vicentino di 30 anni, grave la passeggera ventenne, pure lei della provincia di Vicenza. L'urto frontale fra una moto e una Volkswagen Golf è avvenuto poco dopo le 16 di domenica, lungo la strada provinciale nel tratto denominato Via Moro. Il bilancio è gravissimo, un morto, quattro feriti, l'urto frontale è stato violentissimo, la vittima era in sella ad una Kawasaki con la giovane di 20 anni seduta sul sellino posteriore. Secondo quanto riporta la voce di Rovigo, la coppia è stata sbalzata nel fossato, le condizioni del centauro sono immediatamente apparse gravissime. Privo di conoscenza è stato rianimato a lungo dai soccorritori, purtroppo inutilmente. La ragazza è stata soccorsa dal SUEM, trasportata in ospedale a Padova con l'eli soccorso e in gravi condizioni. Feriti i tre occupanti dell'auto, affidati alle cure del personale SUEM 118, successivamente trasferiti in ospedale. Sul posto anche il personale del SUEM, i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Bentornata, dottoressa Arianna.
2: Grazie, Gianni.
1: Allora, tu mi arrivi sempre sorridente in radio, questa è una cosa bellissima, ma perché sei sempre sorridente anche quando ti vengono a trovare in farmacia.
2: Sì, sì,
1: e puoi dispensare consigli preziosi che riguardano, oggi mi hai detto, la stitichezza.
2: Esatto.
1: Perché prima o poi arriva a tutti, sappiatelo. No, a parte gli scherzi, cosa vuoi raccontarci?
2: Allora,
1: sì.
2: Sarà capitato anche a te di sentire qualcuno che dice che per andare in bagno prende qualche tisana, qualche cosa a base di erbe,
1: sì,
2: che tanto è tutto naturale,
1: sì,
2: e quindi che male fa?
1: Sì, ci si aiuta con rimedi naturali, eh.
2: Esatto.
1: Non sempre ci si riesce però, no?
2: Questo, diciamo, è uno dei falsi miti più diffusi e potenzialmente dannosi sulla nostra salute intestinale, perché la gran parte delle tisane, tavolette, sciroppi 100% naturali per la stitichezza contengono piante come la senna, frangula, rabarbaro, aloe.
1: Sì.
2: E queste piante hanno dei principi attivi chiamati antrachinoni, che funzionano come dei lassativi irritanti. In pratica cosa fanno? Irritano la mucosa dell'intestino per costringerla a contrarsi e spingere fuori le feci, richiamando anche acqua. In pratica è come se desse una scossa all'intestino.
1: Certo, certo.
2: Quindi finché si usano una volta ogni tanto per le emergenze, ci sta, va bene. Il problema
1: è quando diventa un'abitudine.
2: Quando diventa un'abitudine. Quindi se li usi regolarmente, il tuo intestino si impigrisce, la mucosa si infiamma e si crea assuefazione.
1: E fai l'effetto contrario.
2: Senza la spinta dell'erba non vai più in bagno.
1: No, e questo non va bene. Stai dicendo delle cose importantissime, dottoressa, che molte persone non conoscono.
2: Esatto.
1: E non sanno.
2: E
1: quindi
2: pensa che a lungo andare possono addirittura alterare il colore della mucosa intestinale, creando una condizione che si chiama melanosi coli.
1: Ed è brutta questa cosa.
2: Beh, insomma, non
1: mi piace già il nome.
2: Quindi una regola d'oro che lasciamo oggi, sì, è che naturale non significa privo di effetti collaterali. Quindi prima di affidarsi a erbe o tisane per mesi, cerchiamo di capire perché l'intestino si è bloccato,
1: sì,
2: e ripartiamo dalle basi.
1: Grazie, dottoressa, è sempre un piacere ascoltarti.
2: Grazie a te, Gianni.
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: i più grandi successi internazionali ed italiani. Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.
1: Quanto tempo che tengo a disposizione, quando è lunga questa strada che mi ha portato il Signore, che ha creato

0: dalla redazione.
1: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
0: Sul tema è intervenuta anche la Premier Giorgia Meloni che nel suo discorso all'Assemblea Generale di Assolombarda ha ricordato che la crescita italiana è debole, specificando comunque che i dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 2026 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee. Sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
2: La crescita italiana è ancora troppo debole, ha ragione, è vero. Dall'altra parte però è vero anche che l'economia italiana ha dimostrato in questi anni di saper reggere l'onda d'urto di uno degli scenari più complessi e incerti di sempre. I dati per i primi 6 mesi di quest'anno ci dicono che la crescita per il 26 può arrivare all'1% in linea con le principali economie europee e anche stavolta oltre le previsioni. Non è una crescita che ci soddisfa, non potrebbe esserlo, però è un segnale che non va neanche sminuito, è invece qualcosa su cui insieme possiamo costruire.
1: 2 navi in viaggio sul Mar Nero sono state colpite da droni, lo ha reso noto il primo ministro bulgaro Rumen Radev. Era accaduto già il 6 ottobre che imbarcazioni fossero prese di mira nelle stesse acque e secondo la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello appunto il Mar Nero. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza.
0: Papa Leone dovrebbe arrivare nella tarda mattinata di oggi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone. L'obiettivo è tornare al più presto alla quotidianità, ma dipenderà dall'esito dell'intervento e dalla successiva biopsia. L'intervento chirurgico potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio di oggi, ma se fosse necessario qualche ulteriore passaggio preoperatorio potrebbe slittare a mercoledì mattina. A occuparsi dell'intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia toracica del Gemelli.
1: Un attacco informatico di scala e dinamiche senza precedenti ha colpito la grande distribuzione in Francia. Nella notte un gruppo di pirati informatici è riuscito a violare i sistemi di refrigerazione di centinaia di supermercati in tutto il paese. Ma invece di sottrarre dati o richiedere un riscatto nel modo tradizionale, gli hacker hanno manipolato da remoto i termostati innescando uno sbrinamento forzato che ha surriscaldato banchi frigo e celle congelatrici portandoli fino a 50 gradi, un danno calcolato per milioni di euro.
0: Lo sport e il tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini.

0: Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio. 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 10 e 5 minuti.
3: CG Group vi invita all'ascolto di Libera, senza pregiudizi, al passo con il cambiamento.
4: Eccoci, siamo in diretta su Radio Eco Vicentino e sono Martina Polelli. Oggi una puntata molto importante, anche un po' impegnativa, ma cercheremo di trattarla con parole semplici, chiare, accessibili a tutti. E qui davanti a me c'è la ospite che vi presenterò dopo, già pronta, bella, sorridente, grintosa. Sa che gli aspetta un compito forse un po' difficile, ma oggi sarà interessante, secondo me. Arriveremo ad affrontare una conversazione molto bella, perché oggi parliamo di educazione finanziaria. E qua spengono tutti la radio perché dicono no, basta, pensavamo invece. No, parleremo di educazione finanziaria come leva per costruire indipendenza personale e professionale, abbattendo i tabù che ancora legano il denaro al potere e alla paura. Quindi non solo gestire budget, ma anche e soprattutto libertà, autonomia, fiducia in se stesse. Lo facciamo, come dicevo, con un ospite preparata e competente che di professione aiuta le donne a raggiungere l'indipendenza finanziaria. Stanno già arrivando dei messaggi WhatsApp, quindi salutiamo Silvia, Maurizio, Daniela, Lisa, Paolo. Ringraziamo tutti. Per chi ci ascolta e vuole intervenire in diretta, diamo il via ai messaggi via WhatsApp, possono essere anche dei vocali. Il numero è il 348 308 39 27. L'introduzione di oggi, di questa puntata, la affido all'economista Azzurra Rinaldi, che immagino la mia ospite fa già sticco la testa, conosce molto bene. Lei, Azzurra Rinaldi, intervistata dal magazine Startup Italia, ha dichiarato: in un mondo in cui il valore viene riconosciuto anche dalla capacità di produrre e gestire denaro, non può esserci empowerment senza indipendenza economica. Partiamo quindi da qui, da una voce che ha fatto della libertà un inno universale.

0: I am what I am, Gloria Gaynor. Ho visto la mia ospite fare un cenno di approvazione quando è partita questa voce meravigliosa. Prima però leggiamo un messaggio, priorità sempre alle nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori. Lara dice che è un argomento molto interessante che seguirà con attenzione. Quindi speriamo poi di essere utili in qualche modo. La mia ospite, un ospite molto importante, come vi dicevo, è una pianificatrice finanziaria, lei è Virginia Busato. Benvenuta, ciao!
1: Grazie, grazie mille, tanti saluti a tutti quanti in ascolto.
0: Allora, pianificatrice finanziaria, tu aiuti le donne a imparare a gestire le proprie finanze, ma perché pianificatrice? Perché è importante pianificare?
1: La pianificazione è alla base del primo creare consapevolezza sullo status quo, perché si deve partire da una fotografia onesta e ogni tanto anche brutale della situazione. Non bisogna aver paura di guardare in faccia la situazione.
0: Certo.
1: Da lì si parte a creare quello che ha senso per i propri progetti di vita. Cioè, la pianificazione finanziaria è funzionale a realizzare i propri progetti di vita. I soldi sono uno strumento, non un fine.
0: Ok, soldi come strumento. Soldi che però per molte persone sono un tabù. C'è sempre questa cosa del non si parla di soldi, non è educato a parlare di soldi. Sono tanto amati, tutti vorrebbero i soldi, però ne hanno paura, non se ne parla. Zitti, zitti. Perché questa cosa secondo te?
1: È parte della tradizione italiana. Okay. Nel senso che uno dei grandi tabù è proprio il parlare di soldi. Soprattutto in bocca alle donne, perché non è elegante, non sia mai. E questa cosa è estremamente castrante. E diventa un boomerang, perché in verità parlare di soldi è perfettamente normale, nel senso che li usiamo tutti i giorni, sono alla base della gestione serena delle proprie scelte, perché solo i soldi ti danno la libertà di scegliere quello che è meglio per te, altrimenti le tue possibilità si restringono fortemente. E il problema è veramente un ancoraggio al passato che non ha più senso di esistere, nel senso che una volta anche la circolazione dei soldi dal punto di vista del lavoro era concentrata dal punto di vista maschile.
0: Certo. Okay?
1: Ma il mondo è completamente cambiato.
0: Basta, adesso cambiato. Si va a lavorare tutti.
1: Tutti le donne maneggiano soldi tutti i giorni, gestiscono già le finanze della casa, ma hanno molte convenzioni limitanti che si portano da un po' un indottrinamento che viene da parte della famiglia e anche da parte della tradizione.
0: Ok, mi sembra un buon modo di iniziare questa puntata. Stanno arrivando altri messaggi, quindi tra poco leggeremo anche quelli, però adesso un attimo, una piccola pausa con Loredana Bertella, Luna Bussò. Ti piace Loredana?
1: Eccezionale.
0: E allora lasciamo il tempo a lei.

0: Loredana Bertè, la Luna Bussò, è arrivato subito un messaggio per la nostra ospite di oggi qui a Libera su Radio Eco Vicentino, la nostra ospite Virginia Busato, un messaggio che conferma quanto le stava dicendo inizialmente, ovvero Mara scrive: in Italia ci insegnano che parlare di soldi è da maleducati, ma poi tutti si lamentano di non averne abbastanza, forse dovremmo cambiare linguaggio.
1: Io quello che vorrei fare è normalizzare la conversazione, perché cominciare a parlarne in termini di bisogna è come se fosse qualcosa di eccezionale,
0: sì.
1: Ma la verità è che se rendiamo qualcosa normale, parte della conversazione, come l'imprenditoria femminile,
0: sì,
1: che è assolutamente presente ma sembra sempre un'eccezionalità,
0: sì,
1: soldi, imprenditorialità, le finanze, se le trattiamo come argomento di tutti i giorni si sgonfia un po' questo alone di misticismo,
0: esatto,
1: di difficoltà, e diventa veramente quotidianità.
0: È una cosa normale.
1: È una cosa normale.
0: L'abbiamo, è quello che ci serve per vivere.
1: Assolutamente.
0: Però effettivamente, e allora qui ti volevo chiedere, sensi di colpa nelle donne?
1: Maria Vergine.
0: Ecco, lo prendo come risposta affermativa.
1: La collezione ci abbiamo.
0: La collezione.
1: Su sensi qualsiasi
0: di colpa,
1: argomento.
0: Perché guadagno, perché spendo, perché li gestisco. Magari anche paura, non li gestisco bene, la matematica,
1: sì,
0: non è il mio forte.
1: Altra convinzione con cui siamo cresciute, ma gli uomini li gestiscono meglio i soldi, o gestiscono meglio ciò che ha a che fare con i numeri. Queste sono veramente delle leggende metropolitane.
0: Semplicemente non ci stiamo provando.
1: Allora, si tratta solo di abitudine.
0: Abitudine.
1: Abitudine, e quello che si conosce poco fa molto paura. O quello che si usa poco, come quando si deve prendere l'autostrada in cui di solito giri in macchina in città. Veramente sono convinzioni limitanti che non hanno una base,
0: okay,
1: reale. Soprattutto chiacchierandone insieme, facendolo diventare qualcosa di normale, ci si capisce e ci si aiuta, perché,
0: sì,
1: in verità secondo me è fondamentale che diventi parte della quotidianità, della narrazione. Allora poi uno dice ok, non mi fa più paura, non ho più senso di colpa se prendo delle decisioni. Quali decisioni? Ovviamente bisogna informarsi, bisogna,
0: certo,
1: capire, bisogna,
0: non
1: farsi,
0: buttarsi,
1: bisogna farsi aiutare. Però anche questa cosa per cui gli uomini tendenzialmente lo fanno meglio, no, loro sono molto bravi a ostentare sicurezza, ma la verità io ne vedo di tutti i colori col mio lavoro,
0: okay?
1: Perciò non ci sono fondamenti, il senso di colpa è qualcosa per cui non ha senso di esistere, soprattutto in tema di soldi.
0: Anche perché poi magari parlandone insieme scopriamo che se siamo in tanti ad averne paura, se siamo in tanti a sentirci insicure, ci rendiamo conto che forse questa cosa non dovrebbe fare così tanto paura, perché siamo tutte nella stessa barca.
1: Meno ne parli, più ti, sì, senti isolata e più pensi di aver solo tu quel problema lì. Invece il concetto di condivisione di queste,
0: sì,
1: tematiche serve proprio a capire, parliamone, siamo tutti sulla stessa barca, tutte sulla stessa barca, c'è chi più avanti, chi più indietro,
0: certo,
1: ma voglio dire, quando noi gestiamo nella vita reale 120 cose al giorno, vi giuro che non c'è nessun problema a gestire anche la tematica dei soldi.
0: E come si inizia allora a uscire da questo tabù, da questa vergogna, da questa paura? Qual è il primo passo per aprire la porta e dire mondo, io ci sono e sono pronta a parlare di soldi?
1: Allora, qui ci sono dei canali paralleli, cioè,
0: sì,
1: il lavoro che devi fare un po' su te stessa, nel,
0: certo,
1: senso che è un lavoro un po' di introspezione, di psicologico di se stessi, e quello all'esterno, cioè informarsi, cominciare a ricercare delle fonti leggere, perché,
0: okay,
1: la finanza è una delle tematiche più noiose della terra, cioè, mettiamolo in chiaro, cioè, lo dico io per prima,
0: così,
1: cioè, non è l'eccitazione che, boh. Perciò però si può parlare di finanza in maniera leggera,
0: sì,
1: senza eccessivi tecnicismi, quindi l'Azzurra Rinaldi è una persona che puoi tranquillamente seguire e,
0: sì,
1: e capire con un linguaggio normale. Perciò da una parte accettare che mi mancano le basi, comincio a costruirle,
0: sì,
1: quindi un lavoro con se stessa, dall'altra parte guardo fuori di me e comincio a cercare le fonti e i tasselli da costruire per imparare di più, perché è tutta una questione di imparare.
0: Ok, allora tra poco andiamo avanti a capire imparare come e cosa seguendo i consigli della nostra esperta di oggi Virginia Busato, pianificatrice finanziaria. La vera cosa, dicevi, è iniziare a parlarne, a fare. Allora, la vera cosa del Real Thing era Lisa Stansfield, magari parlava di qualcosa di diverso dall'economia, ma va bene così.

0: Lisa Stansfield, The Real Thing. Sono arrivati dei messaggi, quindi salutiamo anche Elisa, salutiamo Giulia. Elisa dice: mi trovo tanto in quello che dice Virginia. Anch'io ho sempre evitato di parlare di soldi, anche con mio marito, per paura di sembrare interessata solo al denaro. Invece oggi capisco che è anche un modo per prendermi cura di me.
1: Sacrosanto.
0: Perfetto, brava Elisa, stai imparando
1: molto brava,
0: bene.
1: Molto, molto.
0: Giulia dice, chiede, e vedi da qui poi proprio sul pezzo, Giulia, bravissima, da dove si parte per diventare più consapevoli delle proprie spese, se si è sempre avuto un rapporto di fuga con i soldi. Allora, proprio da qua partiamo, grazie Giulia per la domanda. In sostanza, andiamo sulla
1: andiamo
0: pratica.
1: Sul pratico. Allora, i soldi sono estremamente legati alle emozioni.
0: Ok.
1: In verità, perché abbiamo parlato di senso di colpa, di vergogna,
0: sì,
1: di preoccupazione, di ansia. Allora, preoccuparsi vuol dire preoccuparsi.
0: Oh, brava, questo è quello che dico sempre anch'io, vedi perché mi piace.
1: Cioè, quando tu ti occupi di una cosa, l'ansia cala perché sei concentrato e stai facendo un'azione.
0: Sì.
1: Allora, se dobbiamo rompere il ghiaccio con le tematiche che ci creano ansia, si fugge, si procrastina, io parto veramente dal basico, ovvero prima di tutto decidere che i soldi per noi adesso sono una priorità.
0: Okay.
1: Vuol dire che bisogna decidere di allocare un certo tempo.
0: Sì.
1: Se c'è da stirare, quello starà. Se c'è da pulire, quello starà.
0: Adesso cioè, soldi.
1: Casa mia è un casino, perché non si può fare tutto, ragazze. Cioè,
0: no,
1: diciamo,
0: no.
1: Cioè, però io non... Se voglio diventare economicamente dipendente, deve diventare parte delle mie priorità il gestire soldi, il dedicarci un po' di tempo e di attenzione.
0: Okay.
1: Primo passaggio. Secondo passaggio, affrontare ciò che è molto pratico, nel senso, la maggior parte delle persone va in crisi perché dice adesso mi tocca cercare, dov'è l'estratto conto, ho mollato le carte di qua, mi tocca un'ora. Allora, prendete tutte le vostre carte, quelle dell'assicurazione, quelle della banca, quelle di qualsiasi cosa,
0: sì,
1: le mettete intanto dentro un gran scatolone.
0: Ok.
1: Perché già avere tutto in un posto solo dà dei limiti a quello che
0: certo,
1: crea l'ansia e oddio non so da che parte cominciare.
0: È lì.
1: Poi ci si prende un bel quadernone ad anelli, di quelli
0: belli,
1: che usavamo,
0: sì,
1: quelli belli, ricordatevi belli, non usate quelli di vostra figlia elementare,
0: no, quelli
1: regalatevi
0: belli,
1: uno bello, con le buste trasparenti.
0: Okay.
1: E fate la separazione delle categorie delle cose importanti.
0: Okay.
1: Le cose di banca, le cose dell'assicurazione, le cose anche dell'ospedale, cioè fate ordine, perché anche l'ordine fa calare lo stress.
0: Certo, avere tutto sotto controllo.
1: Ok. Da lì bisogna aprire ciò che di solito non si apre, scaricatevelo quell'estratto conto, non vi attaccherà la giugulare, cioè bisogna affrontarlo. La consapevolezza è guardare in faccia le cose, non giudicarsi,
0: certo,
1: ma dire ok, questo è il mio punto di partenza, è migliorabile? Maria, certo che sì, però bisogna partire da quel punto
0: sì,
1: lì. Ok. E poi essere più selettive, cioè darsi l'importanza se il tuo interfaccia assicurativo, bancario, di dialogo, sì, non ti soddisfa, come si, una volta sembrava impossibile, no?
0: Sì.
1: Adesso cambi il gestore telefonico, cambi banca,
0: cambi
1: consulente, cambi... abbiamo il diritto di trovare... Noi donne abbiamo bisogno di cose diverse, lo vedo nel mio lavoro.
0: Certo.
1: Abbiamo bisogno di avere risposte
0: sì,
1: lunghe, chiare. Tendenzialmente veniamo molto colpevolizzate quando facciamo delle domande, perché ma come non la sai sta cosa, ma come, e la gente si fa problemi a chiedere. Io stessa prima di fare questo
0: sì,
1: lavoro subivo, e invece hai il diritto di essere rispettata, ascoltata e di avere tutte le risposte che ti servono. Se non ti vengono date, se non sei convinta, ciao, ne ti sposti,
0: cambi,
1: e te ne vai.
0: Esatto, anche perché la cosa bella è che non siamo alberi, non siamo piantate lì, prendiamo e ci spostiamo. Hai parlato di giudizio, mi è arrivato un messaggio adesso proprio fresco fresco di Anna, lo leggo insieme a te, che dice: finalmente qualcuno che parla di soldi senza giudicare, dovreste farne un'altra puntata. Perfetto, abbiamo il via libera.
1: Sarebbe una rubrica.
0: Facciamo una rubrica di 5 minuti in ogni puntata per andare avanti a trattare di questo argomento. Quindi i soldi devono essere una priorità, dedicargli del tempo, bisogna raccogliere tutte le carte per fare ordine, separarle per categorie, guardare quello antipatico, spaventoso, pauroso, estratto conto.
1: Facciamo delle cose ben peggiori,
0: sì,
1: durante
0: infatti,
1: il giorno le affrontiamo, quindi ragazze state sicure che
0: sì, sì,
1: si
0: sì,
1: può fare.
0: E poi se qualcosa non ci piace si
1: cambiare,
0: cambia, si cambia, via. E allora cambiamo, andiamo con Emma Latina.

0: sono solo una canzone, era Emma con Latina. Allora dobbiamo anche cogliere l'occasione per ringraziare il nostro direttore artistico. Devi sapere, Virginia, che il nostro direttore artistico ha voluto essere presente in questo programma, Gianni Manuel, anche se è un programma al femminile. Allora ho detto io scelgo la musica, e quindi il merito di queste belle canzoni, queste bravissime cantanti, cantautrici, insomma è tutto merito suo, quindi grazie Gianni Manuel. Se siamo qui è anche grazie a uno sponsor molto importante. Stiamo parlando di libertà economica, che significa anche riconoscere il valore del proprio lavoro, della propria professionalità. E in questa puntata, parlando proprio di autonomia, di consapevolezza, vogliamo ricordare anche chi lavora ogni giorno con impegno e passione. Ogni ambito da lavoro racconta una storia, la vostra, e con Siggi indossate sicurezza ma anche orgoglio per ciò che fate. Perché ogni completo da lavoro rappresenta un mondo fatto di impegno, valori e passione. Siggi veste la tua voglia di fare, e io ringrazio Siggi per aver accettato di accompagnarci in questa bellissima avventura radiofonica con Libera, qui su Radio Eco Vicentino. Virginia Busato, pianificatrice finanziaria, ci ha appena dato dei consigli molto pratici per iniziare a masticare un po' di economia, un po' di finanza e capire insomma che cosa abbiamo in tasca, in banca, nel nostro portafoglio. E quindi io ti chiedo da qui suggerimenti anche però per i più giovani, le più giovani, perché magari le più giovani i soldi sono quelli di mamma e papà, magari qualcuna fa un lavoretto, magari qualcuna prende semplicemente la mancia che viene data perché ha un'uscita e che, ma loro come si possono, come si può insegnare a loro a come iniziare a gestire i soldi fin da giovani, giovanissime?
1: Allora, credo che sia responsabilità dei genitori introdurre gli argomenti e parlare normalmente di soldi in modo che i figli crescano consapevoli che si parla di soldi, perché i soldi sono una risorsa importantissima e quindi fanno parte della gestione quotidiana.
0: Sì.
1: Nel momento in cui crescono bisogna capire cosa li smuove, cioè bisogna usare un po' delle leve diverse, ovviamente,
0: certo.
1: Perché sono generazioni diverse. Ad esempio, io cerco attraverso i social, come tante altre persone, di introdurre gli argomenti in maniera leggera.
0: Ok.
1: E quindi anche loro, il mio consiglio è cominciare a fare, prendere confidenza con queste tematiche visitando, questo vale anche per gli adulti comunque, visitando dei social, comunque dei profili social. I social sono uno strumento eccezionale.
0: Sì.
1: Cioè se usato bene c'è talmente tanta roba interessante che non c'è tempo per stargli dietro. Ok. Cioè altro che gattini e foto di colazione. Cioè io non ci sto dietro da quanta roba interessante.
0: Non
1: c'è.
0: Guardate Buongiornissimo col gattino, il caffè, ma seguite Virginia Busato che ci dà i suggerimenti su come usare i nostri soldi per arrivare a fine mese.
1: No, una cosa che io ad esempio ho fatto quando dovevo capire era trovare delle figure che mi piacevano e andare a vedere a chi erano collegate.
0: Ok.
1: Quindi scopri così un sacco di profili e ti crei un network di fonti interessanti.
0: Questo è bello, quindi non è un semplice seguire passivamente, ma informarvi, essere curiose, andando anche ad approfondire.
1: Sì, perché allora scopri la persona che parla più nelle tue corde, che ha gli argomenti che per te sono più interessanti. E la scuola ha un ruolo fondamentale che ancora però non è applicato al discorso dei soldi. Io ho fatto degli interventi, ho fatto delle cose, però c'è ancora molto da fare. Quindi è più che altro un discorso di amicizie e di casa per conversare su queste cose. Le giovanissime non devono aver paura di fare domande, è la curiosità che poi ti spinge a scoprire e a far scemare quelle idee che stanno in piedi veramente attaccate su per i muri, perché ce ne sono un sacco anche di falsità, un sacco di stupidaggini, ok? È un po' come eravamo adolescenti, si parlava di sesso, hai presente?
0: Che
1: con gli amici venivano fuori le peggio cose. Quei soldi sembrano essere la stessa cosa, cioè parliamo.
0: E non c'è il cioè adesso.
1: Non c'è, cioè Maria Vergine. Il cioè ci ha salvato la vita e non c'è. Bisogna che facciamo come il cioè girl, che io sono cresciuto col cioè
0: ecco.
1: Girl, ok, la genere. Dobbiamo fare il cioè money e via andare.
0: Bellissimo. Il cioè money, sappiate, se nasce il copyright
1: è
0: di Libera e Virginia Busato.
1: Facciamo noi.
0: È arrivato un messaggio da Marco che chiede, essendo papà di una ragazzina, se può essere utile coinvolgere la figlia già da adesso, quando lui si occupa di far quadrare i conti, il bilancio familiare.
1: Allora, sicuramente sì. Io con mio figlio, ad esempio, che adesso è in quinta liceo, le ho sempre parlato di sto facendo 2, 3, 4 lavori con la partita IVA, devi fare cose, questa sì. cosa costa, il mutuo costa. Cioè si abituano ad affrontare tematiche, altrimenti sembra sempre che tu infili la tessera magica nel bancomat, i soldi vengono fuori da
0: niente. Quindi iniziano anche a dare un valore.
1: Iniziano a dare valore e questo gli salva la vita nel futuro, certo, perché sai dare un valore ai soldi, non avrai mai problematiche di soldi. Sì. E i giovani, che sembra tutto, fai un click, sembra tutto facile, hanno bisogno di riferimenti molto, ma non drammatici. Ma tu non sai cosa... Calma, ragazzi, devo fare questo lavoro, prendo questo, esco questo. I ragazzi sono molto intuitivi su queste cose. Quando sì. si chiede, ma tu cosa ne pensi? In 3-4 secondi ti dicono, ma come fai a starci dentro se questo esce e questo entra?
0: Ecco.
1: Ce lo capiscono al volo?
0: Capiscono il panico.
1: Ma non dobbiamo avere noi la vergogna di dire.
0: No.
1: Perché è solo con la serenità dell'affrontare questo argomento che allora si costruiscono delle basi sane.
0: Certo. Assolutamente. Allora, vediamo, mi sembrava di aver visto un altro messaggio. Eccolo qui, eccolo qui. Ah sì, Matteo, mi piace quando sono anche gli uomini che ci scrivono. Dice, ho 35 anni, lavoro part-time e sto cercando di mettere via qualcosa ogni mese. Non è facile, ma mi fa sentire indipendente. Credo che educazione finanziaria dovremmo parlarne anche nelle scuole.
1: Mamma mia, è fondamentale perché la situazione italiana è sufficientemente drammatica nelle competenze di gestione sì. del denaro proprio perché non c'è formazione. Cioè, una persona arriva ad essere adulto e a farsi il mutuo ed è la prima volta che parla di soldi veramente perché non se ne parla a scuola, non se ne parla tra genitori, non se ne parla mai.
0: No.
1: Quindi arrivi a essere adulto e a fare il tuo primo mutuo che brancoli nel buio. Non è sano,
0: no,
1: non è sano perché è lì che commetti gli errori, è lì che ti incastri in situazioni perché il recuperare dalle situazioni è molto faticoso.
0: Sì,
1: quindi la prevenzione che ci aiuta, parlarne nelle scuole è fondamentale, però la scuola è molto burocratizzata, mille casini, uso un francesismo,
0: sì.
1: quindi se ne stiamo discutendo da tanto di far entrare questi argomenti, è un percorso che avverrà, come avviene negli altri paesi, ma è lento come percorso, perciò bisogna partire dal nostro piccolo, ognuno faccia il proprio meglio. E poi ogni sfera influenza l'altra e quindi
0: esatto.
1: in verità si può fare molto anche partendo dal proprio piccolo circolo di persone.
0: Perfetto, allora partiamo dalla famiglia a parlare di soldi con i nostri figli, è una questione di famiglia, Family Affair, Mary J. Blige.

0: Mary J. Blige, Family Affair, perché bisogna sempre partire dalla famiglia per insegnare a gestire i soldi. Sentite un bel ritmo adesso come base, questo significa solo una cosa. È arrivato il tempo di parole che pesano. Parole che pesano è la nostra rubrica che prende parole utilizzate in maniera superficiale, un po' come stereotipi, le smontiamo, le svisceriamo e le ricostruiamo perché noi vogliamo un cambiamento propositivo. Per la mia ospite di oggi qui a Libera, Radio Eco Vicentino, l'ospite è Virginia Busato, pianificatrice finanziaria, la parola è spendacciona. Spendacciona perché a volte capita ancora oggi che quando una donna spende per sé arriva il sorrisetto ironico, che spendacciona, come se fosse un capriccio che si poteva essere risparmiato. Non ti chiedo cosa ne pensi perché sennò devo bipparti.
1: La mia faccia già dice, sono molto espressiva in questi contesti.
0: Sì, non ho neanche acceso la telecamera, quindi neanche sui social vedrete la faccia in questo momento.
1: Tante cose si possono risparmiare, anche i commenti.
0: Brava, risparmiamo sui commenti, sui giudizi, che non serve. Però come si può allora? Proviamo a trasformare questo spendacciona che potrebbe sminuire le spese femminili, come invece possiamo dargli valore? Allora, io voglio comprarmi un paio di scarpe, Louboutin, il Louboutin della mia vita.
1: Allora, è molto semplice far calare il peso di un giudizio del genere.
0: Sì. Che
1: nel momento in cui tu pianifichi, cioè hai chiaro dove vanno i tuoi soldi e hai deciso come utilizzarli per obiettivi e progetti di vita specifici,
0: sì,
1: e hai messo a posto i tasselli, quelli importanti, la tua sicurezza, la tua protezione, e il piano B, il piano C, in modo che le emergenze sono a posto,
0: sì,
1: hai sacrosanto diritto di spenderti i soldi
0: sì,
1: per farti un bel regalo, ma veramente non hai più il senso di colpa a quel punto lì, perché ok, mi sono protetto con la copertura assicurativa specifica delle gravi cose, sto accantonando i soldi per la mia pensione integrativa, perché la nostra generazione, ragazzi, deve pensarci da sola a queste cose.
0: Esatto.
1: Ho la cassa delle emergenze, perché se succede il dentista, la ruota della macchina, eccetera, mi compro quella cosa perché tutti i miei soldi sono già canalizzati in maniera logica, coerente, e non ho più il problema di regalarmi quella cosa. È chiaro che il regalo te lo fai nel momento in cui hai fatto i tuoi conteggi.
0: Hai tutto sotto controllo.
1: Hai tutto sotto controllo e dici sì, me lo posso. Ma quando hai organizzato e vedi magari quella cosa lì non me la posso permettere perché va a cozzare con i miei obiettivi,
0: sì,
1: e con le priorità che mi sono date per organizzarmi dal punto di vista finanziario, magari ti fai un altro regalo più piccolo.
0: Certo.
1: Ma allora non c'è più, devo rinunciare a qualsiasi cosa e morire tristissima.
0: Oppure se la spesa è grossa riesci anche a capire quanto risparmiare in quanto
1: assolutamente
0: tempo.
1: Assolutamente, diventa un obiettivo di breve termine,
0: esatto,
1: a cui puntare.
0: È arrivato un messaggio adesso che dice: io questa settimana mi posso ritenere una spendacciona, ma l'ho fatto a fin di bene per una serata chic. Non sei spendacciona, Lara.
1: Magari hai fatto networking e è servito per il tuo lavoro.
0: Ecco, esatto, visto? E a ogni modo ti sei premiata. Era una spesa giusta, consapevole, speriamo. Se non era consapevole, prendi appunti dalla puntata di oggi e cerca di. Però ecco, smontiamo questa parola,
1: sì,
0: spendacciona. E che consigli possiamo dare adulti e giovani, uomini, donne, per evitare di usare questa parola in senso negativo e per essere più consapevoli? Gli ultimi suggerimenti.
1: Allora, consapevolezza è veramente la parola chiave, ed è apri bene gli occhi e guarda la tua realtà e prendi delle decisioni.
0: Ok.
1: Anche non decidere è una decisione, quindi se ti sta bene la situazione com'è, rimani immobile, ma
0: sì,
1: se non ti sta bene, fai un primo passo, il più piccolo, ma che sia un qualcosa che ti porta a modificare la tua situazione. Spendacciona è veramente un termine che non ha senso nel momento in cui tu hai chiaro dove vuoi arrivare alla fine.
0: Sì.
1: Se
0: okay,
1: hai chiaro dove vuoi arrivare alla fine e questa spesa è coerente con quello, va bene. Se non è coerente, ti farai tu delle domande. Sto deviando troppo?
0: Sì.
1: Mi regalo questa cosa e amen. È veramente anacronistica come catalogazione,
0: certo,
1: della spesa, sicché se uno la vuole usare, la usa sapendo che può anche parlare di cose del Medioevo e comunque si parla di qualche centinaia di anni fa, migliaia di anni fa.
0: Però allora a questo punto la parola chiave è consapevolezza,
1: sì,
0: e organizzazione, pianificazione.
1: Sì.
0: Benissimo. Ormai siamo arrivati verso la fine della puntata e quindi Elisa, gli ostacoli del cuore, magari anche qualche bella spesa, questa volta con Luciano Ligabue. Hai fatto una bella faccia, ti piace la canzone?
1: Tanto, tanto, l'ascolto sempre.
0: E allora questa è tutta per te, Elisa.

0: Con Luciano Ligabue, la canzone amata da Virginia Busato, la nostra ospite, gliel'ho anche dedicata, ma in realtà ci abbiamo parlato sopra per tutto il tempo, perché di cose da dire su questo argomento ce ne sarebbero tantissime. Tante. Prova a riassumere la nostra chiacchierata a microfoni spenti. Se iniziamo a parlare di soldi e iniziamo a gestirli, a guardare il nostro conto corrente, smettiamo di avere paura, abbiamo più consapevolezza, diventiamo più rilassate, giusto? Dicevamo sì. Così.
1: E come questo ha un impatto a livello individuale, familiare, territoriale, di comunità, e a catena l'effetto positivo.
0: Insomma, siamo in un periodo, in un'epoca in cui si diffonde tutto, tutto diventa virale, ma cerchiamo di diffondere le cose buone,
1: quelle che vale la pena diffondere.
0: Esatto. È arrivato un messaggio da Stefania che dice: da quando ho aperto la partita IVA mi rendo conto di quanto sia importante imparare a gestire le entrate e non lasciarsi travolgere. È bello sentire una voce femminile che parla di questo senza farlo sembrare un tabù.
1: Che bello, grazie.
0: Grazie a te, Virginia Busato, pianificatrice finanziaria, che ci ha insegnato che forse la libertà economica non è una meta, ma è un modo di camminare passo dopo passo. Quindi con consapevolezza impariamo a riconoscere il nostro valore e anche a fidarci di noi stesse per fare un passo avanti, perché alla fine non si tratta solo di contare i soldi, ma di contare su noi stesse, immagino. Grazie allora a Virginia Busato, pianificatrice finanziaria, ero contenta, ho fatto tutta la diretta senza mai impappinarmi, ma siamo alla fine, quindi è giusto così. Dove ti trovano se ti vogliono cercare?
1: Allora, c'è il mio sito che si chiama virginiabusato.it.
0: Sì.
1: E sui social mi trovano un po' ovunque, sono su LinkedIn, su Facebook col mio nome, su Instagram sono la borsa di Virginia.
0: Ok.
1: E quindi sono facile da inciampi addosso facilmente.
0: Perfetto, allora la trovate e sapete che potete seguirla, visto che lei ha suggerito di seguire quelli che danno valore, che condividono valore, e questo mi pare un buon inizio. Grazie quindi a Virginia Busato.
1: Grazie mille a voi.
0: Ringraziamo anche il nostro direttore artistico di Radio Eco Vicentino, Gianni Manuel, per la selezione musicale. Ovviamente un grandissimo ringraziamento al nostro sponsor CG Group, loro li trovate sul sito cggroup.it. Avete ascoltato Libera, senza pregiudizi, al passo con il cambiamento. Io sono Martina Polelli, vi ringrazio per essere state e stati con noi. Buona continuazione su Radio Eco Vicentino. Grazie, thank you, Alanis Morissette.

0: CG Group vi ringrazia per l'ascolto di Libera, senza pregiudizi, al passo con il cambiamento.
1: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
2: Ciao Gaetano, ho bisogno di un consiglio. Io ho un amico che sta comprando casa, mi ha fatto vedere la piantina, ma prova a vedere, la cucina mi sembra piccolissima.
3: Piccolissima?
2: Ma si può fare qualcosa? Ha senso comprare una casa con una cucina così piccola?
3: Ma sai, adesso qua entriamo nel personale, io non so la scelta come mai cada su un appartamento così. Io non lo comprerei, te lo dico, okay. Però per carità, dopo sai, qua si tocca magari aspetti economici, di possibilità, sì, di modo di vita, se poi lui è sempre via tutto il giorno, non mangia mai a casa, non lo so, però sai, la cucina è fatta di elettrodomestici in primis, gli elettrodomestici hanno delle dimensioni, il frigo è largo 60, se anche metti una vaschetta almeno 45, proprio una micro vaschetta, una base da 45 ci vuole, la lavastoviglie fa 60, sì, esistono anche quelle da 45 ma sono care, non lo consiglierei, un forno fa 60, cioè almeno 2,5 metri, 3 ci vuole, qua è tanto piccolo, poi c'è l'angolo, hai visto che c'è l'angolo?
2: Infatti
3: l'angolo è difficile da fare, però allora si può fare,
2: okay.
3: Ripeto, noi possiamo farlo, non è che mi tiro indietro dal problema,
2: okay.
3: Lo sai come sono fatto,
2: certo.
3: Mai dir di no. Però ecco, cioè, bisogna rendere consapevole questo tuo amico, dirgli guarda che non so che stile di vita hai, se poi lui ci dice guarda io vado a colazione, faccio al bar, sono quando a pranzo sono fuori, non invito nessuno, a cena mi porto a casa sì qualcosina o faccio qualcosina, è una situazione momentanea, ci può stare, comunque si può fare,
2: si può fare. Ma ci sono accorgimenti particolari a cui stare attenti?
3: Allora dobbiamo ragionare intanto di utilizzare le dimensioni di elettrodomestici minime.
2: Perché
3: come ti dicevo la vaschetta un po' più piccola, potremmo addirittura mettere due fuochi solo, però boh, non lo so, una piastra da 30 a induzione. Si può, cioè, è chiaro che uno dopo non è che può dirmi ma voglio fare una cena per 10, come faccio?
2: No. Ordini e te lo fa arrivare a casa.
3: Mi sa che come va. Però dai, allora, qual è il discorso? Quando le cose sono grandi e facili, vabbè, non è un problema. E anche su queste situazioni piccole dove ci si deve sbizzarrire ed escogitare la soluzione giusta, per cui accetto la sfida, dai.
2: Comunque nel caso un sopralluogo lo faresti?
3: No, bisogna sempre il sopralluogo, non so se ci siamo già dette altre volte, ma noi sopralluogo o subito dopo, nel senso, assolutamente bisogna farlo, e molto spesso non ti nascondo che nascono nuove idee nel sopralluogo e nascono poi, si vanno a verificare delle problematiche che magari giustamente un privato non era in grado di capirlo.
2: Certo.
3: Per esempio dietro la lavastoviglie non possono esserci tubi o sporgenze, la lavastoviglie è un elettrodomestico che va a appoggiarsi quasi alla parete, per cui la parete deve essere libera, non ci può essere dietro, non so, il tubo del gas che passa o anche la presa elettrica stessa. Per cui dai, accetto la sfida.
2: Dai, allora te lo mando e ti giro anche i suoi contatti. Andiamo.
3: Ok, ciao.
1: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
0: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
4: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: trovati dalla redazione.
1: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista FMI Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
0: In Parlamento ha iniziato intanto l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni del Fondo Monetario Internazionale, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione fondamentale che sottende è che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione ed è quello che abbiamo cercato di fare in questi anni.
1: Si è aperto un nuovo fronte nella guerra in Ucraina, quello del Mar Nero. A sottolinearlo è stata la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, dopo che altre 2 navi sono state colpite da droni mentre erano in navigazione in acque bulgare. Il Mar Nero è diventato un altro fronte di escalation della guerra russa in Ucraina ed è inaccettabile, ha scritto su X. Gli attacchi, ha spiegato, mettono in grave pericolo la vita degli equipaggi e minacciano la sicurezza. I responsabili, avvertito, ne dovranno rispondere.
0: Oggi è il giorno del ricovero di Papa Leone all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un piano di sicurezza, dalle misure per controllare gli ingressi e le uscite alle analisi registrate con codici alfanumerici o pseudonimi per tutelare la privacy di Prevost. Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
1: Un visitatore è morto e diverse persone sono rimaste ferite in un grave incidente andato in scena al parco divertimenti Six Flags Over in Georgia, a circa 24 chilometri da Atlanta. Le cause dell'accaduto non sono ancora state chiarite e sono ora al centro di un'indagine. Le autorità mantengono il massimo riservo sulle generalità della vittima e sulle condizioni dei feriti. In una nota ufficiale, la direzione ha dichiarato che il personale di sicurezza e soccorritori sono intervenuti immediatamente e che l'azienda sta collaborando con gli investigatori.
0: Oggi è in programma la simulazione del collasso della diga di Malgabissina nel Trentino per testare il sistema di allarme pubblico IT Alert che sarà attivato nella Valle del Chiese, nei comuni di Valdaone, Pieve del Bono, Prezzo, Borgo Chiese, Storo e Bondone e in Lombardia, in alcuni comuni delle province di Brescia, Mantova e Cremona. Tutti i telefoni cellulari presenti nell'area interessata riceveranno un avviso accompagnato dal caratteristico segnale acustico. L'iniziativa rientra nel programma della settimana della protezione civile.
1: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Radio Eco Vicentino.
3: WhatsApp 348 308 39 27.
2: Scrivici o registra il tuo messaggio.
3: 348 308 39 27.
2: Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 11 e 15 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

questa canzone parole sul foglio, quando la musica ancora non c'era, se questa casa così silenziosa tornasse ad essere piena di amici, se non avessi gettato

se riportassi il battito nel petto, le foto a poco prima dello scatto, chissà come saremmo diversi dal giorno in cui ti persi. Potremmo cambiare milioni di volte opinione, imparare ad avere pazienza. Ah, se tornassimo indietro nel tempo.

0: me.
1: Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

Rosa, te è un fratello ma siamo all'Italia anche oggi. Mi stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se vuoi.

0: senso e ascolta quello che ho qui dentro.
1: Saluto dalla redazione.
2: In Parlamento è iniziato l'esame congiunto del documento programmatico di finanza pubblica. Programmare in situazioni di grande turbolenza è complicato e gli aggiornamenti, come dimostrano le rilevazioni dell'FMI, sono settimanali, ha detto nel suo intervento alla Camera il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, per cui la decisione è fondamentale, che sottende che quando il bollettino meteorologico annuncia tempesta, prima di uscire in mare aperto conviene assicurarsi delle condizioni dell'imbarcazione, ed è quello che abbiamo cercato di fare.

0: in questi anni.
1: L'economia mondiale ha retto nonostante una raffica eccezionale di shock negli ultimi 7 anni. Tuttavia questa resilienza è sotto sforzo e potrebbe presto essere messa alla prova. È questo intanto l'allarme che si legge nell'introduzione al World Economic Outlook della capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Silvana Tenreiro. Il fondo intanto migliora di 0,3 punti percentuali la sua previsione per la crescita dell'economia italiana nel 2026 rispetto all'aggiornamento delle stime pubblicato a luglio e aggiunge un decimale alla stima di crescita per il 2027.
0: La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, ha annullato il provvedimento di primo grado che ha portato alla condanna della parlamentare europea di EBS, Ilaria Salis, al pagamento di oltre 300.000 euro nei confronti di Valentina Dadda e François Gelmetti, due suoi ex assistenti licenziati, a loro dire in modo ingiustificato. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare. Il procedimento ritorna quindi davanti al tribunale.
1: Non si fermano le proteste degli studenti in Francia dopo che ragazzi e ragazze delle scuole superiori francesi hanno dichiarato di aver ricevuto solo briciole. È stata organizzata una nuova giornata di mobilitazione nazionale per chiedere un piano da 10 miliardi di euro destinato agli istituti. Alle proteste studentesche si unisce oggi anche Greta Thunberg, giunta a Parigi a dare supporto ai liceali. L'attivista svedese di 23 anni si è presentata davanti al liceo Paul Lenoir di Saint-Denis, dove una ventina di avvocati si sono dati appuntamento per formare una catena umana in giacca e cravatta per proteggere gli studenti.
0: Le cronache avevano concordato di avere un rapporto sessuale nell'ambito del BDSM, ma lui, al posto di porre in essere le azioni concordate, l'avrebbe sottoposta per ben 12 ore a ripetute violenze fisiche. Per questo a Chieri, nel Torinese, un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tortura. La donna, giunta in ospedale con le caviglie ancora legate, presentava evidenti lesioni in tutto il corpo, segni di strangolamento al collo e un trauma facciale.
1: Il calcio salta un'altra panchina in Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Ora in pole per sostituire Stroppa ci sarebbe Davide Nicola, che negli ultimi minuti avrebbe messo la freccia su Paolo Zanetti.
0: Per il momento è tutto, a più tardi.

0: Radio Eco Vicentino, da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 12 e 5 minuti.
3: Startup, startup. Radio Eco Vicentino, startup. Voce agli imprenditori.

0: Your husband is coming.
1: Come mi piace quando dice where has my husband? Così un po' alla mama, Snoopy Dogg, my name is Snoopy Dogg. Perché parlano così lì non si sa. Vabbè, era Rai e signori a dare il via a una nuova puntata di Startup. E la prima volta, voglio dire, che davanti a me, come due gocce d'acqua, guardali lì con i loro bellissimi sorrisi. Oh, due fratelli sì, ma non contenti fratelli gemelli, giusto ragazzi?
2: Sì, giusto.
1: Oh, benvenuti Gabriele e Nicolò Orlandi, come state intanto?
2: Molto bene, molto bene.
3: Molto bene.
1: Grazie. Avete pure la voce uguale, ragazzi, qua è un casino, oggi vado in crisi. Allora aspetta, Gabriele lui,

0: giusto?
1: Sì.
0: Nicolò sei tu, giusto? Sì. Età, cominciamo con l'età. Quanti anni avete, ragazzi?
1: 25
0: anni. Prima volta alla radio?
1: Prima volta.
0: E quindi ci sta, un po' di emozione ci sta, eh? Anzi, ci deve essere.
1: Sì.
0: Perché se non c'è emozione non c'è vita. Oh, là, siete d'accordo?
1: Certo.
0: Allora, gemelli, che differenza avete? Cioè, pam pam, prima uno, poi l'altro, prima chi?
1: 7 minuti, io.
0: Prima tu, prima Nicolò, 7 minuti dopo è arrivato Gabriele,
1: sì, sì,
0: no?
1: Sì.
0: Che bello, mi ha sempre affascinato sta cosa, ma ve l'avranno detto in 1000 persone, ho degli amici che come voi sono gemelli, ma non li ho mai intervistati alla radio. Voi siete qui, ragazzi, perché, vabbè, intanto fatemi capire, avete fatto anche lo stesso ciclo di studi? O
1: sì,
0: vi siete differenziati?
1: Fino alle superiori.
0: Quindi cosa avete fatto alle superiori?
1: Abbiamo fatto l'ITIS de Pretto.
0: L'ITIS de Pretto a Schio, ok. Sì. E poi si sono divise le strade.
1: Poi entrambi ingegneria.
0: Ah, però tutti e due ingegneria. Certo. Uno ingegneria in cosa?
1: Io sono ingegnere elettronico.
0: Tu elettronico.
1: E io informatico.
0: E tu informatico. Vabbè, dai, diciamo che molti esami sono simili, eh?
1: Esatto.
0: Va bene?
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì.
0: Però due ingegneri, eccoli là. Siete attualmente occupati?
1: Certamente.
0: Avete,
1: sì,
0: trovato, presumo, subito lavoro, perché tra elettronica e informatica, se no non va avanti il mondo.
1: Esatto.
0: Giusto?
1: Immediatamente.
0: Bene, complimenti. Però siete qua non a parlarmi di informatica, non a parlarmi di elettronica, ma di che cosa?
1: Economia domestica per ragazzi.
0: Non ci credo.
1: E educazione finanziaria, diciamo.
0: Ma non ci credo. Invece di avere qua la sciura Maria Grazia, che mi parla di economia domestica, o la Katia, ho due ingegneri. Come vi è venuta questa idea? Dai, sentiamo.
1: Allora, fondamentalmente
0: sì,
1: è venuta per esperienza personale. Quindi
0: sì,
1: una volta iniziato a lavorare, mi sono trovato a dover, diciamo, esternare il proprio fondo pensione.
0: Sì.
1: Per poter usufruire del welfare aziendale.
0: Certo.
1: Di conseguenza, ai tempi non sapevo nemmeno cosa fosse un fondo pensione,
0: sì,
1: non sapevo leggere una busta paga, e ho capito che
0: ma sai quanta gente ce l'ha la busta paga da 30 anni e non c'è ancora capito niente?
1: E parlando con colleghi e con altri ragazzi della nostra età, abbiamo capito che c'è bisogno
0: di chiarezza.
1: Di chiarezza, esatto.
0: Di chiarezza. Te cosa dici?
1: No, esattamente, principalmente è stato questo.
0: Quello è stato il motivo.
1: Esatto, e poi...
0: Io pensavo che vi fosse venuta questa idea proprio da studenti, perché poi già lì si comincia a dover gestire quella che una volta veniva detta la paghetta, no?
1: Mm-hmm.
0: Questi sono i soldi per... dove avete fatto l'università?
1: A Padova.
0: A Padova, quindi voglio dire, pendolari o eravate fermi là?
1: Pendolari.
0: E a maggior ragione, giusto? Bisogna guardare al soldo, no?
1: Eh beh, certo, bisogna essere in grado.
0: Pensavo comunque l'idea vi fosse venuta lì, invece no, una volta che avete trovato l'impiego.
1: Sì, sì, e successivamente, anche perché comunque si inizia ad avere un... diciamo un introito maggiore nel momento in cui andiamo a lavorare, quindi si può pensare di gestirlo in determinati modi solo quando si ha una cifra un po' più importante, perché finché sono magari quei 20 euro a settimana.
0: Certo. No, quando arriva comunque uno stipendio, no?
1: Esatto.
0: Poco, tanto che sia, però quello va gestito, no?
1: Certo.
0: Bene. Dai, metto una canzone, abbiamo rotto il ghiaccio, abbiamo presentato per la prima volta i gemelli Orlandi, Gabriele e Nicolò, che tra poco ci parleranno proprio di un libro che si intitola Soldi
1: in testa.
0: Non in tasca,
1: no,
0: ma in testa. E le cose sono decisamente differenti, signor. Non so, io vado così a intuito, ma secondo me i Gypsy King piacciono a tutti e due. Sicuramente piacciono al nostro pubblico, perché è una bella versione di Volare nel blu, dipinto di blu. Dai, eccoli qua.

0: di stare qua giù, non qua su, lassù, qua giù con sti ragazzi. Allora, Gabriele, Nicolò Orlandi, oggi ospiti per Startup. Signori, vi siete laureati da poco, ragazzi, ci tengo a ricordare che siete gemelli, per chi ci ascolta. Quant'è che vi siete? Un paio d'anni?
1: Sì.
0: Due, tre anni. Perché avete fatto la magistrale? No. La triennale. Ecco, diciamolo. Ingegnere informatico, ingegnere elettronico. Perché non avete fatto la magistrale? Domanda d'obbligo.
1: Principalmente volevamo avere un po' più di indipendenza da un punto di vista economico.
0: Economico. Vedi che ti ho fatto bene a fare sta domanda? È giusto? Esatto. Tu invece dimmi ancora una volta. Esiste ancora la diatriba tra l'ingegnere e l'architetto, mettiamola così, usiamo una bella parola, diatriba, eh?
1: Esiste ed esisterà sempre.
0: No, ancora, non c'è niente da fare, eh? Esisterà sempre, dici?
1: Sì, sì, sì.
0: Non c'è niente da fare.
1: Sì, viene quasi indottrinata quando siamo durante gli studi.
0: No, perché abbiamo tanti architetti che ci ascoltano, per questo ve l'ho chiesto, ragazzi. Va bene, dai, veniamo a noi. Allora, quando vi è nata l'idea del libro, ce l'avete spiegato. Poco fa è andato via un ospite qui dalla radio che ha detto una cosa importante. Fare un libro, signori, non è così facile. Lasciate perdere adesso intelligenza artificiale, più o meno propensione allo scrivere, al comunicare, eccetera. Fare un libro è ancora una cosa seria, giusto?
1: Sì.
0: Partiamo da lì, sì, partiamo, sì. Da lì. Beh, ragazzi.
1: Non è stato per niente semplice scrivere, anche perché appunto noi siamo ingegneri, non scrittori.
0: Non quindi... siete scrittori, esatto. Però
1: è stato interessante, una bellissima esperienza,
0: sì.
1: Anche perché noi abbiamo avuto il nostro consulente finanziario che ci ha proposti ad una editor che conosceva. Che è stata anche vostra ospite, che è Laura Novello.
0: Sì, mamma mia, ciao Laura, certo.
1: E niente, noi abbiamo avuto questa esperienza, questa collaborazione con lei. È stato molto bello anche da un punto di vista di crescita personale, perché
0: sì,
1: appunto
0: sì,
1: è una cosa che
0: concordo,
1: non tutti fanno.
0: Sì.
1: È bellissima come esperienza, secondo me.
0: Senti, soldi in testa, giusto? Perché? Perché il libro tratta soprattutto di che cosa? Diciamolo.
1: Di economia domestica, quindi di come utilizzare i soldi nella vita di tutti i giorni in modo tale da ottimizzare la gestione. Quindi, che ne so, si parte da un tenere traccia delle proprie spese, delle proprie entrate,
0: sì.
1: Fino a poi parlare di come magari riuscire ad investire quella parte in più che si riesce ad accantonare, la lettura della busta paga,
0: sì.
1: E arriviamo poi a finire in tutta la parte di fondo pensione, quindi come si decide quale sia il miglior fondo pensione, o comunque la differenza che c'è tra avere un fondo pensione e tenere il TFR in azienda.
0: Certo.
1: E quindi è un percorso completo.
0: Beh, ragazzi, bravi. Quanto ci avete messo a mettere insieme tutto? Quante pagine sono intanto?
1: Sono 150 pagine.
0: Immaginavo, sì, circa, almeno sì. 150 pagine tutte, no?
1: Un annetto e mezzo.
0: Un annetto e mezzo di lavoro,
1: sì.
0: Giusto? Ed è un lavoro che voi avete fatto a fine lavoro, presumo, perché
1: certo.
0: Siete impiegati tutti e due. Quindi andavate a casa e invece di divertirvi vi guardavate negli occhi, andiamo avanti con sta cosa?
1: Quando ci vedevamo, perché lo abbiamo fatto anche durante le trasferte, perché io principalmente ero trasfertista durante la scrittura, anche con 6-7 ore di fuso orario.
0: Dov'è che eri?
1: Io ero negli Stati Uniti.
0: Negli Stati Uniti, e tu invece lo seguivi,
1: sì,
0: da qui.
1: Ero sempre a casa. Io.
0: Beh, era un bel modo per dirci ciao, come stai? Giusto? Però vedi i gemelli? Uno va dall'altra parte dell'oceano pur di restare lì con quel filo invisibile che vi lega. Facciamo un libro, dai,
1: esatto.
0: Vero o no?
1: Sì, è stato...
0: Però dai, è stata una bella esperienza, no?
1: Bella esperienza, molto appunto di crescita, perché è stato comunque un lavoro complesso.
0: Sì.
1: Abbiamo appunto chiesto aiuto a professionisti come consulenti finanziari ed editor per fare un lavoro fatto bene, diciamo, non qualcosa di semplice. Ecco.
0: Però mi sembra di capire che avete fatto questa opera quasi fosse un'esigenza anche per voi, no? Per voi due, di capire ma un domani dove vado a sbattere la testa, con la consapevolezza che oggi devo gestire i soldi in maniera diversa da quella che sarà fra 2 anni o che era 5 anni fa.
1: Esattamente, anche perché i tempi sono comunque molto cambiati rispetto anche solamente ai nostri genitori e quindi magari quello che una volta i nostri genitori potevano dire tengo il TFR in azienda perché non si sa mai le esigenze che posso avere, per noi ora...
0: La famosa liquidazione.
1: Esatto,
0: diciamo,
1: la famosa liquidazione. Per noi questo sarebbe stato molto diverso, molto difficile da fare, anche perché comunque ci sono delle agevolazioni molto importanti avendo i fondi pensione rispetto a mantenere...
0: Che la gente magari non sa che ci sono queste agevolazioni,
1: esattamente,
0: giusto?
1: Esattamente.
0: Questa è una cosa importante, Nicolò. Caspita.
1: Certamente anche a livello di tassazione, banalmente a livello di tassazione, sono due cose totalmente diverse.
0: Stava parlando Gabriele, scusami. Nicolò invece più di un... No, è vero, mi sono corretto, ho messo le frecce. Allora, no, una cosa che avete nominato più di una volta è la pensione, fondi pensionistici, eccetera. Tra poco ne parliamo. Adesso è il tuo momento. Ti assumi tutte le responsabilità. È stato Nicolò a scegliere Bad Bunny.
2: Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: bene.
1: Bad Bunny vuole disannunciare, lei sa come si intitola questa canzone? Eh? Il TT me preguntò con l'accento sulla O. Quando hai cominciato a...
2: Negli Stati Uniti,
1: è stata lì purtroppo. Ti sei, come si dice, quando ci sia mai il virus, l'ha preso lì.
2: Americanizzato proprio.
1: Allora, quanto tempo sei rimasto negli Stati Uniti?
2: In totale 7 mesi.
1: Nicolò, 7 mesi, South Carolina prima e Mississippi, stato del Mississippi dopo. Esperienza bellissima, mi hai detto.
2: Stupenda.
1: Che consigli ai ragazzi, ai futuri ingegneri, architetti, tutti? Sì.
2: Io consiglio questa esperienza qui a, se possibile, a tutti quanti quelli che, soprattutto quelli nel settore tecnico, che è molto più semplice andare.
1: Vero? Sì. E adesso sei in Portogallo?
2: Andrò in Portogallo.
1: Bello. Senti, questo Nicolò, Gabriele, tu invece niente.
2: Non ti mandano.
1: Per il momento non ti mandano.
2: Per il momento sono a casa, però dopo Pasqua dovrei partire per il Canada, dovrei andare a Toronto.
1: Ma non ci credo. E me lo dici così? Io è anni che voglio andare a Toronto in Canada, mannaggia. Vabbè, però intanto vi date da fare, fate un libro di cui stiamo parlando oggi in anteprima, o è già, insomma, sono già partite le prime copie, come si
2: sono già partite le prime copie.
1: Immagino, perché il libro è Soldi in testa, si parla di economia domestica, no? E di come anche guardare avanti, no? Sì. Abbiamo detto che, insomma, ci sarà ancora la pensione tra qualche anno?
2: Questa è una domanda che ci facciamo anche noi.
1: Vero? È vero che vi siete fatti questa domanda? E quindi come possiamo rispondere? Prima tu mi dicevi che tanta gente non sa che.
2: Esatto, tanta gente non sa che ci sono delle agevolazioni importanti ad avere il fondo pensione rispetto a tenere il TFR in azienda, e quindi di conseguenza questo sarebbe un punto importante per capirne
1: cominciare
2: di più.
1: A risparmiare anche,
2: esatto,
1: qualcosa.
2: Cominciare a risparmiare.
1: Ma per fondo pensione cosa intendi? Quello che ti propongono le assicurazioni, le poste, le banche o...
2: Allora,
1: alto là.
2: Anche quelli sono fondi pensione, ma meglio i fondi di categoria. Cioè, per esempio, nel settore metalmeccanico ci sono Fondo Solidarietà Veneto, Fondo Cometa. Quelli sono fondi pensione di categoria. Poi, ovviamente, ci sono anche i fondi di banche, fondi pensione di banche e assicurazioni, che sono però dei PIP e hanno dei costi.
1: Permettimi, Gabriele, io che ci fossero i fondi di categoria non lo sapevo. Tu lo sapevi? Voi come siete venuti a conoscenza di questa cosa?
2: Allora, inizialmente per informazione personale, diciamo, ci siamo informati. La cosa che ci ha confermato non l'esistenza, perché appunto lo sapevamo, ma come il loro funzionamento, è stato, fatalità, un corso aziendale esattamente sul TFR.
1: Vedi. E come funzionano alla fine questi fondi, chiamiamoli pensionistici, perché alla fine...
2: Una persona può aprire il fondo pensione anche a suo figlio appena nato. E dopo un tot di anni si inizia ad avere delle agevolazioni da un punto di vista di tassazione.
1: Quindi agevolazioni da un punto di vista delle tasse.
2: Esattamente. E ovviamente più si tiene questo fondo pensione aperto, più si inizia a decrementare il livello di tassazione. Quindi significa che diamo delle cifre.
1: Degli esempi.
2: Il 26% di tassazione di TFR, quando una persona quindi viene liquidata direttamente senza avere il fondo pensione, prende una tassa del 26%.
1: In quest'altra maniera, invece
2: si parte da una tassazione del 15% e poi dopo 15 anni dell'apertura del fondo pensione inizia a decrementare dello 0,9% ogni anno fino ad arrivare a un 9%.
1: Mamma mia, vedi, io queste cose, grazie che le stai raccontando, cose scritte nel libro, ovviamente. Certo. No? Invece per quanto riguarda l'economia domestica, vuoi sprecare due parole?
2: Allora, fondamentalmente abbiamo introdotto ai ragazzi e a chiunque, insomma, ai lettori, come gestire alcuni metodi per risparmiare.
1: Hai detto niente, ragazzi, è difficilissimo risparmiare al giorno d'oggi. Nicolò, continua, vai.
2: alcuni metodi per risparmiare e eventualmente nel caso in cui si sia un po' più propensi al rischio, perché alcune tecniche di investimento abbiamo solo introdotto gli strumenti finanziari in modo tale che tutti si facciano, diciamo, una cultura di base sugli strumenti finanziari in modo da essere un po' più tranquilli nel momento in cui si investe. Abbiamo anche spiegato la differenza tra avere un consulente finanziario indipendente e un broker bancario.
1: Bancario, diciamo, immagino.
2: In modo tale da avere una consapevolezza totale su questo.
1: Sì.
2: E abbiamo cercato di rendere il più semplice possibile queste tecniche di risparmio e eventualmente di investimento per qualsiasi ragazzo che comincia a lavorare.
1: A lavorare, quindi anche ragazzi che escono dalle superiori, non hanno voglia o possibilità di farle all'università e che comunque intraprendono una carriera lavorativa, no?
2: Esatto, abbiamo già fatto in realtà durante l'evento di Scuole Aperte all'ITIS un evento in cui abbiamo parlato del libro.
1: E com'è andata lì?
2: Abbiamo riscontrato un interesse veramente enorme.
1: Bella questa cosa.
2: Addirittura inaspettato, nel senso che pensavamo non ci fosse questa, diciamo, sensibilità.
1: Sì, sensibilità e attenzione anche, perché magari hanno altro per la testa, giusto?
2: Esatto, esatto.
1: E invece
2: è stato fantastico, perché c'è stata un'accoglienza veramente calorosa per l'argomento.
1: Potremmo pensare a una tournée, perché no, giusto? Cominciamo con gli istituti superiori della provincia di Vicenza, poi ci allarghiamo, Veneto,
2: esatto.
1: Che ne so, Area Nielsen 1, Area Nielsen 2, giusto?
2: Sì,
1: ci mettiamo lì un po' di musica, un po' di leggerezza e intrattenimento, è fatta, ragazzi, Vedi, qua a Startup nascono delle idee meravigliose. Vado avanti con un'altra bella canzone e poi continueremo a parlare di questo bel libro, signori, Soldi in testa, Gabriele e Nicolò Orlandi, ospiti qui a Radio Eco Vicentino. Lui lo conoscete, si chiama Harry Style, ha fatto un altro disco meraviglioso, sentite.

0: professore non mi basta. Beh, signori, ho davanti a me un ingegnere informatico, un ingegnere elettronico. Da ingegneri hanno trovato il tempo per fare un libro dove si parla di economia, di pensione e quindi di gestione del denaro. Ma l'amore, ragazzi, vi basta o non vi basta? Non ve l'avevo ancora chiesto. Come siamo messi con l'amore?
1: Single.
0: Basta? Single. Quindi basta.
1: Abbiamo altre priorità.
0: Viva la sincerità. Grandi. Siete troppo carini, troppo bello parlare con voi, anche del nostro sponsor che è Sigi. Lo conoscete? Mi sembra che Nicolò mi ha detto sì, Gianni, lo conosco bene, no? È una realtà del nostro territorio importante. Lo conoscete perché avevate i grembiulini Sigi quando andavate a scuola, vero o no? Allora, Sigi però pensa davvero a tutti, è bello lo slogan, mi piace ripeterlo, Sigi veste la voglia di fare. Perché? Perché ci sono tante linee, ad esempio beauty, abbigliamento beauty e l'armonia tra stile e professionalità nel settore della bellezza, del benessere, giusto? Poi, che ne so, mi viene in mente Sigi Dr. Blue, veste i professionisti della salute, e qua la storia è lunga 70 anni. Workwear, Sigi Workwear, alleato ideale per chi opera nei settori industriali artigianali, Sigi High Tech, e quindi la frontiera dell'abbigliamento dedicata alla sicurezza nel mondo del lavoro, Happy School e mille altre opportunità per vestirsi in maniera perfetta anche quando si lavora. Ragazzi, voi siete entrati subito nel mondo del lavoro e quindi capite bene come anche per chi è davanti a una macchina l'abbigliamento giusto sia importante, determinante, giusto? Viva Sigi, grande abbraccio, che insomma, oltre ad essere nostro sponsor, sono anche nostri grandi ascoltatori. E tra loro ci sono tanti ragazzi, no, che entrano nel mondo del lavoro e che come voi hanno bisogno di capire come gestire lo stipendio, giusto? Come gestire anche il futuro. Abbiamo parlato di fondi pensionistici, abbiamo parlato di gestione quotidiana. Di cos'altro si parla in questo libro che io vado... Me l'avete portato o devo comprarmelo?
1: Attualmente non abbiamo una copia dietro.
0: Io lo sapevo, questi pur di guadagnare non portano i libri in giro. Sto scherzando, Questo bel libro, Soldi in testa, un altro argomento importante che avete affrontato. Sentiamo la tua opinione e poi la sua.
1: Beh, la differenza tra fare un percorso di investimenti con un consulente finanziario indipendente rispetto a un family banker.
0: E quindi a un professionista. Esatto. Ma il consulente finanziario, un ragazzo di 20, 22, 23 anni, dove va a trovarlo? Come fa a trovarlo? Come fa a cercarlo soprattutto? e fidarsi di quello?
1: In realtà io... questa è una risposta importante perché... qui anche a Schio ne abbiamo uno ed è molto, sarebbe anche il nostro,
0: sì,
1: quindi, che è molto bravo.
0: Ma vuole i soldi il consulente, giusto?
1: Deve essere attribuito come
0: Per quello che te lo dico, già sono pochi quelli che guadagniamo, no? Se tra quei pochi devo anche pagare il consulente, lì hai capito? La domanda è infida, ma c'è.
1: Diciamo, infatti, il fatto è che prima di rivolgersi appunto ad un professionista e ad un consulente finanziario, bisogna avere risparmiato qualcosa. Quindi c'è tutto il processo
0: di risparmio.
1: Poi si inizia
0: quando ho un piccolo gruzzolo dico senti, mi dai una mano a sfruttarlo al meglio?
1: Esattamente.
0: Che possono essere 1000, 2000, 5000 euro, insomma, voglio dire, non occorrono grandi cifre, diciamo la verità. Vero?
1: Sì, basta cominciare con poco, ma l'importante è partire e cominciare presto, perché appunto tutto ciò che il tempo è il nostro miglior alleato.
0: Sì, bello, sentito, voglio dire, queste parole dette da un ragazzo di 24 anni, signori, 25, quanti ne ha?
1: 25,
0: un quarto di secolo, quanta saggezza. Invece Nicolò, un'altra parte di questo libro che tu vuoi sottolineare oggi?
2: La parte di lettura busta paga.
0: Oh, bene. Perché per esperienza tu dici?
2: Perché per esperienza è molto molto importante, a prescindere dal fatto che normalmente
0: saper leggere quindi la propria busta paga.
2: Esatto, possono esserci errori da qualsiasi ufficio paga, perché giustamente anche loro sono umani.
0: Certo, e
2: saper leggere la propria busta paga è sempre una cosa molto utile, anche soprattutto all'inizio.
0: Sì, Sì, sì, sì, quando si parte proprio,
2: sì,
0: no?
2: Quando si comincia.
0: I primi stipendi, esatto. Che uno dice, ma perché sto mese ho preso così, mese prossimo, è vero o no? Esatto. Uno va anche in confusione.
2: Esatto, ci sono state domande su festività non godute, come funziona.
0: Esatto.
2: Oppure per esempio colleghi che magari hanno cominciato ad avere figli.
0: Sì.
2: E hanno tutte quante le agevolazioni per figli.
0: Esatto.
2: Quindi è importante conoscerle tutte quante e mettersi, insomma, oddio, non serve essere perfettamente allineati con quello che è, però almeno sapere di cosa si tratta.
0: E saperla leggere, soprattutto, perché ci sono delle dizioni, sono degli acronimi ogni tanto che, insomma, uno dice, ma cos'è sta roba qua? Esatto. È una trattenuta o premi? Perché io ti posso portare esempi di amici che dicono, oh, ho preso più soldi del dovuto, ma detto, quello è strano, probabilmente ci sono dei premi, no? Però è giusto saperle queste cose, dai,
2: sì,
0: bene, bene, bene. Adesso metto una canzone invece che non ha scelto nessuno dei due gemelli, questa l'ho scelta io, ma sapete perché? È un grande evergreen, ma forse l'avete già sentita, si intitola Forever Young, eccoli lì. Loro sono gli Alphaville, conoscete?
2: Sì, sì, sì.

0: Adesso io non ricordo esattamente l'anno in cui gli Alphaville conquistarono il mondo con questa Forever Young, ma insomma è passato qualche decennio. Vedere dei ragazzi della vostra età che l'ascoltano, se la cantano, no? È un piacere, eh? È bello, va bene. Gabriele, Nicolò Orlandi, allora siete qui a parlare di Soldi in testa, un libro che insomma è in commercio da un paio di mesi, poco più, no?
1: Circa giusto? Il 20 dicembre.
0: 20 dicembre, regalo di Natale, giusto?
1: Esatto.
0: Ve lo siete regalati per Natale. Il libro, diciamolo, si trova sia in libreria che sulle piattaforme?
1: Sì, sì. Sia su Amazon che su che in libreria.
0: Che in libreria? Se non c'è basta ordinarlo, giusto? Esatto, editore sì. Chi è? Edizioni?
1: L'editor è Laura Novello.
0: Ah, l'editor è Laura Novello, l'abbiamo detto, esatto, sì.
1: E, abbiamo collaborato con il nostro consulente finanziario indipendente.
0: Ma diciamolo chi è il consulente.
1: Andrea Zanella.
0: Oh, Andrea Zanella, di cui si parla tanto bene, hai capito? Adesso appena ho 50 euro vado da lui, a dirgli. Va bene, no Andrea, stiamo scherzando, però complimenti per il lavoro che fai, perché poi stai vicino a una fascia che è quella dei ragazzi che hanno appena iniziato a lavorare e che non vanno assolutamente traditi, ma indirizzati.
1: Certo.
0: Poi cosa volevi dire?
1: Poi abbiamo avuto un aiuto da il Fondo Pensione, Fondo Solidarietà Veneto.
0: Ah, vi ha dato una mano?
1: Ci hanno dato delle slide.
0: Oh, che bella questa cosa. Bene, era giusto ringraziare anche loro. Però se permettete, visto che è anche la prima volta in radio, io comincio con Nicolò. Salutiamo le aziende, o l'azienda,
1: sì.
0: Perché io so che avete fatto un po' di spam, vai, saluta chi vuoi.
1: Beh, allora saluto Matteo Lorenzi,
0: sì.
1: Perché è stato il mio compagno di avventura negli Stati Uniti.
0: Negli Stati Uniti,
1: esatto. E Michele De Zen e Daniele Sandonà.
0: Bene. Tu invece hai qualche nome o è top secret?
1: Io posso posso parlare di Nicolò Zanella.
0: Vedevo
1: che
0: i gesti.
1: È un mio,
0: sì.
1: Mio vecchio collega.
0: È il tuo vecchio collega.
1: Ho cambiato di recente. Eleonora Busato.
0: Sì.
1: E basta.
0: Bene.
1: Questi sono i più importanti.
0: Bene. Ragazzi, a parte la simpatia, io non posso che farvi complimenti, perché insomma, comunque uno all'estero, l'altro in Italia, cambi di lavoro, cambia, riuscire a mettere insieme, trovare anche il tempo, nonostante fuso orario, di scrivere un libro importante, insomma avete fatto una bella cosa, un bel traguardo, una bella opera, siete orgogliosi presumo, no?
1: Sì, sì, molto.
0: Di quello
1: molto.
0: Che avete realizzato. Vi voglio chiedere una cosa però, a chi lo consigliate questo libro qua? Perché sì, ok, si va nelle scuole, se ne parla, eccetera, ma è un libro che consigliate a chi, secondo voi?
1: Beh, allora, abbiamo fatto in modo che sia adatto a tutti.
0: A tutti,
1: quindi,
0: sì.
1: Abbiamo, diciamo, il target, tra virgolette, sono i ragazzi.
0: I ragazzi.
1: Perché loro appena cominciano possono, cominciano il prima possibile a pensare a queste cose.
0: Quindi ragazzi, aggiungo io, già dalla quarta, quinta superiore, maturandi e neuniversitari.
1: Esatto.
0: Costa poco, quanto costa il libro, mannaggia?
1: 14 euro.
0: 14 euro, però sono spesi bene, no? Mm-hmm. Quindi loro sicuramente.
1: Esatto, però anche tutte quante le persone che vogliono iniziare a pianificare un po' meglio, oppure sono interessate agli investimenti o pensano alla pensione, anche loro sono potrebbero essere molto interessati all'argomento.
0: All'argomento, esatto. Ripeto, allora Soldi in testa di Gabriele e Nicolò Orlandi, con la I non perché sono in due, ma perché è realmente questo il cognome. Giusto. Oh, grazie da parte mia, anche da parte di Katia, perché noi siamo usciti da poco dall'adolescenza e adesso finalmente capiremo come investire, se mai avremo dei risparmi. Quattro soldi, dai, sto scherzando. Complimenti ancora. Vi lascio con un ragazzo che più o meno ha la vostra età, ma che oramai da un paio d'anni ha conquistato il mondo. Si chiama Benson Boone. Conoscete? Perché no. Non ve l'ho chiesto. Avete il tempo di ascoltare anche un po' di musica?
1: Sì.
0: Sì? Sì, sì. Sicuri? Tra un lavoretto e l'altro? Tra un viaggio e l'altro?
1: Soprattutto in viaggio.
0: Soprattutto in viaggio. Grazie Gabriele, grazie Nicolò.
1: Grazie mille a voi.
0: Un abbraccio. Ci risentiamo sul podcast che sarà per voi disponibile a breve, per voi e per tutti. Grazie ancora, Soldi in

0: Startup. Radio Eco Vicentino. Startup. Voce agli imprenditori.
1: Anche questo programma lo potete riascoltare nella sezione podcast del nostro sito e nell'app Eco Vicentino.
2: Rischio invasa dalle icone anglosassoni. Si conclude stasera, domenica 11 ottobre, le due giorni, trasforma il centro di Schio in una propagine del Regno Unito grazie alla manifestazione British Day. Il cuore cittadino ospita food truck con cucina britannica, mentre persone in costume riverberano in ogni angolo dell'atmosfera, tipica dell'Oltremanica. Per le strade del centro si possono ad esempio incrociare gruppi steampunk, mentre ci si può ristorare in un tipico pub scozzese. Ma ogni angolo della città propone richiami ai tipici simboli del mondo anglosassone, dalla Royal Family di ieri e di oggi e ai Beatles, dalle tipiche cabine telefoniche all'autobus a due piani rosso, da Elton John a David Bowie, da Teddy Bear a Freddie Mercury, a cui è dedicata questa edizione in occasione del suo 80° compleanno. Un fine settimana in cui si sono susseguiti eventi, musica, letteratura, spettacoli originali, gastronomia, raduni, sfilate che hanno trasformato la città in un borgo di Sua Maestà Elisabetta II. Da sempre considerata la Manchester d'Italia, infatti Schio ha un'anima fortemente legata al mondo rappresentato dall'Union Jack, la bandiera inglese, anche in relazione al suo florido passato come polo laniero e tessile. Il mercato del British Day infine è ricco di bancarelle, dall'abbigliamento gotico ai mantelli, dai profumi alle spezie, fin la cucina in stile coloniale.
0: Questa è Radio Eco Vicentino.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
4: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
5: Con la dottoressa Arianna, ben ritrovata. Dottoressa, stai
6: grazie,
5: bene?
6: Gianni.
5: Ti vedo sorridente, bella in forma.
6: Super bene.
5: Allora, un'altra bella pillola ed altri buoni consigli per stare bene, per il nostro benessere, e oggi finalmente parliamo di fibre. Ne avevamo già parlato quando ci hai raccontato poche cose ma importanti, fondamentali per il nostro benessere intestinale.
6: Esatto.
5: Le fibre sono fondamentali.
6: Esatto, e secondo me è importante che ci facciamo paladini della loro emancipazione, perché
5: cioè?
6: Le fibre non sono cool come le proteine,
5: sì,
6: che in generale abbiamo santificato come se fossero l'unico nutriente di valore, e quindi ci sono i cibi fit, l'acqua con le proteine, e non sono neanche sotto i riflettori come i carboidrati, che spesso sono additati come il male assoluto.
5: È vero.
6: Le fibre sono semplicemente ignorate, come se fossero semplicemente un elemento di scarto che ci aiuta ad andare in bagno.
5: E invece non è così.
6: Non è così, e c'è da dire che le fibre non sono tutte uguali.
5: Mm.
6: Ci sono le fibre solubili e quelle insolubili. Quindi le prime,
5: sì,
6: solubili, si
5: sì,
6: sciolgono in acqua, formano un gel che rallenta l'assorbimento degli zuccheri, aiuta a diminuire i livelli di colesterolo cattivo, nutrono i batteri buoni dell'intestino, e infatti si chiamano fibre prebiotiche,
5: sì,
6: e favoriscono il senso di sazietà.
5: Ragazza, scusami se ti ho dato della ragazza, ma dottoressa, hai detto delle cose fondamentali.
6: Capisci quante cose fanno?
5: Abbassi il glucosio, quindi vanno bene anche per i diabetici,
6: certo,
5: giusto? Riduci il colesterolo,
6: quello
5: e ne
6: cattivo,
5: abbiamo sempre un po' in più tutti,
6: certo,
5: giusto?
6: Esatto.
5: Voglio dire, andiamo di fibre, dove le troviamo?
6: Adesso ti spiego, sì, perché ci sono anche quelle insolubili.
5: Anche quelle insolubili.
6: Quelle insolubili invece, sì, aumentano il volume delle feci, quindi sono quelle a cui ci riferiamo di solito quando, sì, parliamo di fibre.
5: Sì.
6: Quindi favoriscono la formazione della massa fecale e l'evacuazione regolare.
5: E quelle flusso intestinale.
6: Esatto,
5: giusto?
6: Quindi le fibre insolubili sono quelle che parliamo quando parliamo delle cose integrali, okay, cioè la crusca, sì, che, sì, c'è dentro alle cose integrali. Invece le fibre solubili sono le pectine, le mucillagini, e queste sono quelle che troviamo nella polpa della frutta e della verdura, nell'avena, nei legumi. E tra queste solubili, l'abbiamo detto prima, troviamo le più preziose di tutti, che sono le prebiotiche. Sono quelle che vengono fermentate dai batteri buoni del colon per nutrirli, il loro cibo preferito, e permettono loro di produrre acidi grassi a corta catena, una parola un po' strana, sì, che sono però

0: Dove ti troviamo?
1: Sempre in farmacia Calidea in via Pasini 39 a Schio.
0: Alla prossima con pillole di salute.
2: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino. Radio Eco Vicentino.
4: Sono le 13 e 5 minuti.
5: Un saluto dalla redazione.
6: La crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%, ma questo dato è la sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, e inferiori al 30% per i servizi di istruzione e sanità. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo, tracciando un bilancio quantomeno preoccupante per l'economia. Per i beni industriali non energetici, nel loro complesso, l'incremento dei prezzi è stato di poco superiore al 25%.
5: Nell'aula della Camera si vota sul documento programmatico di finanza pubblica e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'Economia Giorgetti. Questi non vogliono lavorare di lunedì, ma mi sembra che nemmeno il martedì abbiano tanta voglia, ha commentato sarcastico Giorgetti parlando con La Repubblica. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari a una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
6: 2 nuove navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, l'ha annunciato il premier Rumen Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi inaccettabili dei quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco ibrido letale da parte della Russia. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco Radoslaw Sikorski al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
5: Papa Leone arriva all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per la rimozione del nodulo al polmone. Per l'occasione è stato predisposto un importante piano di sicurezza, a cominciare dal fatto che Leone non sarà ricoverato nell'appartamento riservato ai pontefici, bensì in un'altra area, sempre al 10° piano. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale. All'ingresso del Papa scatterà inoltre la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigileranno tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone.
6: Un 22enne ricoverato a Padova per un'infezione da difterite. Il paziente, proveniente dal Bangladesh, presenta condizioni cliniche severe ed è attualmente in isolamento. I sanitari hanno attivato la procedura per reperire il siero antitossico attraverso il centro antiveleni di Pavia. Il trattamento è stato somministrato già sabato, mentre la conferma microbiologica dell'infezione è arrivata domenica, profilassi per 100 persone.
5: Lo sport e la Formula 1 si prepara al ritorno sul continente africano dopo oltre 30 anni di assenza. L'accordo, della durata di 10 anni, vedrà il Ruanda protagonista come nuovo paese ospitante, con l'inserimento del Gran Premio d'Africa nel calendario a partire dall'inizio degli anni 2030, grazie alla realizzazione di un nuovo circuito permanente progettato nell'area di Kigali. La Formula 1 in Africa mancava dal 1993 dai rimbombi dei motori aspirati a Kialami.
6: È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Radio Eco Vicentino WhatsApp
3: 348 308 39 27.
2: Registra o scrivici il tuo messaggio
3: 348 308 39 27.

0: Gianni Manuel.
1: Quando Bob Dylan, luglio del 1965, compose Like a Rolling Stone, non poteva sapere che si apprestava ad incidere quella che sarebbe stata definita la più grande canzone di tutti i tempi. La rivista statunitense Rolling Stone la classificò al primo posto nella lista dei 500 migliori brani di sempre, mantenendo la prima posizione sino al 2021. Bob Dylan sapeva invece di avere impresso una svolta radicale alla propria carriera, abbandonando le liturgie e il rigore della musica acustica per approdare a quelle sonorità elettriche che fecero gridare anche al tradimento. Aveva però intuito che i tempi erano maturi per gettare un ponte tra due regni, la nicchia impegnata del folk e il vasto quanto effimero universo della canzone pop. Non si sottrasse perciò al suo ruolo di predestinato. Il brano, ben presto divenuto una pietra miliare nella musica, rappresenta per Dylan il punto di svolta della sua vita, oltre che della sua carriera.

0: Bassano dei Grappa, scontro tra auto e moto in via nazionale, morto giovane centauro. Un morto, pesanti ripercussioni sulla viabilità e questo è il bilancio del grave incidente avvenuto alle 8.30 di questa mattina, martedì 13 ottobre a Belvedere di Tezze sul Brenta, dove un'auto e una moto si sono scontrate in via nazionale. Nulla da fare per il giovane centauro in sella alla Ducati, nonostante i soccorsi da parte del SUEM intervenuti anche con l'elicottero da Padova. Per buona parte della mattinata si sono registrati forti disagi alla circolazione veicolare lungo la statale 47, code e deviazioni sulle strade secondarie.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita del Lago Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui. Siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

Portaci con te per essere sempre informato, in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.

0: pomeriggio dalla redazione.
1: La politica in primo piano, nell'aula della Camera si vota il DFP, ossia il documento programmatico di finanza pubblica, e sullo scostamento di bilancio. Sono state presentate 3 risoluzioni sullo scostamento e 4 sul decreto di finanza. Polemiche per la presenza di pochi parlamentari, come ha fatto notare il ministro dell'economia Giorgetti. Il voto sarebbe stato fissato di martedì e non di lunedì per la contrarietà dei parlamentari ad una calendarizzazione subito dopo il fine settimana.
0: Papa Leone XIV ha lasciato il Vaticano per dirigersi al Policlinico Gemelli di Roma, dove sarà operato per asportare un nodulo al polmone allo stato iniziale circoscritto e che è stato scoperto durante un check-up di routine. L'intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, sarà effettuato già nel pomeriggio di oggi, secondo alcune fonti intorno alle 16. La polizia si occuperà della sicurezza del perimetro esterno dell'ospedale.
1: La condanna nei confronti di Ilaria Salis nella causa con gli ex collaboratori è stata annullata. Lo ha stabilito la Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, che ha dichiarato la nullità del provvedimento che aveva portato alla condanna della parlamentare europea di Alleanza Verdi e Sinistra per aver licenziato 2 assistenti, a loro dire, senza giusta causa. Il provvedimento è stato trasmesso alle parti nella mattinata di oggi. I giudici hanno accolto la richiesta degli avvocati dell'europarlamentare con il procedimento che ora ritorna davanti al tribunale.
0: 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare nel Mar Nero, lo ha annunciato il premier Radev, dichiarando di voler convocare l'ambasciatrice russa in seguito ad attacchi che definisce inaccettabili, le quali ha informato la NATO. Intanto, secondo Varsavia, i membri dell'Alleanza Atlantica dovrebbero preparare una risposta decisa a un possibile attacco da parte di Mosca, lo ha dichiarato il ministro degli esteri polacco al Financial Times, sottolineando che la probabilità che qualcuno venga ucciso sta aumentando con l'intensificarsi delle operazioni russe.
1: Economia: la crescita generale dell'indice dei prezzi al consumo tra il 2000 e il 2025 è stata pari al 63%. Si tratta delle sintesi di incrementi superiori al 100% per l'aggregato di abitazione e utenze, trainato dalle spese per elettricità e combustibili, per gli alcolici e i tabacchi e per i servizi finanziari e assicurativi, per i servizi di istruzione e sanità. Una diminuzione prossima al 60% del costo dei beni e dei servizi di informazione e comunicazione. Lo scrive l'Istat nel report Storie di dati sui prezzi al consumo.
0: Lo sport: con il calcio salta un'altra panchina di Serie A, è quella di Giovanni Stroppa, che non è più l'allenatore del Venezia. Per i lagunari, ultimo posto dopo 6 sconfitte in 6 turni, 0 punti in classifica, 5 gol fatti e 16 subiti. Per Stroppa, quello di Venezia è il quarto addio da allenatore di una squadra di Serie A. Per sostituirlo, chi convince di più al momento è Davide Nicola, considerato uno specialista in salvezze quasi impossibili.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: I più grandi successi internazionali ed italiani.
3: Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.

0: i più grandi successi internazionali ed italiani. Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 14:06.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.
4: We love Italia.
5: We love Italia.
4: We love Italia.
1: Radio Eco Vicentino.
5: We love Italia.

0: da vivere insieme a te. Che cosa? Un'altra bella puntata di Willow d'Italia. Che rumore fa la felicità, Martina?
1: Fa il rumore delle risate, i bambini felici, il fruscio tra gli alberi e soprattutto una serata con Willow Italia.
0: Che rumore fa la felicità, Marco?
2: Sicuramente una serata con Willow Italia e poi una serata in cui non devi pensare a nulla se non a rilassarti.
0: E quindi senti solo voci di gente che ha voglia di divertirsi e di vivere serenamente.
2: Sì, sì.
0: E vabbè, ragazzi, io dovevo partire con questa canzone dei Negrita perché poi ne parlavamo prima. La felicità vuol dire tante cose, eh?
2: Esatto.
0: È una parola veramente complessa, o no?
1: Esatto, la felicità può essere tante cose, la felicità soprattutto è soggettiva,
0: sì,
1: quindi non è detto che ciò che fa felice me fa felice anche te,
0: certo.
1: Ed è bellissimo perché oggi noi chiediamo questo ai nostri ascoltatori, che cos'è la felicità? Esperienze, profumi, ricordi, che cos'è?
0: Sì, perché Marco, dicevamo, qua vanno di mezzo i nostri sensi, tutti e cinque.
2: Sì.
0: Perché è vero, no?
2: Se sono coinvolti tutti, vuol dire
0: meglio
2: che è
0: ancora
2: proprio la felicità al 100%.
0: Lì è orgasmo proprio, ecco. Noi ci accontentiamo della felicità.
1: Esatto, quindi raccontateci la vostra felicità al 348 308 39 27 perché siamo curiosi di sapere cos'è per
0: sì,
1: voi.
0: Cos'è per voi, se ha un rumore, un odore, un profumo, una vista. Sono tante le cose che possono...
1: Un ricordo.
2: Una bella canzone.
0: Toccare un tessuto.
2: Anche
0: io se tocco il velluto non dico felicità ma mi piace,
2: è una bella sensazione.
0: Anche il cashmere.
2: Vabbè. Molto bene,
0: abbiamo chi già ha risposto, Martina.
1: Sì, esatto,
0: leggi perché è arrivato un WhatsApp lunghissimo
1: e bellissimo del signor Maurizio che dice: argomento difficile, cos'è la felicità? Soddisfazione personale? Salute? Sintonia con la partner? Vedo che ogni persona è alla ricerca della felicità, ma molti si accorgono che l'hanno avuta quando scompare.
0: Certo.
1: Penso che la felicità sia godere di quello che si ha e godere delle piccole cose che la vita ci riserva. In questo modo la felicità sarà sempre con noi senza cercarla. Quando ci capita qualche avversità, se cerchiamo di capire cosa impariamo da questo problema, troveremo la felicità anche nelle cose tristi. La vita è unica, cerchiamo di viverla bene. Non avremo mai stress, invidia e gelosia, vivremo con il sorriso sempre.
0: Non è facile, ma è molto giusto quello che ha scritto il signor Maurizio.
2: Una bella riflessione.
0: Bella riflessione.
1: Grazie.
0: Allora, senza essere pesanti, ragazzi, io ve lo dico subito, per me felicità è questo momento. Mi succede sempre il mercoledì quando arriviamo qua in diretta. Arriva prima Martina, poi arriva Marco e insieme prepariamo un programma. Poi voglio dire, l'argomento può essere A, B o C, me ne frega niente, io sono felice di avervi qui.
2: Che bello, è una bellissima dichiarazione.
0: Anzi, ho preparato anche sto disco che si chiama Happiness in Liquid Form.

0: come sono felice, come sono contento quando tra i nostri ascoltatori c'è chi scrive: ehi là Gianni, ma di chi è questo bel pezzone? Beh, in effetti sì, sono andato, mi si è arrotolata la lingua, andato alla ricerca di un bel happiness in liquid form di Elfie Templeman. Si chiama così, ok?
1: Però è bellissima la felicità in forma liquida, sì. Perché non deve essere sempre uguale, no. Sempre la stessa, e cambia in base anche al nostro stato d'animo e si adatta a noi, bellissima.
0: È bellissima, sì. E ci stava, sta canzone ci stava. Allora, chi ci ha dato spunto per parlare con voi di felicità, che è sempre un argomento meraviglioso ma difficile, no?
1: Sì.
0: È stata la classifica che recentemente è stata pubblicata di quelli che sono i paesi più felici al mondo.
1: Esatto.
0: E Martina mi diceva: Gianni, ancora una volta per il settimo anno al numero uno c'è?
1: C'è la Finlandia,
0: eccoli,
1: loro sono sempre lì, fissi, stabili, loro sono felici e restano felici anche per quest'anno,
0: sì.
1: Per questa ricerca patrocinata dalle Nazioni Unite. Finlandia al primo posto.
0: Al primo posto, al secondo posto la Danimarca, quindi restiamo al nord, al terzo posto addirittura l'Islanda. Mamma mia, poi la Svezia.
1: Esatto, poi siamo avanti con Israele, Paesi Bassi, Norvegia, Lussemburgo, Svizzera e Australia.
0: Marco, tanti paesi del nord, e lì sì. Io credo sia dovuto proprio forse alla qualità della vita e al tappeto proprio sociale molto
2: sì. Sicuramente i servizi che vengono offerti.
1: Sì,
2: contribuiscono.
0: Cosa influisce la nostra...
1: Loro l'hanno detto, perché hanno fatto proprio una ricerca approfondita e dicono innanzitutto il PIL.
0: Vedi?
1: Il PIL.
0: Prodotto interno lordo, insomma.
1: Esatto.
0: No?
1: Poi il sostegno sociale.
0: Appena detto anche da noi.
1: La speranza di vita sana alla nascita.
0: Vedi?
1: La libertà di fare scelte di vita. Che questo
0: è importante, Marco.
1: Esatto. La generosità, le percezioni della corruzione, la solitudine influisce,
0: ecco,
1: tutto sulla nostra felicità.
0: Bene, però sai che uno a 10 anni è felice in un modo, a 30 in un altro, a 60 in un altro ancora, vero Marchino?
2: È vero.
0: Da
2: dove
0: vogliamo iniziare? Perché abbiamo delle classifiche carine, no?
1: Partiamo dai giovani.
0: Dai giovani, vai Marchino, vai.
2: Allora, i giovani la pensano un pochino diversamente, perché scopriamo che per gli under 30,
0: quindi quelli sotto i 30 anni,
2: sotto i 30 anni, la Lituania pare essere il paese più felice.
0: Ma tu sei stato in Lituania.
2: No, mi manca.
1: Effettivamente,
2: ho sentito parlare bene, ma mi manca.
1: Vai. Abbiamo avuto un'intervista con un italiano in Lituania, ci ha detto perché in genere si è felice in Lituania.
0: Ti dico solo, vai lì, fai il turista, butta l'occhio e dopo ti spieghi tante cose.
2: È qualcosina, allora
1: ho intuito. È molto bionda.
2: Ho intuito. È molto bionda e molto 1,80 m.
0: Va
2: molto
0: bene. Poi?
2: Ecco, poi c'è un paese che penso che adesso la classifica sia rapidamente cambiata, però
0: Israele.
2: Prima degli eventi che conosciamo, Israele era il paese.
0: Sì. E sai cosa mi stupisce? Che gli under 30 sono felicissimi in Serbia.
1: Dobbiamo anche trovare un italiano in Serbia che ci racconta il punto di vista.
2: Sarebbe
0: bello.
2: Chissà che cos'è.
0: Chi può dirlo?
2: Esatto.
0: Io ho sempre la solita idea, però andiamo avanti. Al numero 4.
2: Al numero 4 torniamo al nord e andiamo in Islanda. Anche lì non sono i geyser che faranno felici.
0: Per un under 30 è l'ambiente con è tutto. Beh, poi Islanda. La terra dei contrasti, ghiaccio e fuoco. E quindi lì, mamma che freddo che fa, vai dentro di là che fa caldo, è tutto un giro così, uno non ha il tempo di pensare a nient'altro, è felice.
1: Io devo farti un video diretta su Instagram in
2: perché si
1: momento.
2: Vede che lui è felice
1: lui
2: in questo
1: è felice,
2: momento
1: è felice.
2: Testimoniamo a chi non lo vede che è felicissimo.
1: Gianni è felice.
0: Sempre per gli under 30 andiamo veloci, dopo l'Islanda
2: sempre nord e ancora una volta Danimarca,
0: sì.
2: Poi al sesto posto abbiamo il Lussemburgo, Lussemburgo.
0: Sì, ringraziare le banche di quel posto.
2: Loro sono sicuramente felici. La Finlandia al settimo posto.
0: Sì.
2: La Romania non se la cava male all'ottavo posto. L'Olanda e la Repubblica Ceca.
0: La piccola Repubblica
2: Ceca. Anche lei comunque.
0: Quindi ragazzi che ci state ascoltando, sotto i 30 anni fatevi un giretto in uno di queste 10 nazioni.
2: Sì.
1: E poi raccontateci se è vero o se la...
0: Va bene.
2: Ci dispiace dirvi, Gianni, che l'Italia, ecco, un appunto che non ci fa felicissimi, a proposito, è solo al 41esimo posto.
0: Non è bello.
2: No,
0: non è bello.
2: Non siamo
0: per
2: messi benissimo.
0: Per quello che è, a mio avviso, il paese più bello del mondo,
2: sì.
0: Essere al 41esimo posto e nella classifica degli under 30 della felicità...
2: mi fa pensare.
0: C'è tanto da fare, sì, secondo me. Sì. Allora, invece, all'anziana, la classifica degli over 60.
1: Di miei coetanei. Abbiamo al primo posto la Danimarca.
0: Ancora.
1: Danimarca, il secondo la Finlandia. Oh.
0: Ma in Danimarca è prima un po' dappertutto, eh?
2: A me la descrivevano come tutta piatta, tutta triste.
0: Ho capito.
2: Invece, hai capito che invece stanno bene.
0: Mica era scema Pippi Calzelunghe. là stava.
1: Danimarca, seguita da Finlandia, al terzo posto la Norvegia, ciao Giulia. Poi abbiamo Svezia, Islanda, Nuova Zelanda, Olanda, Canada, Australia, Stati Uniti. E qui l'Italia se la cava un po' meglio perché è al 38esimo posto per gli over 60.
0: Allora, dico la mia, ragazzi.
1: Di la tua.
0: Anche qua tanto nord, anche per gli over 60. Sì. E io invece mi aspettavo, che ne so, Portogallo, Tunisia, paesi caldi, hai capito? Spagna. Invece no.
2: Al freddo.
0: Niente.
1: Prendiamo
0: manco in pensione vogliono dar caldo. vabbè. Dai, abbiamo tante altre belle curiosità, ma anche tanta bella musica. Senti? Poteva mancare questa, ragazzi. Shiny happy people. Perché comunque vi vogliamo felici tutti.

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita del Lago Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

0: imparerai dagli sbagli che fai. Come dice il Vasco, se la gente imparasse, poi è più felice. Grande Vasco. Dai Marco, invece di ridere.
1: Perché tu sei felice, Marco?
2: Allora, io sono felice perché vi presento una persona felice.
0: Ullala, dai.
1: Mi piace.
2: E quindi questa cosa è contagiosa. Allora, la persona che vi presento si chiama Arianna Vidale.
0: Sì.
2: Benvenuta Arianna.
1: Ciao Arianna.
3: Buonasera.
0: Ciao Ari.
2: Ah, una cosa speciale. Ciao Arianna, ha una cosa speciale che ci racconterà lei adesso, perché lei è un'artista anzitutto.
1: Mi piace.
2: Sì. Un artista per lavoro, ma anche per suo diletto, diciamo
0: sì,
2: così.
0: Sì.
2: E ha la capacità contagiosa, gliel'ho detto oggi quando ci siamo sentiti, di far felici gli altri attraverso le sue realizzazioni, le sue opere.
1: E allora noi ti amiamo già.
0: Che bella cosa. Ti voglio già tanto bene, Arianna. Riempimi la casa di opere.
1: Riempimi di felicità.
2: E la cosa bella, Arianna, che vogliamo sapere da te è che le tue opere... Delle tue opere se ne è parlato in tutta Italia, perché ti sei fatta conoscere in un modo un po' alternativo. Volevo che ci raccontassi intanto com'è nata la tua passione, cosa fai. Dai, raccontaci un po' di te.
0: Chi è Arianna Vidale? Dici.
3: Allora, è una semplice ragazza di 28 anni appena. E come è nata la mia passione per l'arte? Come dico sempre alle persone che non mi conoscono, non sono tanto stata io a scegliere l'arte, ma è stata l'arte che penso abbia scelto me.
1: Bello.
3: Il compito mio è stato quello di rispondere un po' a questa vocazione, la chiamo ultimamente.
0: Sì, e anche, comporta... anche è un dono, perché probabilmente...
3: Sì, sicuramente. Da parte mia comporta l'impegno di coltivarlo ogni giorno, di crederci, di farlo fiorire al meglio, diciamo, ecco.
0: Sì.
3: E poi come faccio a conoscere, cioè come l'Italia ormai fa a conoscermi?
0: Come mai?
3: È un po' varie strade. Allora, una sicuramente è Renato Zero.
2: Che sappiamo che è un artista che tu ami, non solo musicalmente.
0: Sì. Cosa?
3: Esattamente.
0: No, io ho già capito qua. Cosa gli hai fatto a Renatino mio? Ma hai fatto incazzare un sorcino?
3: No,
0: Arianna?
3: Non mi permetterei mai.
0: Dimmi la verità.
3: Allora,
0: dimmelo.
3: 4 anni fa...
0: Non dimenticare!
3: 4 anni fa...
0: dimmi.
3: Ok. 4 anni fa ho realizzato un murales, penso sia il più grande in Italia, quindi 6 metri per 4 sulla facciata di casa mia, per la gioia della mia famiglia.
0: Ah, pensavo di casa sua.
3: No, quello non ancora. Con suoi 3 ritratti di pose famose, diciamo.
0: Sto vedendo il murales, è bellissimo, Arianna, fammelo
3: perfetto
0: dire.
3: E quindi... L'ho pubblicato sui social il 30 settembre, quindi data del suo compleanno, fatalità per i 70 anni.
0: Sì, che bello.
3: I social rimbalzano un po', la foto è diventata virale finché è arrivata il suo assistente personale. E quindi dopo 2-3 giorni mi è arrivata il messaggio che Renato aveva visto quest'opera, che mi voleva ringraziare, molto soddisfatto e... apprezzava il fatto di avere ritratto lui in maniera pulita e come si sente lui veramente.
0: Però Arianna, che felicità, fammelo dire, quanto felice sei stata, eh?
3: Sì, è stata proprio una sorpresa, non me la sarei mai aspettata che una semplice foto finisse in mano al festeggiato in questo caso.
0: Ma soprattutto
3: caso
0: a un artista che tu ami, è quella cosa bella.
3: Sì.
0: Che figata. Senti, di dove sei, Arianna?
3: Malo.
0: Malo. Pensa a te.
1: Proprio... Qui dietro.
0: Ammazza, se apro la porta mi fa un ritratto. dai.
2: Quasi. E bello. Poi la cosa bella, Arianna, è che tu, quando dicevo prima che fai felici gli altri, a Natale ti sei ricordata di chi purtroppo in quel momento magari non era felicissimo perché era ricoverato all'ospedale qui di Sant'Orso, e tu hai portato un tuo presepe che ha illuminato l'atrio dell'ospedale. Ti sei ricordata anche delle persone, giusto?
3: Sì. Giusto.
2: È stata una bellissima, un bellissimo
1: brava
2: pensiero. E quindi
0: volevo sapere da Arianna se hai fatto altri murales più o meno grandi o più o meno
3: sì.
0: Dove? Sì, raccontaci.
3: Allora, quelli magari più grandi, visibili o conosciuti, uno è nel paese di Laghi.
0: Sì. Ah sì, l'ho visto.
1: Bello.
3: Dal benvenuto.
0: Ma sei tu? Ma quella che ha fatto
3: Sono
0: quel
3: io.
0: bel. Ma sei tu? No, ma la prossima volta ti voglio qua io, vicino a noi.
3: Volentieri.
0: Quello l'ho visto ed è meraviglioso. Poi un altro paio li hai da ricordare, importanti, sì, che ti hanno dato soddisfazione.
3: Allora, l'anno scorso ho fatto il nuovo magazzino degli alpini qui a Malo, quindi abbiamo riprodotto tutti gli ossari principali delle nostre sezioni.
0: Del territorio,
3: quindi,
0: sì.
3: Esatto, lì è stato un lavoro veramente molto lungo, certosino, preciso.
0: Immagino. Qualcosa
3: di diverso, diciamo, dal solito graffito.
0: Certo.
3: Oppure una scuola di Castelgomberto, le scuole medie di Castelgomberto, quello sono 30 metri per 5, quindi quello è già molto imponente.
0: Certo.
3: Tutto sul tema dello sport, un po' disabilità, inclusione, quindi questi bambini che lanciano gli aerei di carta. Insomma, sì.
0: Brava.
4: Un tempo libero, insomma, la montagna lì che mi aspetta.
0: Però Michele, comunque mi piace questa idea di Marco di interpellarti, di farti conoscere anche al nostro pubblico, perché comunque tu porti, non dico sempre felicità, ma anche quella sicuramente sollievo a chi ha bisogno delle tue manipolazioni.
4: Beh, dai, il sollievo si cerca sì assolutamente di dare, e se si può anche un po' di felicità, insomma, qualche racconto, qualche aneddoto, se si può durante la terapia, no? Si sta zitti, spesso si fa qualche chiacchiera. E se si riesce si porta anche un po', se non felicità, insomma almeno allegria.
0: Certo, che bella questa cosa.
2: E c'è una cosa bellissima che tu mi hai detto più volte, Michele, e cioè che quando tu ti trovi arrampicato, no, a una certa quota, oltre alla felicità c'è anche una grande fiducia che si deve avere tra chi magari è su, chi deve tenere la corda, e quindi c'è un mix di fiducia, felicità,
0: attenzione.
2: E quindi sono quelle cose in cui ti estrani da tutto, sei tu e l'altra persona, e penso siano momenti in cui c'è tutto il tempo per allontanarsi dalle miserie quotidiane e fare in qualche modo dei ragionamenti forse diversi, o proprio non ragionare.
4: Sì, diciamo che il non ragionare sicuramente fa parte dell'arrampicata, se non altro si entra molto in quello che si sta facendo e si fa fatica a distrarsi, a pensare a quello che si penserebbe in una stanza da soli, chiaramente.
2: Certo.
4: E dopo questa cosa, per me, quella che hai detto riguardo alla cordata, l'arrampicata è uno sport considerato individuale, ma individuale almeno per me non è mai. È uno sport di squadra dove si è quantomeno in due, almeno qualcuno che ti tiene la corda, e quella corda che unisce comunque due persone, che ti salva anche la vita, per me è una parte della felicità, è indispensabile, ti dà fiducia, ti dà anche la capacità di arrampicare. Senza qualcuno che mi tiene non potrei fare quello sport.
0: Questa cosa che stai raccontando, Michele, è fantastico, perché stai raccontando al mondo che felicità vuol dire dare anche fiducia al prossimo.
2: E
0: non l'avevamo ancora menzionato,
1: no,
0: questo
1: infatti.
0: Aspetto di una parola importante, poliedrica, difficile, perché felicità vuol dire tante cose, no?
2: Esatto.
0: E però io voglio chiedertelo, tu che hai a che fare comunque, visto la tua professione, con gente che soffre, qual è la tua idea di felicità al di là della tua passione?
4: Beh, diciamo che nel lavoro sicuramente è facile dire che la salute e lo stare bene porta felicità. Dopo qua posso fare un pochino anch'io il secchione, perché felicità deriva dal latino, no, Felix?
0: Sì.
4: E si usa come termine, sì, di fortuna, di felicità, ma viene da un termine botanico. Ed è il momento in cui la pianta è fertile, da frutto.
0: Sì.
4: E secondo me la felicità è anche quello, poter portare una parte di se stessi, il proprio frutto, che poi lì capirlo non è sempre così semplice.
0: Certo.
4: Però per me è questo, insomma, portare quello che hai e portarlo agli altri, insomma, quello sicuramente.
0: Bene Michele,
1: bellissimo.
0: Grazie, perché insomma è un pensiero profondo, giusto, che condivido, e poi insomma bello sapere che tu trovi la felicità arrampicandoti, quindi facendo attività fisica, perché nelle nostre ricerche, vero Martina, abbiamo visto che comunque lo sport e la salute sono fondamentali per capire cos'è realmente la felicità.
4: Assolutamente sì, sono d'accordo.
0: Michele, grazie della disponibilità.
4: Grazie a voi. Complimenti per la trasmissione, molto da felicità, da allegria.
1: Grazie, bello, grazie.
0: Allora ci terrai in sottofondo durante il tuo lavoro anche, va bene?
4: Certo, con l'arrampicata è un po' più difficile.
1: Dai, ecco, no, lì, ecco, sì, mi raccomando, concentrazione, fai il bravo. Ecco.
4: Certo.
0: Oh, non ci credo.
1: Vocazione.
2: Trasferire le conoscenze agli studenti e alle studentesse, partecipare alla loro crescita e sapere che un po' del loro futuro è anche merito tuo.
0: Bellissimo, bello. Una bella classifica, era giusto ricordarla. Allora, attenzione, perché Marco, non abbiamo scoperto ancora la musica che rende felice la nostra bella Martina Polella.
2: Abbiamo capito il cuoca, le rende felice.
1: Sì, sono ancora qua che sto andando
2: lì. È ancora lì col cuoca.
0: No, basta, ormai l'abbiamo persa. Allora, ci rispondi o no?
1: La musica che mi piace tanto e mi rende felice è il rock and roll, perché è quella con cui sono cresciuta. Grazie.

0: sentilo, sentilo. Questo danza sul piano, ragazzi. Oh yeah! Oh yeah! Come on! Grande Martina, chiama il rock and roll Jerry Lee Lewis, Great Ball on Fire. Che persone, ragazzi. Allora, al volo un po' di saluti. Andiamo in Argentina. Hola Anita.
1: Ciao Anna, ciao Flavia.
0: La Flavietta. C'è mu le big Flavietta a quest'ora, va bene. È lì e dalla, perché guarda, da Buenos Aires a Pordenone è un attimo.
1: È un attimo. Siamo lì lì.
0: Allora, io sono molto felice anche di parlare ogni volta dei nostri sponsor, che credono in noi, credono nel nostro lavoro, credono nel nostro gruppo, il giornale e la radio, tutto quanto insieme, siamo una, come si dice, siamo unici, ragazzi.
2: Sì.
0: Il nostro editore ce lo ricorda spesso, no?
2: Una siamo realtà, una bella famiglia felice, a proposito.
0: Sì, la gente ha modo di leggerci e ascoltarci, sì. E tutto quello che vi raccontiamo poi viene anche scritto, grazie anche a te, Marco. E io sono felice, come vi dicevo, di parlare ancora una volta di Riva Impianti, che è lo sponsor di questo appuntamento con We Love Italia. Riva Impianti, azienda storica dell'Alto Vicentino, che tratta anche la progettazione e l'installazione, la manutenzione degli impianti speciali, avete capito bene, speciali, quindi videosorveglianza, antiintrusione, antifurto e trasmissione dati.
1: Riva Impianti sono anche specialisti per l'installazione e manutenzione di impianti elettrici industriali, cabine di trasformazione fino a 20.000 volt, quadri elettrici di comando e potenza, quindi aziende e privati. Trovate tutto ciò che Riva Impianti può fare per voi su rivaimpianti.it.
0: Tutto, ma proprio tutto. Invece abbiamo ancora un sacco di roba da raccontarvi.
1: Troppa,
0: roba. Mamma mia, buttami lì una roba al volo, così riusciamo a mettere ancora un paio di canzoni.
2: Sì, allora io ho un tipo di felicità un po' alternativo, però siamo in fascia protetta e lo possiamo raccontare.
0: Ma certo.
2: Allora, Vicenza, che è una bella città, sappiamo, il Palladio, tutte le cose belle del mondo, però ha un primato, anche se è seconda in classifica, ecco, diciamo per la precisione,
0: la
2: che poi ci
0: riproverò.
2: La prima è Trieste, è quindi Trieste. Non andiamo distanti, Però sembra che Vicenza, nonostante abbia tanti lavoratori, trovi il tempo di essere anche infedele. Quindi c'è la felicità,
0: c'è
2: che si cerca
0: con l'infedeltà.
2: Con l'infedeltà.
0: Ecco, fa rima per quello, solo per quello.
2: E qui vorremmo capire come mai questi uomini e queste donne non si vogliono accontentare di quel che hanno.
0: Sai,
2: sarebbe
0: che
2: una bella domanda da fare questa.
0: Ma magari quell'argomento lì, proprio quello lì, lo trattiamo in una puntata speciale.
2: Sì, secondo me c'è molto da
0: il
2: tirar fuori.
0: Il 14 di febbraio.
2: No, io magari
0: facciamo la puntata sull'infedeltà.
2: E poi quella successiva è sugli avvocati.
0: Esatto. Allora Flavia ci scrive: grazie ragazzi del saluto, io questa sera sono felice.
1: Ma raccontaci perché.
0: Ma dici perché, con una parolina noi si capisce, Dai. Però che brutto quel primato lì, non mi piace tanto. Invece ce n'è uno bello che riguarda sempre Vicenza, vero Martina?
1: Beh, Vicenza in realtà è il 22esimo posto tra le città in cui si vive meglio in Italia.
0: Numero uno, ricordiamolo, Udine.
1: Udine.
0: Se Bielcia stiel di Udin.

0: Uno di noi è già arrivato di corsa dentro. Oh, ma cos'è sta versione qua? Oh raga, è perché abbiamo anche i ragazzi qua, che fanno gli smanettoni. Allora, e Annalisa, sinceramente, siete arrivati tardi, ragazzi. Ci ha pensato Bob Sinclair.
1: Bravo, Bob.
0: Dopo Ti sento dei Mattia Bazzar e mille altre canzoni, ha remixato anche Annalisa, che ragazzi sta spopolando in tutto il mondo.
2: Sta
0: diciamo
2: spopolando.
0: La verità. Lei è una donna felice in questo momento, l'ha dichiarato.
1: Brava.
0: Sì. Sono felice perché ieri ho visto Giammetti. Che
1: carina,
0: carina la Flavietta. Vedi quanto poco ci vuole per rendere felice una donna. Anche perché l'ha visto vestito, capisci? Capisco nudo, ma è vestito.
1: Dicevamo, allora, sì, andando avanti la puntata sulla felicità. Cosa dove siamo?
0: Chiudiamo in maniera bella, felice.
2: Chiudiamo, sì, dai, qualcosa di bello.
0: E vai tu, Marco.
2: Allora,
0: le sai tutte, le sai.
2: Le
0: tutte.
2: So tutte, no. C'è questo francese che faceva una vita agiata, tale Mathieu Richard. Mm-hmm. Adesso io il francese non lo so, ma comunque si chiama così. E ha abbandonato la sua vita agiata, l'imprenditore. Si è vestito da monaco.
0: Eccolo là.
2: È andato in Tibet, naturalmente.
0: È un San Francesco dell'era
2: San
0: moderna.
2: Francesco. Lui ha detto: io sono rinato in questa nuova vita.
0: Vedi.
2: E in questa nuova vita sono felice perché gli hanno chiesto. La vera felicità non è un susseguirsi ininterrotto di sensazioni piacevoli, quella è più una cosa che stanca. La vera felicità è un modo di essere, uno stato acquisito di integrità che sottende e pervade ogni esperienza, ogni comportamento, e abbraccia tutto, le gioie e anche i dolori.
0: E lui è felice così.
2: E lui è felice così. È felice. Questa è stata la sua ricetta.
0: Giornata mondiale della felicità, ricordiamolo.
1: Sì, è la data scelta dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si festeggia ogni anno il 20 marzo.
0: Il 20 marzo, no? Però poi io vedo, anche se sono bello lontano dal monitor, fa bene fare del bene.
1: Sì, questa è sempre una parte della ricerca della World Happiness Report, che dice che secondo i loro studi la pandemia ha portato un aumento mondiale della percentuale di persone che hanno aiutato i bisognosi.
0: Ah,
1: e la cosa interessante,
0: ecco,
1: questo forse farà felice Marco, è che questa disponibilità nell'aiutare gli altri ha portato maggiore felicità tra tutte le generazioni, ma soprattutto ai nati negli
0: anni
1: 80.
0: Hai capito, Marco?
1: Ti senti felice, Marco?
2: Io da ragazzo degli anni 80, oltre che da bravo ragazzo.
1: Da bravo ragazzo degli anni 80, perfetto, quindi aiuta gli altri ed è felice.
0: Sì. Al volo, ragazzi, come ritrovare la felicità? Ce lo dice Martina, quattro cosucce veloci da fare.
1: Fare meditazione rallentando il respiro, ritmi lenti come abbiamo detto prima, ascoltare musica allegra, meglio se Radio Eco Vicentino, fare qualcosa di complesso per dimostrare a se stessi di essere capaci, come quando ho montato la sedia della mia scrivania, abbracciare qualcuno e soprattutto, come ci insegnava Fraintesa, scrivere tre cose belle ogni giorno.
0: Bene, mi piace, direi di chiudere così, quindi ogni tanto andate all'IKEA e lì vedrete che,
1: montiamo tutto, montiamo la felicità.
0: Grazie. Bene. Marco,
2: grazie mille a voi.
1: Grazie Gianni,
0: ciao
1: ciao.
2: Ricordatevi di essere felici
0: sempre.

0: We love Italia.
1: We love Italia.
0: We love Italia. Radio Eco Vicentino.
1: We love Italia. Arriva in...
2: Sport, hockey su pista, bronzo mondiale per le azzurre trissinesi e valdagnesi. Un terzo posto mondiale che parla molto vicentino è quello raggiunto ieri ad Asunción, in Paraguay, dalla nazionale femminile di hockey su pista. L'Italia si è messa al collo la medaglia di bronzo nel campionato mondiale femminile dopo 30 anni. Le 10 ragazze di Valerio Antezza, fra le quali primeggiano le nutrite delegazioni di atlete dell'hockey trissino e dell'hockey valdagno, rappresentano un altro traguardo raggiunto dal movimento femminile dopo 6 bronzi europei e 4 mondiali nella top 4. Nella finale per il terzo e quarto posto l'Italia ha battuto il Portogallo 3-1 al termine di una partita di grande sacrificio, carattere e solidarietà difensiva. 3 le giocatrici trissinesi, 3 quelle valdagnesi, protagoniste di una partita spettacolare. Un risultato storico per le 10 atlete italiane, capaci di difendere fino all'ultimo secondo il vantaggio costruito nella prima parte della gara.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.
4: Spotpromo.it. Spotpromo.it. Ah, yeah! Il gadget perfetto per aziende e privati vi invita all'ascolto di Festa Italiana, solo su Radio Eco Vicentino.
5: Radio Eco Vicentino presenta, yes, Festa Italiana, yes, con Martina Polelli e Gianni, yes, Manuel.
6: Ah, ma voi dovreste vederla, l'eleganza della signora Polelli, quella. Sei già pronta per far festa, come si dice?
7: Eh? Hai visto il mio abito in pagliette?
6: Mamma, mamma, cos'è sta puntata? Partiamo bene, signori, ve lo dico. Grazie intanto agli amici che già si sono collegati con Radio Eco Vicentino per il momento della diretta di Festa Italiana. È giusto ricordarlo, abbiamo anche delle belle repliche. Dove, se non nel weekend? Anzi, noi lo anticipiamo il giovedì. Giusto Martina?
7: Sì, assolutamente, il giovedì alle 23.
6: Alle 23 mi sembra, sì, sì, sì, sì. Prima di andare a Nanna, una botta di vita con Festa Italiana. Come stai Martinella bella?
7: Io sto bene, tu come stai?
6: Ti vedo
7: Giannello
6: in
7: Manuello?
6: Forma, ti vedo in forma. Bene, ti porto i saluti degli amici che mi hanno fermato e chiesto di te in occasione della festa dei 10 anni del nostro bel gruppo.
7: Ma ciao amici.
6: So che tu ci hai seguito in streaming.
7: Sì, mentre facevo mille cose, un orecchio e un occhio erano lì sul teatro.
6: E mi hai detto bella, una bellissima ripresa, delle belle riprese, ti è piaciuto? So che tu sei molto critica e quindi...
7: Sì, sì, ma bella regia, nulla da dire, proprio bella, bella, bravi.
6: Bene, sì, bene, bene, bene. Allora, pronti ad occuparci del weekend che andrà dal 23 al 25 ottobre. Siamo in pieno autunno, ma io ti chiedo, ma è autunno o è ancora estate?
7: Ma non lo sa neanche il meteo, secondo
6: vero?
7: Me.
6: Il signor meteo è un po' in confusione.
7: Gli alberi non capiscono come vestirsi.
6: Vero, qua fioriscono i ciliegi, dai, non va bene, non va bene. Sigla, sigla!
8: Sta arrivando il weekend e noi siamo pronti a farvi divertire.
6: E siamo qua.

0: siamo molto orgogliosi della nostra sigla, diciamo la verità, vero Martina?
1: Assolutamente.
0: Cos'è quella foto? Mamma che bella quella gattina, quanti colori! Come si chiamano le gattine che hanno più colori? Così hanno un nome, no?
1: Non sono le tartarughe.
0: No, no, no, no. Adesso qualcuno ce lo scriverà. Vabbè, da dove arriva? Da in quel di Zermeghedo? Mi sa di sì, eh. Sentiamo subito un WhatsApp. Dai, qual è? Questo?
1: No.
0: Questo? Vai.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Guardate che qua i felini si fanno il passaparola. Oggi vi mando l'altra mia gattina.
0: Sì, ma il nome, noi vogliamo sapere.
1: Penso
0: il nome.
1: Penso stia arrivando, vedo che sta scrivendo.
0: Va bene, va bene.
1: Tricolore,
0: eccola lì, bandiera chiamala.
1: Ma no!
0: Ancora, dai, in apertura.
1: È arrivata la mia vitamina.
0: Sì, in apertura le vostre voci sono bellissime, vai, dai.
3: Se sei felice e tu lo sai, oggi è martedì, c'è festa italiana.
0: E non solo.
3: Con tanti bellissimi posti da visitare nel weekend. Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Allora, non solo il martedì, quando siamo rigorosamente in diretta, ma anche il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica. Poi vi ricorderemo il giorni di replica. Bella la foto,
1: Il cappello?
0: Sì, però con quella birra gigante lì davanti.
1: Ma tu dovresti notare il cappello, non la birra.
0: Il cappello è proprio bello, è il cappello di Radio Eco Vicentino. Senti, un disco o andiamo subito con degli eventi? Dimmi tu.
1: Come
0: dai,
1: vuoi,
0: decidi.
1: Andiamo con gli eventi. Perché
0: andiamo
1: mi
0: con gli
1: stanno
0: eventi.
1: Distraendo con altri gatti che arrivano col i gatti col cappello di Radio Eco Vicentino.
0: Meravigliosa, bellissima.
1: Questa è Mimi.
0: Mimi, anche lei col cappellino del Radio Eco Vicentino. Allora andiamo a Marostica perché arrivano degli eventi importanti. Che c'è a Marostica?
1: Allora, a Marostica domenica 25 ottobre torna la giornata nazionale della camminata tra gli olivi.
0: Tra gli olivi. Sì.
1: E quindi il comune di Marostica ha organizzato una giornata tematica per scoprire e degustare le varie specialità di olio e apprezzare anche le coltivazioni di olio che sono presenti proprio lì. Insomma,
0: mi piace.
1: Non solo ciliegie,
0: mi piace
1: anche
0: molto
1: olivi.
0: Anche gli olivi, sì.
1: E tutto questo ovviamente in una chiave innovativa, esperienziale, che deve insomma coinvolgere un po' tutto il territorio, mm-hmm. chi ci abita e chi ama viaggiare per arrivare lì. Quindi aziende agricole, ristoranti, fattorie didattiche, tante iniziative per grandi e piccini, tutto questo vi aspetta lì, nella rete sentieristica di Marostica. Ci saranno camminate con degustazioni e laboratori.
0: La passeggiata con gli asinelli!
1: Sì!
0: Che bello, con tanto di pranzo e degustazione!
1: Assolutamente, aziende e frantoi aperti, ovviamente accoglienza visitatori, degustazioni, vendita diretta, spiegazioni varie, menu pensati proprio per l'occasione. E quindi, se vi interessa, sappiate che Marostica promuove e agevola l'attività fisica in autonomia, il turismo lento e sostenibile a contatto con la natura, e quindi questa è la giornata
0: è una cosa
1: esatta,
0: che è
1: perfetta, ottimale per andare lì e godere di
0: è
1: questi profumi.
0: È una cosa che
1: anche
0: a noi piace tanto, è turismo lento e sostenibile a contatto con la natura.
1: Sì, passeggiate,
0: allora,
1: trekking.
0: Bisogna prenotarsi, è tutto libero, come
1: allora,
0: funziona?
1: Allora, se andate su visitmarostica.eu trovate tutto il programma, trovate quindi anche quali sono le aziende che aderiscono e di conseguenza anche

0: Tripla, quindi ci sarà il rito della benedizione dei frutti autunnali, dei trattori agricoli, ci sarà tutto questo ovviamente dopo la Santa Messa, ma ci sarà anche la tombola in piazza e il concorso Zucca più Zucca, che è la kermesse dedicata all'ortaggio ovviamente più caratteristico.
1: Zucca più Zucca. Andiamo
0: qua,
1: lì,
0: siamo
1: io
0: noi.
1: E te, la medaglia ce la danno sicuro.
0: Allora, composizione Zucca più bello originale sono io, Zucca più pesante sei tu.
1: No, no, una volta forse.
0: Zucca più lunga.
1: Sì.
0: Ecco.
1: E poi la composizione di zucche più belle e originali. La zucca, hai detto bene, l'ortaggio di stagione proprio.
0: Esatto, possono partecipare tutti, cittadini, agricoltori di professione, hobbisti, anche se non sono di Emarostica, anche se non siete di Emarostica ma avete una bella zucca e siete orgogliosi della vostra zucca, potete partecipare. La premiazione sarà domenica alle 11.30.
1: Dove? Dove se non lì, in Piazza Castello, o no?
0: È tutto lì.
1: Beh, devo dire che Marostica ha organizzato più che un bel weekend, una gran bella domenica, no?
0: Sì.
1: Allora, arriva Festa Italiana, signori, noi vi parliamo con grande enfasi, perché poi ci piace fare questo programma, diciamo la verità, di tutti quelli che sono gli eventi, non tutti, però molti più importanti del territorio. Ma quando arriva il weekend tutti pensano, proprio a una cosa. Speriamo ci sia bel tempo, giusto?
0: Giusto.
1: E allora sentite la meraviglia di questa canzone che ho scelto per iniziare la puntata. Jungle con Sunshine, un omaggio al sole.

0: Senti, senti qua. Ma quanto è bella sta canzone, Martina. Di la verità, 1 a 10?
1: 1000.
0: 10 e lode, vai. Bellissima. Jungle con Sunshine. Sembra che il tempo sarà anche bello, Però non facciamo quelli troppo
1: adesso
0: a lunga, a lunga
1: l'hai
0: visione.
1: L'hai guffata.
0: Vabbè, speriamo di sì. Weekend che va dal 23 al 25 ottobre. Abbiamo iniziato raccontandovi due bellissime iniziative organizzate per domenica 25 a Marostica. Da lì arrivare a Bassano ci vuole poco, pochi minuti di automobile. Sabato 24 ottobre, che c'è a Bassano del Grappa?
1: C'è che ricorrono gli 80 anni della pubblicazione della prima edizione ufficiale italiana di Addio alle Armi.
0: Quella! Quindi che significa? Spiegami.
1: E quindi hai presente Addio alle Armi, libro di Ernest Hemingway, che tra l'altro è legato alla città di Bassano.
0: Ecco di chi era.
1: Com'è, ecco di chi era?
0: Non mi ricordavo.
1: Hemingway...

0: Rifammelo.
1: No, adesso sei perso il momento. Sbaglio un'altra volta e te
0: aspetta,
1: lo farò.
0: Blocco tutti, fermi tutti. Le gatte, quelle lì di due, tre colori, almeno ecco. Tre colori, sono le squamine. Io le chiamo così. Poi il termine giusto è
1: calico.
0: Ok.
1: Se sono però, quelle scure, sono le tartarughine.
0: Però vuoi mettere di che bella squamina ecco. Che sei. Va bene, dai. Allora, Bassano.
1: Bassano, dicevamo, Hemingway è legato alla città di Bassano perché durante la guerra lui era lì.
0: Sì, ma è andato dappertutto.
1: È andato dappertutto. Ha scritto questo libro, pubblicato dalla Mondadori nel 1946. Sono passati 80 anni e quindi il museo Hemingway celebra questa ricorrenza. Ci sarà un incontro pubblico dedicato al romanzo. Quindi appassionati di storia, appassionati di grande guerra, appassionati di letteratura, di Hemingway e anche di Bassano del Grappa, questa è la vostra occasione.
0: Beh, bello, dai, una bella iniziativa, no?
1: Assolutamente. Ospiti saranno Nicola Paladin, Marco Mastrorilli, dialogheranno con Gian Domenico Cortese e lì si parlerà un po' di questo libro, dell'esperienza italiana di Hemingway che ne è all'origine, della prima edizione americana, dell'arrivo del libro in Italia nel dopoguerra, il rapporto con la Mondadori, Guttuso, fino alle successive traduzioni e alla diffusione popolare, il cinema e insomma tutto il resto che ormai è storia. Per questa occasione la Cappella Mares sarà allestita con una mostra temporanea dedicata a questo celebre libro. L'ingresso è libero, ma è gradita la prenotazione.
0: Gradita la prenotazione, fatela dove? Su?
1: C'è il sito museohemingway@fondazioneluca.it oppure museohemingway.it.
0: Bene, bene. Sabato, ricordiamolo, 24 ottobre, a partire da che ora, Martina? Che me lo sono già dimenticato.
1: No, perché non l'ho detto. Tutte le informazioni le trovate lì. Penso che ci avviciniamo alla data usciranno più dettagli.
0: Bene, bene, bene. Allora, abbiamo il tempo per portarvi adesso a Pedemonte.
1: Pedemonte.
0: Dov'è Pedemonte?
1: Come dov'è Pedemonte?
0: Geolocalizzami Pedemonte.
1: Allora, la regola è che se tu non sai dov'è il posto, o è nella Val Sugano o è nella Valle dell'Astico. Questa volta è Valle dell'Astico.
0: Quando uno è bastardi inside, no? Proprio dentro.
1: No,
0: hai
1: ho memorizzato lo schema.
0: Poi oggi è elegante, hai capito? Quindi ci dà. Va bene, Pedemonte, domenica 25 ottobre c'è il festival, bada ben, della montagna.
1: E chi vuoi che lo organizzi un festival della montagna se non il CAE sezione di TN con la sottosezione di Arsiero? Tra l'altro è la settima edizione, quindi vuol dire che piace. Se continuano a proporlo vuol dire che è successo e questo piace anche a noi. Il tema del 2026 è nuove vie e l'idea parte dall'immagine di nuovi percorsi che si costruiscono a partire da ciò che già c'è. Quindi la riflessione si concentra sullo sviluppo di nuove possibilità del vivere, che però non eliminano ciò che già c'è, parte da quello, quindi non si distrugge, ma si evolve se vuoi, evolve partendo da qualcosa che già c'è, cercando di migliorare.
0: Bene.
1: E quindi l'incontro per domenica 25 ottobre all'interno di questa rassegna a Pedemonte, anzi al nido di Pedemonte, e già qui si può intuire l'argomento, è Vaia, una nuova vita. Il nido di Pedemonte è una delle ultimissime di qualche settimana fa, sculture in legno di Marta Lahr.
0: Di Marta Lahr, sì, che salutiamo. Ciao Marco.
1: Ciao. E quindi in questo nido costruito da lui, che nasce proprio tutto dalla storia di Vaia, da quello che è successo nel 2018,
0: andate
1: su,
0: googolate, andate a vedere la foto dell'opera di Marta Lahr, perché è molto bella come tutte le altre.
1: È molto bella e è l'occasione per ricordare Vaia e che cosa è nato da Vaia, tutte queste sculture, la natura che rinasce. E qua ci saranno delle letture animate con laboratorio per bambini dai 3 ai 10 anni, legate proprio alla storia della tempesta e alla nuova vita che è nata dalle sue rovine.
0: Bello, bellissima iniziativa, quindi a Pedemonte, quando, diciamolo di nuovo?
1: Domenica 25 ottobre, in collaborazione con CAI Famiglie, che mi piace perché è la sezione CAI pensata per i genitori che vogliono coinvolgere i figli.
0: Bellissima cosa, bella, bella davvero, e poi so che tra i nostri ascoltatori abbiamo tanti appassionati di montagna. Senti qua cosa arriva adesso, Martina, senti? Vicentino, radio, ecco Vicentino. Carino, ti gusta? Perché la cantatina lei se la fa, sì. Mi piace e mi gusta anche il nuovo di Elisa. la saluto a modo mio. Mandy, Elisa, Mandy, bella baba, sai che lei una volta l'ho chiamata mula e mi ha corretto, mi ha detto no, io sono di Monfalcone, che è provincia di Gorizia, non è Trieste dove ci sono le mule. Allora ho detto, e allora voi cosa siete? Siamo le

0: me piace tanto, eh? Te? Sì? Ha fatto, come dire, un disco moderno, perché c'è questa bella cassa sotto e la sua voce melodica splendida.
1: Non hai detto il titolo, però.
0: No, non lo dico mai. Perché? Vuoi dirlo tu?
1: Perché non sai cos'è.
0: Non ho mai capito come si dice esattamente.
1: Kintsugi.
0: Kintsugi?
1: Io ho sentito dire sempre così.
0: Cosa vuol dire?
1: Non sai che cos'è.
0: No.
1: È la tecnica, guarda, te lo googlo, googlatelo anche voi a casa.
0: Kintsugi, se
1: scrive
0: così.
1: È l'arte del riparare con l'oro in mezzo, hai presente?
0: Sì, sì,
1: questa
0: sì. Bellissimo, bello, sì.
1: Lo sapevi,
0: sì.
1: Kintsugi?
0: No, non lo sapevo, vai.
1: È bellissimo, quindi anche la poesia nel titolo. Vediamo se dicono
0: io
1: la pronuncia.
0: Io sono solo arigato, basta.
1: Ma no!
0: La pronuncia, eccola là, in italiano.
1: E devi farla sentire.
0: Vabbè, Kintsugi, dai, sentiamola. Vai.
1: Aspetta, c'è la pubblicità adesso.
0: No, tirala via la pubblicità. Sentiamo com'è.
1: Salta, sentiamo.
0: Salta, sentiamo.
2: Stiamo esaminando come pronunciare questa parola giapponese,
0: sì,
2: che indica l'arte giapponese di,
0: sì,
2: riparare ceramiche rotte, riparando le aree rotte con,
0: sì,
2: lacca spolverata.
0: Mi hai rotto i zebedei, però dimmi come si dice.
1: Le ripari con loro.
2: Questa è una parola composta da due parole giapponesi,
0: sì,
2: ken, che significa dorato, e
0: sì,
2: suji, che significa falegnameria,
0: quindi,
2: o riparazione.
0: Quindi?
2: Quindi, letteralmente falegnameria dorata.
0: Quindi? Quindi, alla fine...
1: È finito il video!
0: Alla fine...
1: Kintsugi,
0: dai, va bene, brava Elisa, andiamo avanti.
1: Grazie Elisa che ci insegni ogni giorno qualcosa di nuovo, weekend!
0: Che va dal 23 al 25 ottobre. Allora, attenzione, noi ogni puntata ricordiamo i nostri ascoltatori e i nostri lettori liberi di segnalarci i vostri eventi nella vostra cittadina, paese, paesello, villaggio che
1: ma
0: sia.
1: Ma anche se è in provincia di Vicenza, ma voi non vivete lì, dove voi andrete? Raccontateci,
0: certo,
1: qualcosa, quello che voi organizzerete magari, chi lo sa.
0: Allora, lo potete fare via WhatsApp.
1: Il numero è il 348 308 39 27 oppure via email.
0: Ma
1: Gianni,
0: sì,
1: aspetta che ripasso un attimo.
0: Ho scoperto che c'è una mail che non sapevo di avere. Allora scrivetemi, dai, che io
1: a
0: poi
1: lui
0: sono tutto felice.
1: Oh,
0: potete scrivere a gianni.manuel@ecovicentino.it.
1: Non sapevi di averla?
0: No, perché mi arrivano di default sulla mia, l'altra, hai capito?
1: Ma io ti ho sempre scritto quell'indirizzo email.
0: Sì?
1: Ciao,
0: scrivimi
1: Gianni.
0: Tu. Che bello, ti voglio bene. Andiamo avanti, andiamo avanti. Andiamo a Vicenza, golosi all'ascolto. Pronti?
1: Meglio che andiamo là.
0: Pronti? Perché da venerdì 23 a 25 di domenica 25 ottobre c'è un appuntamento che ho vissuto in prima persona. Sentite il sospiro, eh?
1: Perché le acquoline in bocca ancora?
0: Puoi prendere il mocio che ho già,
1: no,
0: da, devo
1: che
0: già
1: chifo,
0: raccogliere.
1: Che chifo, non voglio, che chifo.
0: Cosa c'è a Vicenza?
1: Cioccolandovi,
0: come la targa V. Allora,
1: perché. Cioccolandovi, sono tre giorni nel centro storico di Vicenza dedicato a che cosa? Ma chi lo sa, chi lo sa? Alla cioccolata, al cioccolato di qualità e a tutte le delizie a base di cacao. 21esima edizione, una rassegna tra le più prestigiose dedicate a questo alimento, organizzato da Confcommercio Vicenza in collaborazione con il Comune di Vicenza, l'Associazione 50 e più, Magis Energia, contributo della Camera di Commercio anche. E perché? Perché siamo tutti golosi e quindi ci serve un percorso goloso che parte dalla centrale Piazza, dei,
0: da
1: Signori,
0: Piazza dei Signori
1: e arriva
0: sino
1: fino a Piazza Garibaldi.
0: Garibaldi, il centro, il cuore di Vicenza e il cuore della città più dolce d'Italia stavolta.
1: Con cioccolato di alta qualità, non industriale.
0: Brava.
1: Non industriale. E qui tantissime proposte, tantissime possibilità di conoscere bravi maestri cioccolatieri d'Italia.
0: Arrivano da tutta Italia, davvero, eh? No, confermo, ho visto, fatto di persona, lì ho scoperto degli abbinamenti cioccolato fondente e peperoncino.
1: Ah beh, quello
0: adoro.
1: È un classicone.
0: Cioccolato fondente e rum, ma il,
1: sì,
0: rum che arriva lì dai Caraibi.
1: Beh, no, è quello.
0: Che... Cioccolato fondente e arancio o limone.
1: Solo fondente.
0: Mamma mia, il fondente si sposa bene lì, hai capito?
1: Ho capito.
0: Mille altre varianti, ragazzi, ce n'è per tutti, credetemi. Ma poi è proprio bello, è gioioso, è festoso. Venerdì 23 dalle 13 alle 23 di sera. Sabato 24 dalle 9:30 del mattino sino fino a mezzanotte e domenica sempre dalle 9:30 del mattino, però sino alle 8 di sera.
1: Sì, lunedì dovete andare a lavorare, basta riempirvi la pancia di cioccolata qua.
0: www.cioccolandovi.it, okay? È da venerdì a domenica. Però venerdì e sabato Vicenza regala un'altra cosa molto carina che la nostra Martina ha scoperto. Guardala, non vede l'ora di parlarvi di questa iniziativa.
1: Io come fai a sapere che è carina? Perché, raccontamelo.
0: Ma perché ti conosco, mascherina.
1: Il giardino delle cose sperse. Non sparse, non perse, sperse Gianni Emanuele, sperse. È un giardino artificiale fatto di fiori, materiali di recupero, parole e ricordi. Ogni elemento custodisce una memoria personale di chi va lì e chi la visita. Può essere anonima, può essere reale. E il pubblico la incontra semplicemente accedendo a questo spazio. Una volta che la persona è entrata, questi pensieri possono essere letti. La persona può rimanere il tempo che desidera, può lasciare a sua volta una traccia, un disegno, una frase, una registrazione sonora e se una delle memorie lasciate per qualche motivo la colpisce, se la può portare via, la
0: ma
1: può portare
0: dai,
1: a casa.
0: Ma che bello!
1: In questo modo il giardino, con questo via vai di persone che lascia, prende e osserva, cambia nel corso delle giornate perché viene alimentato, è vivo, è un giardino vivo.
0: No, ma io voglio farla sta cosa. Venerdì 23 e sabato 24 ottobre, sì. Dammi degli orari. Io la voglio vivere.
1: È un'installazione, quindi è lì.
0: È lì, a disposizione.
1: Sì. Esatto.
0: Okay.
1: È un'esperienza dedicata alla memoria come gesto concreto di ascolto, immaginazione e condivisione con gli altri.
0: Bellissimo, ma proprio bello. Dove si svolge?
1: Guarda, sai che non ho l'indicazione esatta, un progetto di consorzio balsamico, sostegno del bando Fabbrichiamo Cultura, c'è tutto comunque sul sito del comune di Vicenza, vediamo se
0: riusciamo a essere il giardino delle cose sperse.
1: Guarda, adesso hanno aggiunto informazioni perché ovviamente più ci avviciniamo la data, più escono dalle 9:30 alle 19:00. Cerchiamo la location, c'è la location della cooperativa sociale, insieme cooperativa sociale, poi vediamo se uscirà qualche altra informazione più avanti.
0: Va bene, comunque è molto bello, un'esperienza da vivere, quasi venerdì no, finisco troppo tardi l'allenamento a basket, ma sabato Martina,
1: sì?
0: Visto che piace anche a te l'iniziativa, potremmo farci un pensierino,
1: ci organizziamo, andiamo
0: passiamo
1: a lasciare i nostri pensieri, se li trovate li potete portare a casa
0: un'oretta lì, i nostri pensieri li mettiamo vicini però stavolta,
1: e poi magari prendono il mio e il tuo rimane lì e piange.
0: Meno male che il mio rimane lì. Meno male, dai. Oh, guarda chi bussa qua. Chi bussa a sto convento? Benvenuto, bentornato. Oh, non abbiamo ancora parlato di spotpromo.it che arriva lui, il Shurparun. Dalle belle braghe bianche, anche il caso da dire. Ecco. Ciao Roberto, bentornato. Allora, fermo lì che abbiamo una bella canzone e poi ti ascolteremo molto volentieri. Come sempre, tanti gadget di cui parlare, che sono oramai fondamentali per piccole, medie e grandi aziende, ma non solo, anche per il piacere personale, no? Avere un gadget personalizzato. Sentite che disco. L'ha scelto la Martina, io ho approvato perché insomma è weekend, è venerdì, è anche venerdì, siamo in replica anche al venerdì alle 19:00.

0: spotpromo.it vi presenta Mr. Gadget.
1: Ma come sei bello, camicia bianca, taschino e una, due, tre, quattro penne. Mr. Gadget, vuoi dirmi che oggi parleremo proprio della penna?
2: Sì, non è un caso.
1: Ciao Roberto, ben ritrovato. Allora, la penna continua a funzionare, vero?
2: Funziona sempre, soprattutto una penna 100% made in Italy. Le penne sono personalizzate e danno valore al proprio brand.
1: È vero, e poi voglio dire, con la penna uno può scrivere davvero veramente il proprio successo, no? Penne made in Italy, qualità, design e poi eleganti, perché è sempre un gadget secondo me elegante, me lo confermi?
2: Elegantissimo e funziona sempre da anni.
1: E poi quante possibilità ci sono?
2: Tantissime.
1: Tantissime penne di tutti i tipi, il colore è quello che si vuole,
2: tutte le forme, colori, colori anche fatti montati su misura,
1: sì,
2: di colori come si vuole, per cui...
1: E allora affidatevi a Spot, perché ce lo dice il nostro amico Mr. Gadget. Ciao!
2: Ciao, ciao!
3: Su Radio Eco Vicentino state ascoltando Festa Italiana con Gianni Manuel e Martina Poletti.

0: Questa se la balla, lei se la balla, ed è un gusto vederla ballare, credetemi, è bello dirlo alla radio poi, perché lì dai spazio all'immaginazione. Come ballerà Martina Polelli?
1: Come Paperina, avete presente Paperina che ballava?
0: È vero, sì, ci assomiglia un po' alla Paperina, brava, brava. Senti, al volo, ricordiamo, visto che parliamo del weekend del 23-25 ottobre, no? Radio Eco Vicentino è presente al FESAB, eccoli
1: sì,
0: là, ci siamo anche noi.
1: Per due weekend, quindi sì. Fino al 25 ottobre ci sarà il FESAB, Festival della Scienza dell'Alto Vicentino, Schio, Valdagno, Sant'Orso, Tiene, Marano, Due Ville.
0: E noi saremo proprio presenti e protagonisti con voi, venite a trovarci nel cuore della città di Schio, assieme agli amici di Biosfera e assieme agli amici che organizzano oramai da anni questo bellissimo festival dedicato alla scienza, Martina. Abbiamo avuto qui i nostri ospiti, anche coloro che insomma dal primo giorno hanno pensato e ideato un evento bellissimo. Ma bravi, bravi, ci tengo ancora una volta a ringraziare tutti per questa bellissima manifestazione. Ascolta, andiamo avanti, sai che non siamo ancora andati nell'altopiano dei Asiago e i Sette Comuni, come
1: bravo,
0: dici tu?
1: Bravo, non creare incidenti diplomatici,
0: no,
1: si chiama Altopiano di Asiago 7 in numero comuni.
0: Ecco.
1: E sabato 24 ottobre c'è un evento che potrebbe interessarti,
0: dimmelo,
1: se vuoi.
0: Dimmelo.
1: Si chiama Uomini, Boschi e Memoria.
0: Sono qua.
1: Eccolo, uomo, poi manca il bosco e io sono la memoria. Lungo il cammino Rigoni-Sterna, perché ridi ogni volta?
0: Cerchiamo volontari per il bosco.
1: Bravo, cerchiamo volontari.
0: Gente pelosa.
1: Purché sia verde, se anche tu vuoi partecipare a questa bellissima tripletta 348-308-3927, adotta un bosco, sì un bosco.
0: Sì, ma vero, peloso, dai andiamo avanti.
1: Allora, lungo il cammino Rigoni Stern, Gianni, sì. Manuel, conosci il cammino Rigoni
0: Stern? Non l'ho mai fatto nella mia vita, lo conosco ma non l'ho mai fatto.
1: Da dove parte?
0: Non mi ricordo.
1: Teatro Olimpico?
0: Sì, sì.
1: E arriva fin dove?
0: Bullo.
1: Ah, lì, ad Asiago.
0: Ad Asiago, è vero, sì.
1: Vabbè. Lì, lungo questo cammino, sarete accompagnati da Enrico Fornasetti, guida ambientale escursionistica, e quindi potrete percorrere l'ultima tappa del cammino, perché è molto lunga. Chi la fa anche soltanto partendo da Cogollo fin su dice che una giornata intera
0: sì,
1: ci vuole,
0: è una bella camminata,
1: e ritorno. Quindi si farà giusto l'ultimo tratto tra i boschi e i paesaggi dell'altopiano, seguendo quindi le tracce della memoria e dell'immaginario di Mario Rigoni Stern. Questa è l'occasione per vivere il territorio con il ritmo del viandante, tra natura, silenzio
0: bello,
1: e ascolto.
0: Bello questo termine, il ritmo e la camminata del viandante. Bello, mi piace da morire.
1: Forse è arrivato il bosco, non so.
0: Ecco, non lo so. Comunque la durata, 5-6 ore di camminata,
1: 5-6 ore,
0: ragazzi,
1: esatto. Tra l'altro si parte da Asiago, quindi si fa il giro al contrario, via le stazioni, si parte proprio da lì dove parte questa passeggiata, e poi non so in 5-6 ore fin dove arriverete, se farete tutto l'altopiano e poi tornerete indietro.
0: Ci sono delle pause ristoro, che tu sappia?
1: Ma se ti porti un panino forse sì.
0: È meglio, dici, è meglio. Comunque, prenotazioni su info@ e poi?
1: EnricoFornasetti.it.
0: Bene, allora, partenza alle 10, viale stazione ad Asiago.
1: Puntuali, non mi aspetta, il treno parte.
0: Diciamo che serve la prenotazione e il costo è di 15 euro a persona, ok?
1: Esatto.
0: Bene, bene, bene. Ho un'altra bellissima canzone, qua vado a sbloccare un po' di bei ricordi, mi auguro almeno. Senti? Che musica anche oggi in festa italiana, se no che festa è se non c'è bella musica, giusto? Questi sono The Blue Monkeys, godiamoceli, alzate anche di poco il volume della radio, Radio Eco Vicentino.

0: C'è una bella chitarra cattiva qua, eh? A me piace questo rifacimento di America della bischerona Gianna Nannini con Marra, con il Marrakesh. Ti piace, eh? Proprio bella carica, è bella carica. Senti Martina, abbiamo ricordato, siamo in diretta ogni martedì alle 15, ora italiana. Siamo in replica, l'abbiamo detto, il giovedì sera alle 23,
1: Sì.
0: Tu alle 23 sei già al...
1: al terzo sogno.
0: Terzo sogno, giusto. Però le 23 in Italia sono, che ne so, New York?
1: Le 17.
0: Ah, bene. Buenos Aires?
1: Uguale. A Buenos Aires le 18.
0: Le 18. Che ne so, a Sydney?
1: Le 8 del mattino.
0: Beh, abbiamo un po' di italiani anche là e che ci ascoltano.
1: In Alaska sono le 13.
0: In Alaska.
1: E Madagascar a 1 del mattino.
0: Non è finita.
1: All'isola di Palau le 6 del mattino.
0: È vero che abbiamo avuto anche gli amici di Palau.
1: Ho chiesto anche a Valdagno se ti serve.
0: No, grazie, grazie. Grazie. Allora ricordiamo e salutiamo gli amici che ci seguono il weekend, a parte il giovedì, il venerdì alle 19, giusto?
1: Sì.
0: Il sabato mattina, se non c'è on air, alle 10, altrimenti il sabato a mezzogiorno, e la domenica invece è lì.
1: Ma così cambiano le abitudini dei nostri ascoltatori, che non si laveranno più il sabato, ma sono costretti a lavarsi di domenica, però pranzano con noi.
0: Domenica alle 10, docetta con festa italiana.
1: E sabato si pranza in famiglia con festa italiana.
0: Brava, brava. Senti, andiamo avanti perché mi dicevi che hai scovato una cosa carina da segnalare a Longare.
1: Che tu adesso ci dirai dove si trova.
0: Longare alle porte di Vicenza, oh, dai.
1: Questa lo sai, se non lo sapevi eri in Val Sugana.
0: Ci ho fatto il militare per quello, lo so.
1: Bravo!
0: Avevo il transfer alla base americana che è lì a Longare. Sabato 24 ottobre, un giorno sul cammino di Adelaide. Adelaide!
1: Wow.
0: Adelaide però è in Australia, eh?
1: Ma non c'è solo quella Adelaide lì. È un cammino abbastanza lungo. In questa occasione si farà la nona tappa fino all'eremo di San Cassiano, percorso tra i paesaggi dei colli iberici, alla scoperta di questo luogo, un luogo di raccoglimento, di spiritualità immerso lì nella natura. È un'occasione per conoscere anche il cammino. Se è la prima volta che sentite parlare del cammino di Adelaide, questa è l'opportunità per percorrere una piccola tratta e imparare un po' la sua storia.
0: 4 ore, signori, 4 ore di camminata.
1: 4 ore,
0: qua.
1: Ma sarete in compagnia della guida ambientale escursionistica Chiara Costin, quindi siete in ottime mani. Si parte alle 9.30 dall'acriturismo sagraro a Lumignano.
0: A Lumignano, prenotazioni al 335-72-56-417. Lo ripetiamo perché faccio la radio da qualche anno. Quando sparano i numeri di telefono, uno non è che al volo è lì e memorizza, giusto Martina?
1: Assolutamente, magari prende la penna ma è quella che non scrive, prende la matita ma
0: classico,
1: è quella senza punta,
0: classico.
1: Quindi ve lo ripetiamo, vi abbiamo dato tempo.
0: Nel podcast potete tornare indietro, 335-72-56-417, giusto?
1: No, 677, il finale è 7,
0: sette.
1: Ho visto che hanno scritto male.
0: Allora ridillo.
1: 335-72-56-417.
0: Guarda, ti meriti sto capolavoro.
1: Ma con Robert Miles io sono felice.
0: Non solo tu, dai. Un abbraccione a entrambe. Da dove arriva, signori? Dall'Argentina! Che bello saperti con noi, Anita. Mamma mia, mi manchi tanto, sappilo, Però sei spesso nei nostri pensieri. Non solo di noi due, anche a casa proprio. Ciao Anna, ciao amici che ci seguite dall'Argentina.

0: Ah, cioè proprio oggi così, sta puntata così, eh. Chiude lei col massimo degli affronti, io seduto, lei in piedi, in tutta la sua eleganza. No, no, ve lo dico, è tutto vero. Puoi fare una foto a testimoniare che tu sei in piedi, io seduto?
1: Inquadra lo strascico in paillette però.
0: C'ha la coda come il pavone oggi. Mamma che emozione, eh? Sapere che ci ascoltano anche dall'Argentina e riascoltare Robert Miles con Children, con un saluto ai miei amici friulani. Allora, chiudiamo in bellezza, come piace a me, Martina, dalla città che ci ospita, giusto? Schio, sabato 24 ottobre. Ah, beh, dillo tu. Dillo tu.
1: Due parole, tu. Eagles.
0: Ma Eagles, proprio loro?
1: The Eagles.
0: Ah,
1: Eagles.
0: Proprio
1: gli aquilotti.
0: I grandissimi Eagles, uno dei gruppi che più amo da sempre al mondo.
1: Non solo tu, e non solo tu. E The Eagles Story non è solo un concerto, ma è un viaggio. Un viaggio che attraversa un periodo storico leggendario, nel quale le canzoni si intrecciano ai sogni, alle speranze, agli ideali di molte generazioni. È un viaggio che non inizia, non finisce, il presente e il passato si incontrano lì, al centro esatto della musica. C'è una band, Luca Canfora, Andrea Maddalone, Luca Canepa, tra l'altro Andrea Maddalone che è l'attuale chitarrista di Renato Zero, Massimiliano Mosca, Roberto Ferrari, Marco Biggi, tutto questo al Teatro Astra, sabato 24 ottobre, ore 21.
0: Dimmi. Ripeto. Che musicisti, signori, che band, signori, mamma mia. Allora, Teatro Astra, alle 21, se amate la musica degli Eagles, difficile non amarla, non perdetevi questo evento bellissimo, Eagle Story, no? A Città di Schio, l'abbiamo detto, Teatro Astra a partire dalle 21. Biglietti in vendita su Viva Ticket?
1: Esattamente,
0: il prezzo
1: va dai 15 ai 30 euro, a seconda di dove preferite sedervi, più le commissioni, ovviamente.
0: Posso dirti una cosa? Con quello che costano i concerti al giorno d'oggi, è regalata.
1: Scegliamoci un posto, Gianni.
0: È regalata. Dai, per favore.
1: Dai, prima siamo già fila. Su Viva Ticket.
0: Voglio la prima fila per gli Eagles.
1: Guarda che la prima parte è già tutto prenotato.
0: Ecco, quindi cosa ci resta per me e per te?
1: Dai, in 14esima fila, due posti e 30 euro l'uno.
0: Come dicono a casa mia, piuttosto dei niente, ma è piuttosto.
1: In platea però, siamo in platea.
0: E allora chiudiamo così quest'altra bella puntata di Festa Italiana. Grande bacio da Gianni Manuel,
1: da Martina Polelli
0: e viva gli Eagles!

0: Avete ascoltato Festa Italiana con Gianni Manuel e Martina Polelli.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Papa Leone XIV è arrivato all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato per l'asportazione di un nodulo al polmone. La sala stampa vaticana ha comunicato che sarà operato nel pomeriggio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera. Le forze dell'ordine vigilano tramite elicotteri, droni e puntatori antidrone. Sono stati poi rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti della struttura, a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato infatti dal presidente americano Trump o dal vicepresidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
1: La Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì e 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica con 216 sì e 116 contrari. Sulla risoluzione dunque riguardante lo scostamento di bilancio, per cui era necessaria la maggioranza assoluta, hanno votato a favore 109 e 61 contrari e 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, e una di Azione.
2: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne. Lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi, elaborato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre di quest'anno contano 230 vittime, contro le 238 accertate nello stesso periodo del 2025. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e i 24 anni salire dal 17% al 21%, mentre quella della fascia tra i 25 e i 40 anni scende dal 43 al 36%.
1: La protesta degli olivicoltori pugliesi invade le strade. Un serpentone di una cinquantina circa di trattori è partito da Carpino nel Foggiano, diretto al casello di Poggio Imperiale in A14, attraversando la superstrada Garganica. L'obiettivo della manifestazione protestare contro il caro carburante, l'aumento dei costi di produzione e la grave crisi che investe uno dei settori primari dell'economia garganica come l'olivicoltura.
2: Gli esteri: almeno 4 persone sono morte in seguito al deragliamento di un treno vicino a Multan, nel sud della provincia pakistana del Punjab. Le cause dell'incidente al momento sono ignote. Un soccorritore sentito dall'Agence France Presse ha dichiarato che i feriti sarebbero 25.
1: Nel calcio, la Roma si prepara a tornare a vivere una notte di Champions League all'Olimpico dopo 8 lunghi anni d'attesa. A rendere ancora più speciale questa serata l'avversario, il Real Madrid. Sulla panchina degli spagnoli ci sarà una vecchia conoscenza giallorossa, José Mourinho. Lo Special One torna nella capitale per la prima volta ad avversario dopo la sua parentesi da allenatore della Roma. Giusto che ci sia un tributo nei confronti di Mourinho, c'è stato un amore importante da parte dei tifosi e quindi merita il riconoscimento che la gente gli tributerà, ha così dichiarato l'allenatore giallorosso Gasperini nella conferenza stampa. Pre-match.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Eco Vicentino.
4: Da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.

0: solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 16:07.
3: Anche questo appuntamento lo potete trovare nella sezione podcast del nostro sito e nell'app Eco Vicentino.
4: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te,

fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più?

far finta di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

0: conflitto tra Russia e Ucraina raggiunge una tregua energetica. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump, con effetto immediato in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato. Non violatela, lo ha annunciato Donald Trump al suo social Truth. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata da Trump su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. L'Ucraina al centro del Consiglio europeo di questa settimana, lo ha assicurato la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dopo il colloquio telefonico con il Presidente ucraino Zelensky. Intanto oggi dall'Occidente sono arrivate diverse accuse contro Mosca. Secondo gli 007 occidentali, Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i responsabili della difesa europei.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: spotpromo.it vi presenta Mr. Gadget.
1: Bentornato Roberto.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, mi è venuta un'idea.
2: Quindi, dimmi tutto.
1: Il tappeto.
2: Il tappeto è l'immagine aziendale, no? Quando
1: sì.
2: arrivi, la prima cosa che vedi qual è?
1: È vero.
2: Il tappeto.
1: Come quando arrivi a casa di qualcuno.
2: Esatto, la prima cosa è. Per cui un tappeto pubblicitario con il proprio logo è proprio l'immagine del brand dell'azienda.
1: E lì ce n'è, hai voglia, giusto?
2: Ce n'è di tutti.
1: Resistenti, colorati.
2: Di tutte le forme, di tutti i colori, di tutte le dimensioni.
1: È davvero una bella idea e qui io mi rivolgo alle tante aziende che ci stanno ascoltando. E non dimenticate, abbiamo l'esperto, Mr. Gadget. Dove ti trovano?
2: Mi trovano su spotpromo.it.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Ciao Arianna.
2: Ciao Gianni.
1: Bentornata dottoressa. Grazie. Sorridente come sempre, perché mi ha detto: Gianni, preparati, oggi voglio parlare ai nostri ascoltatori dell'asse intestino-cervello. Manco fosse una lezione di geometria. Dai, dimmi, raccontaci.
2: Hai presente, Gianni, quando prima di un esame, un colloquio, un momento importante, senti le classiche farfalle nello stomaco?
1: Sì, anche quando ci si innamora succede.
2: Esatto, o peggio ancora quando devi correre in bagno in quelle situazioni.
1: È vero, è vero.
2: Ecco, non è una tua sensazione, è la dimostrazione pratica di quello che la scienza chiama asse intestino-cervello. Quindi esatto. Pancia e cervello sono collegati da una specie di autostrada di informazione che è il nervo vago. E si scambiano messaggi continuamente attraverso ormoni, neurotrasmettitori e molecole prodotte dal nostro microbiota.
1: Sì.
2: Pensa che circa il 90% della serotonina, l'ormone del buon umore, viene prodotta dall'intestino.
1: Oh, ma quante volte, dottoressa, tu mi hai detto anche fuori onda, non dimentichiamo mai che il nostro secondo cervello è l'intestino.
2: Esatto,
1: vero?
2: Qualcuno dice anche che forse è il primo.
1: Beh, può essere, dai.
2: Quindi questo significa due cose fondamentali.
1: Sì.
2: Primo, che uno stress prolungato, un periodo difficile, possono alterare la digestione, causare gonfiore o cambiare la regolarità intestinale.
1: Sì.
2: E secondo, che quando un intestino è infiammato o in disbiosi può inviare segnali al cervello che influenzano l'umore, quindi in doppio senso.
1: Sì, sì, certo, certo, è chiaro, è chiaro. Quindi, il messaggio è chiaro.
2: Quando ci si trova in un periodo di forte stress, non va pensato solo a rilassare la mente, ma anche cercare di prendersi cura dell'intestino con la giusta alimentazione, sì, con l'eventuale integrazione, proprio per ritrovare serenità.
1: Quindi non aspettiamo di arrivare a determinate situazioni di malessere. Tante volte basta veramente un integratore intestinale, vero dottoressa?
2: Certo.
1: Per risolvere anche problemi di stress, giusto?
2: Esattamente.
1: Grazie dottoressa.
2: Grazie a te,
1: ciao,
2: Gianni.
1: Ciao Arianna.
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: approvati dalla redazione.
1: La politica in primo piano, la Camera ha approvato la risoluzione di maggioranza che consente al governo lo scostamento di bilancio con 219 sì, 110 contrari, raggiungendo così la maggioranza assoluta. Sì anche alla risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Sulla risoluzione riguardante lo scostamento per cui era necessaria la maggioranza assoluta hanno votato a favore 109, 61 i contrari, 2 astensioni. Di conseguenza sono precluse le risoluzioni delle opposizioni, una dal PD, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una di Azione.
0: Papa Leone è all'ospedale Gemelli di Roma, dove sarà operato ad ore per l'asportazione di un modulo al polmone. Scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera, sono stati rafforzati i controlli per tutelare le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione di fedeli e autorità emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vicepresidente Jerry Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
1: Nel torinese una donna è stata sottoposta per circa 12 ore a violenze fisiche e psicologiche dal compagno, che è stato arrestato con l'accusa di tortura. Le violenze sarebbero avvenute durante una pratica sessuale estrema, inizialmente concordata tra i due, ma che avrebbe assunto modalità diverse da quelle stabilite. Tracce di cocaina ed eroina sono state trovate nell'appartamento. Le sostanze stupefacenti sarebbero state consumate da entrambi. L'arresto dell'uomo è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Torino, che ha disposto la custodia cautelare in carcere.
0: Il numero delle vittime di omicidio volontario in Italia è in costante calo, anche tra le donne, lo dicono i dati che emergono dal report Omicidi Volontari e Femminicidi elaborato dalla Polizia Criminale del Viminale, che per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2026 contano 230 vittime contro le 238 accertate dello stesso periodo dello scorso anno. Il confronto con lo stesso periodo del 2025 vede l'incidenza dei giovani tra i 18 e 24 anni salire dal 17 al 21%, mentre quelli della fascia 25-40 scende dal 43% al 36%.
1: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale di Dobrić nel nord-est della Bulgaria. Intanto in Germania è cessato la allarme all'aeroporto di Norimberga. Lo scalo era stato chiuso oggi a causa di una presunta emergenza aerea.
0: La cronaca sportiva: 8 anni di reclusione rispetto ai 10 del primo grado e la pena decisa dopo un patteggiamento del secondo grado per Luca Lucci, ex capo ultra della Sud milanista, processo assieme ad altri 8 davanti alla Corte d'Appello di Milano nel filone principale della maxi inchiesta doppia curva che portò agli arresti di capi e sodali delle curve di San Siro nel settembre 2024. Lucci, oltre che per associazione per delinquere, era imputato anche per il tentato omicidio dell'ultra Enzo Anghinelli nel 2019. Da quell'ultima accusa è stato assolto, nel patteggiamento erano comprese anche altre condanne definitive.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Eco Vicentino WhatsApp
3: 348 308 39 27.
2: Registra o scrivici il tuo messaggio
3: 348 308 39 27.

0: WhatsApp 348 308 39 27. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 39 27. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 17:07.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

0: tiene in piazza per la pace, flash mob per la Palestina al municipio. Flash mob per la Palestina ieri davanti al municipio di Thiene. Decine di persone hanno ripetuto quanto era stato fatto in occasione di Bagliori di Pace, la staffetta tra comuni che aveva dato inizio ad una serie di manifestazioni di solidarietà. Un evento organizzato all'indomani di manifestazioni che hanno riempito le piazze d'Italia. Sostenuto dal consigliere uscito dal gruppo di maggioranza esponente AVS, l'incontro è stato pensato per sensibilizzare sul sostegno alla Palestina e per far sentire il proprio pensiero. Il 10 ottobre le piazze affollate in tutta Italia hanno dimostrato che il silenzio non è la nostra natura. Ha spiegato il consigliere, siamo tornati a Thiene portando con noi poesie, parole e riflessioni per il popolo palestinese contro il genocidio, per dire che potete fermarci per un giorno ma non potete accecare le nostre voci. È stata letta una poesia di una giovane donna di 32 anni uccisa 5 giorni dopo aver scritto la poesia stessa sui social media. Il suono che sentiamo è il suono della morte che ci ha superato per scegliere altri. Siamo ancora vivi, sentiamo il suono della morte di altri che conosciamo. Diciamo grazie a Dio, l'ultimo suono che hanno udito non è stato il suono del razzo.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Buonasera dalla redazione.
1: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva, ma l'assenza di margini di bilancio costringe il governo a selezionare gli interventi da finanziare. Dopo il via libera all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per le spese legate a energia e difesa, con uno scostamento di bilancio di 28,8 miliardi di euro, tra il 2027 e il 2028 l'esecutivo è al lavoro per individuare le priorità della prossima manovra. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere in bilico.
2: Intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta con 219 voti favorevoli e 110 contrari la risoluzione di maggioranza che autorizzava lo scostamento di bilancio. Approvata pure con 216 sì e 116 no la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica. Precluso l'esame di tutti gli altri testi presentati dalle opposizioni e convocato alle 19 a Palazzo Chigi invece il Consiglio dei Ministri.
1: Papa Leone XIV all'ospedale Gemelli di Roma, dove è in corso l'asportazione di un nodulo al polmone. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale a partire da quelle informatiche. Intanto, tra l'apprensione dei fedeli e autorità, emerge il silenzio statunitense. Nessun messaggio di solidarietà è infatti arrivato dal presidente americano Donald Trump o dal vice presidente J.D. Vance o dal segretario di Stato Marco Rubio.
2: Sarebbero tre gli individui su cui si concentrano le attenzioni degli inquirenti chiamati a fare chiarezza sul duplice omicidio di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, avvelenate con la ricina a dicembre scorso. Anche in questa ottica diventano fondamentali le quattro perquisizioni sui PC di altrettanti istituti scolastici in cui i nuovi possibili protagonisti del giallo lavorano. Monia, amica di Gianni Di Vita, Michele, marito di quest'ultima, e anche una stretta parente di Gianni, probabilmente una cugina. Ieri sono terminate le perquisizioni all'agrario di Riccia. Nessuno dei 71 computer presenti nell'istituto è stato sequestrato. Oggi accertamenti informatici proseguono al liceo scientifico di Riccia.
1: Gli esteri, 11 persone risultano disperse dopo che oggi due navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare nell'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa in Bulgaria.
2: Il rosso rimediato contro il Como costa una giornata di squalifica a Malen. L'attaccante giallorosso guarderà i propri compagni dalla tribuna domenica prossima all'Olimpico in Roma-Genoa. Arriva inoltre il verdetto finale sullo scontro Spalletti-Pisacane andato in scena al termine di Cagliari-Juventus. I due tecnici espulsi in campo sono stati squalificati per una giornata. Il mister dei Sardi per aver reagito, il bianconero per aver provocato.
1: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
3: Radio Eco Vicentino.
4: Informazione, intrattenimento, cultura e sempre solo bella musica.

0: Questa è Radio Eco Vicentino.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 18 e 6 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Bentornata, dottoressa Arianna.
2: Grazie,
1: per
2: Dani.
1: Una volta salutiamo i tuoi collaboratori in farmacia.
2: Sì.
1: I nomi, vogliamo i nomi.
2: La dottoressa Silvia, la dottoressa Martina e poi c'è Sara. E poi c'è il dottor Vassilis, che è mio
1: papà. E c'è il babbo, esatto, che saluto. Allora, attenzione perché in farmacia si trovano anche tanti consigli, no? Consigli importanti. Tu sei qua per ricordarcelo in radio tutti i giorni e ancora una volta andiamo a parlare di fibre, giusto?
2: Eh sì, dai, almeno un'ultima volta.
1: Dai, raccontaci, dove le troviamo alla fine queste fibre?
2: Esatto, è importante che capiamo più o meno quante ne dobbiamo mangiare,
1: sì,
2: ogni giorno,
1: esatto,
2: perché abbiano tutte queste funzioni importanti per il nostro intestino.
1: Anche lì non bisogna esagerare, presumo.
2: Esatto, diciamo che bisogna stare nella cifra giusta, che ci dicono essere 25-30 grammi di fibre al giorno.
1: Che corrispondono?
2: Appunto, diciamo che dicendo così mi dici ne sappiamo quanto prima. Quindi proviamo a fare qualche esempio di giornata tipo. Per esempio, se a colazione mangiamo due fette biscottate con la marmellata e un caffè latte...
1: Sì.
2: Prova a dire quante fibre abbiamo.
1: Non ne ho la più pallida idea, zero.
2: Circa un grammo.
1: È poca roba.
2: Esatto, se prendiamo quelle integrali raddoppiamo.
1: Un po' di più,
2: esatto. Se invece scegliamo uno yogurt con un frutto e del muesli, l'apporto di fibre aumenta, specialmente se mangiamo la frutta con la buccia, come dicevamo, e scegliamo del muesli integrale con la frutta secca, quindi in questo modo possiamo raggiungere anche i 10 grammi di fibra.
1: Ok, questo per la colazione.
2: Esatto.
1: Poi nel corso della giornata?
2: Negli spuntini possiamo trovare le fibre sempre nella frutta fresca, nella frutta secca.
1: Sì.
2: Poi a pranzo e cena, scegliendo cereali integrali in ogni pasto, verdure di stagione cotte e crude in abbondanza. Non è così difficile, però diciamo che bisogna farci caso, cioè ricordarsi anche di loro, visto che è un'assicurazione per la nostra salute.
1: Bella, mi piace molto questa chiusura, un'assicurazione per la nostra salute.
2: Esattamente.
1: E noi di salute e benessere parleremo anche nella prossima puntata di Pillole di Salute. Andate a trovare la dottoressa Arianna in farmacia, vi aspetta Farmacia Calidea in via Pasini 39 a Schio.
2: Esatto.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: A volte si perde il senso di tutto a sentire solo se stessi. A volte il senso di tutto è solo dentro se stessi. A volte sentire se stessi è il senso di tutto. A volte il senso di tutto è solo e tutto dentro al sentire.
4: Perché la poesia è musica. Questa è Radio Eco Vicentino.
5: Questa è Radio Eco Vicentino.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego, tu e solo

0: Steve. Steve.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna. Già me lo sento, le macchine veloci a portare tutto all'eccesso.

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: tiene in piazza per la pace, flash mob per la Palestina al municipio. Flash mob per la Palestina ieri davanti al municipio di Thiene. Decine di persone hanno ripetuto quanto era stato fatto in occasione di bagliori di pace, la staffetta tra comuni che aveva dato inizio ad una serie di manifestazioni di solidarietà. Un evento organizzato all'indomani di manifestazioni che hanno riempito le piazze d'Italia. Sostenuto dal consigliere uscito dal gruppo di maggioranza esponente AVS, l'incontro è stato pensato per sensibilizzare sul sostegno alla Palestina e per far sentire il proprio pensiero. Il 10 ottobre le piazze affollate in tutta Italia hanno dimostrato che il silenzio non è la nostra natura. Ha spiegato il consigliere, siamo tornati a Thiene portando con noi poesie, parole e riflessioni per il popolo palestinese contro il genocidio, per dire che potete fermarci per un giorno ma non potete accecare le nostre voci. È stata letta una poesia di una giovane donna di 32 anni uccisa 5 giorni dopo aver scritto la poesia stessa sui social media. Il suono che sentiamo è il suono della morte che ci ha superato per scegliere altri. Siamo ancora vivi, sentiamo il suono della morte di altri che conosciamo. Diciamo grazie a Dio, l'ultimo suono che hanno udito non è stato il suono del razzo.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Bentornata Arianna, come stai dottoressa?
2: Tutto bene, grazie Gianni.
1: È bello perché tu arrivi qui in radio sempre sorridente, vuol dire che stacchi un po' anche dalla farmacia e dall'ambiente,
2: sì,
1: no?
2: Sì.
1: Senti, e poi oggi mi hai promesso che finalmente parliamo di fermenti lattici.
2: Esatto.
1: Che fanno tanto tanto bene. Apro una parentesi, anche se avete delle gengive doloranti, chiudo la parentesi. È vero.
2: È giusto.
1: Dai, da dove vogliamo partire?
2: Allora, oggi volevo raccontarti una cosa che succede spesso.
1: Sì.
2: Che le persone, quando capiscono che l'intestino è importante, dicono ok, allora prendo i fermenti lattici sempre.
1: Sì.
2: Sempre, in modo continuativo. Pensano di fare una cosa sensata, utile, visto che tutti dicono che l'intestino è importante e che i fermenti servono per metterlo in equilibrio.
1: E invece no, non va bene.
2: Non è così semplice in realtà. Io faccio sempre questo esempio in farmacia.
1: Sì.
2: I fermenti lattici vivi sono appunto vivi. Sono degli esserini in cerca di casa, diciamo.
1: Sì.
2: Nel nostro intestino ci sono miliardi di altri esserini vivi appartenenti a tantissime famiglie diverse, ognuno che ha dei compiti precisi e che vivono insieme in un equilibrio tutto loro, o meglio tutto nostro, ognuno al suo.
1: Sì.
2: Noi continuiamo a buttare dentro nuovi potenziali inquilini, magari sempre dello stesso tipo, praticamente a caso, senza tenere conto di chi già sta occupando i posti disponibili.
1: Certo.
2: E rischiamo così di sfalsare l'equilibrio, anche se con le migliori intenzioni.
1: Quindi che succede e cosa bisogna fare, dottoressa?
2: La cosa da fare invece è dare da mangiare ai nostri già residenti abitanti dell'intestino.
1: Sì, che bello questo esempio, mi piace tanto. Vai avanti.
2: Vero. Il loro cibo preferito, indovina qual è?
1: Non lo so, dimmelo.
2: Ma come non lo sai? Sono le fibre.
1: Ancora le fibre, mamma, me le sogno di notte oramai.
2: Esatto, le fibre, in particolare quelle prebiotiche, sono il cibo preferito dei batteri buoni del nostro intestino, e quindi tu gliele dai e loro si moltiplicano, mantenendo l'equilibrio che tu in tutti gli anni della tua vita hai costruito.
1: E quindi ancora una volta, fatemelo dire, frutta e verdura, tanta frutta e verdura, va bene anche, se ricordo, la frutta secca, vero?
2: Anche quella contiene fibre. Poi se ci si rende conto che con i ritmi di vita, con le corse che si fa, non si riesce ad apportare la giusta quantità, esistono anche degli integratori di fibre prebiotiche che allora si possono prendere magari in dei periodi in cui non ce la si fa con l'alimentazione.
1: Quindi non fermenti lattici, ma in farmacia da te troviamo anche questi integratori
2: di fibre prebiotiche
1: proprio specifici.
2: Esatto.
1: Non dimentichiamo però che i fermenti lattici in caso di antibiotico vanno presi.
2: Ma vanno bene in tante situazioni, però non continuativamente, ecco.
1: Va bene, grazie dottoressa, buon lavoro.
2: Grazie.
1: Verremo a trovarti in farmacia prestissimo.
2: Grazie Gianni.
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

0: Buonasera dalla redazione.
1: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
0: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche.
1: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella, con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. Nell'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
0: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste, segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
1: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite al largo delle coste bulgare, l'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
0: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri, Chivu nella difesa 3 punti su a calcio e bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu, in attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: Radio Eco Vicentino.
3: Da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.

Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

0: Radio Eco Vicentino WhatsApp
1: 348 308 39 27.
0: Registra o scrivici il tuo messaggio
1: 348 308 39 27.

0: Tiene in piazza per la pace, flash mob per la Palestina al municipio. Flash mob per la Palestina ieri davanti al municipio di Tiene. Decine di persone hanno ripetuto quanto era stato fatto in occasione di Bagliori di Pace, la staffetta tra comuni che aveva dato inizio ad una serie di manifestazioni di solidarietà. Un evento organizzato all'indomani di manifestazioni che hanno riempito le piazze d'Italia. Sostenuto dal consigliere uscito dal gruppo di maggioranza esponente AVS, l'incontro è stato pensato per sensibilizzare sul sostegno alla Palestina e per far sentire il proprio pensiero. Il 10 ottobre le piazze affollate in tutta Italia hanno dimostrato che il silenzio non è la nostra natura. Ha spiegato il consigliere, siamo tornati a Tiene portando con noi poesie, parole e riflessioni per il popolo palestinese contro il genocidio, per dire che potete fermarci per un giorno ma non potete accecare le nostre voci. È stata letta una poesia di una giovane donna di 32 anni uccisa 5 giorni dopo aver scritto la poesia stessa sui social media. Il suono che sentiamo è il suono della morte che ci ha superato per scegliere altri. Siamo ancora vivi, sentiamo il suono della morte di altri che conosciamo. Diciamo grazie a Dio, l'ultimo suono che hanno udito non è stato il suono del razzo.
1: Questa è Radio Eco Vicentino.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione.

0: spotpromo.it vi presenta Mr. Gadget.
1: Ciao Roberto.
2: Ciao Gianni, ciao a tutti.
1: Per il mondo che ci ascolta, Mr. Gadget ci sta insegnando che tutto con un po' di intelligenza è brandizzabile, personalizzabile, però quando si parla di abbigliamento lì davvero si apre un mondo.
2: Beh, l'abbigliamento...
1: E lì bisogna stare molto attenti anche, vero?
2: Sì, cioè l'abbigliamento fa la parte del leone nella personalizzazione.
1: Sì.
2: Per cui dalle t-shirt alle polo, alle felpe, all'abbigliamento tecnico e da lavoro.
1: E da lavoro, sì.
2: Ogni capo può essere completamente personalizzato con il tuo logo e la tua identità visiva. Soluzioni versatili pensate per aziende, eventi, team che vogliono distinguersi con uno stile coerente e professionale.
1: Sì, perché bisogna anche proprio distinguersi. Quindi anche lì però attenzione, bisogna ricercare intanto la qualità.
2: Esatto, qualità dei materiali, comfort, cura dei dettagli si uniscono a tecniche di stampa avanzate per trasformare ogni indumento in uno strumento efficace di comunicazione e di branding.
1: Comunicazione, branding e soprattutto un'azienda a vostra disposizione. Una volta ogni tanto lo voglio ricordare, spotpromo.it. Anche lì trovate Mr. Gadget che vi aspetta in ufficio.

0: Buonasera dalla redazione.
1: La definizione della legge di bilancio 2027 entra nella fase decisiva. Per finanziare le misure della manovra, il governo valuta la possibilità di coinvolgere banche, assicurazioni e società energetiche attraverso un accordo con le imprese. Il quadro resta legato anche al confronto con Bruxelles, dal quale dipenderà la possibilità di ampliare alcune agevolazioni fiscali. Il taglio dell'IRPEF al ceto medio potrebbe essere quindi in bilico. E intanto l'Aula della Camera ha approvato a maggioranza assoluta la risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio, approvata pure la risoluzione di maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica.
0: Papà Leone è in ospedale al Gemelli di Roma, dove è in corso un'operazione per l'asportazione di un nodulo al polmone. Nel frattempo sono state annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che, come annunciato sin dall'inizio, si prevede una settimana di ricovero post-operatorio. È scattata la no-fly zone sull'intera struttura ospedaliera e sono stati rafforzati i controlli per tutelare tutte le reti dell'ospedale, a partire da quelle informatiche.
1: Nuovo capitolo nel giallo di Pietra Catella, con la morte per avvelenamento da ricina di Antonella Di Elsi e Sara Di Vita. Sono partite oggi le ispezioni su tutti i dispositivi elettronici presenti in 4 scuole della zona per verificare se qualcuno abbia utilizzato quei PC per fare ricerche sulla sostanza tossica. E l'istituto di Riccia, oggi sotto perquisizione, lavora come tecnico di laboratorio il marito dell'insegnante, amica di Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime.
0: La mobilitazione degli studenti liceali in Francia entra oggi nella sua terza settimana di proteste, segnate dal cosiddetto atto quinto. Da questa mattina blocchi e proteste davanti a istituti e cortei cittadini già partiti. Anche l'attivista svedese Greta Thunberg sta partecipando alle proteste degli studenti. Alcune organizzazioni studentesche hanno lanciato un nuovo appello ad aderire al movimento dei gilet gialli in programma sabato prossimo.
1: 11 persone risultano disperse dopo che oggi 2 navi mercantili sono state colpite a largo delle coste bulgare, l'ultimo di una serie di episodi nel Mar Nero che appaiono correlati alla guerra in Ucraina. Lo ha affermato una portavoce dell'amministrazione regionale nel nord-est del paese. A seguito di quanto accaduto, il premier bulgaro Radev ha convocato l'ambasciatrice russa.
0: Il calcio: Inter e Napoli ritrovano oggi la Champions League, il Bruges a San Siro per i nerazzurri, Villarreal in Spagna per gli azzurri di Allegri, Chivu nella difesa 3 punti su a calcio e bastoni, a centrocampo tornano Barella e Zielinski ai lati di Çalhanoğlu, in attacco Lautaro Martinez, il nuovo titolare al fianco di Thuram. In casa Napoli, Allegri è pronto a rilanciare McTominay titolare, confermata la difesa 3 con Milinkovic, Savic preferito tra i pali e Meret. A centrocampo Gilmour dovrebbe vincere il ballottaggio con Lobotka. Fischio d'inizio per entrambe le partite alle ore 21. Domani sera sarà la volta invece di Feyenoord Como e Roma Real Madrid.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: I più grandi successi internazionali ed italiani.
3: Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.

0: I più grandi successi internazionali ed italiani. Radio Eco Vicentino, dall'Italia per il mondo.
1: Radio Eco Vicentino.
2: Sono le 21 e 6 minuti.
3: Cosa succede quando la scienza esce dai laboratori e incontra la vita di tutti i giorni? Vieni a scoprirlo al FESAF, il Festival della Scienza dell'Alto Vicentino. Mostre, conferenze e spettacoli dal vivo gratuiti per esplorare la scienza in tutte le sue forme, a qualsiasi età. FESAF, il Festival della Scienza della provincia di Vicenza, ti aspetta dal 15 al 25 ottobre. Scopri il programma completo sul sito www.fesav.it o sui canali social del Festival.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Ciao Gaetano.
2: Ciao Martina.
1: Tra i vari servizi di cui tu mi parlavi, una volta mi hai accennato alla falegnameria.
2: Esatto.
1: In che senso c'è falegnameria?
2: Allora, intanto la nostra storia, forse te l'ho già raccontata, nasce dal mondo della falegnameria.
1: È vero,
2: ancora mio padre, mio nonno e via dicendo. Ma abbiamo mantenuto comunque un laboratorio dove il soprannominato Alberto Ballardin, che non è solo un installatore di mobili, anzi,
1: no,
2: lui è un falegname in realtà.
1: Capito.
2: E fa la differenza.
1: Immagino.
2: E fa la differenza. Per cui la sua formazione è di essere un falegname, che poi installa anche i mobili. E avendo questo spazio, noi tutto quello che magari un'azienda non riesce a realizzare perché è veramente molto sartoriale, possiamo anche farlo noi come in laboratorio.
1: Ho capito.
2: O se no anche piccoli adattamenti, cioè per cui avere sempre a disposizione dei macchinari. Ti ricordi che Alberto ti ha parlato anche a volte delle difficoltà dell'installazione?
1: Sì, esatto.
2: Beh, insomma, noi possiamo rientrare magari un attimo in sede, fare alcuni tagli, alcune persone, perché a volte ci troviamo delle situazioni che imprevedibili, no? Pertanto sia del taglio, ma anche eventualmente su delle richieste molto personalizzate, magari date, non lo so, dall'architetto o degli abbinamenti.
1: Sì.
2: Noi abbiamo ancora la falegnameria,
1: okay.
2: Per cui insomma ecco, lo ritengo sempre un altro anello che compone tutto questo servizio, che parte semplicemente da entrando in negozio e poi si arriva a ottenere un risultato finale nella casa.
1: Quindi è un servizio in più che viene proposto se necessario.
2: Se necessario, sì. Noi cerchiamo intanto dei partner come aziende estremamente flessibili, okay, fortemente personalizzabili.
1: Sì.
2: Però nonostante questo manteniamo ancora questo ulteriore servizio se necessita di ulteriori, come dire, personalizzazioni.
1: Ma di qualsiasi tipo, comunque non avete limiti trattandosi?
2: No, cioè il limite potrebbe essere solo l'aspetto tecnico.
1: Ok.
2: Cioè, vuol dire, chiaramente abbiamo delle macchine che possono arrivare a un certo livello, ma eventualmente anche lì noi conosciamo, abbiamo tante collaborazioni. Beh, la laccatura per esempio la facciamo, viene fatta internamente,
1: sì.
2: La laccatura viene fatta, la verniciatura viene fatta da uno specializzato qui della zona, ma se avessimo bisogno di una lavorazione di falegnameria così particolare, abbiamo comunque anche dei partner, altri falegnamerie magari più vere, complesse, cioè basta parlarsi, l'importante è ottenere il risultato di una bella casa per voi.
1: Ottimo, quindi anche questo servizio di falegnameria è disponibile da Arredamenti Rossi a Schio.
2: Ok.
1: Grazie.
2: Ciao.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
3: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.

Radio Eco Vicentino. WhatsApp 348 308 3927. Scrivici o registra il tuo messaggio 348 308 3927. Per noi il tuo contributo, il tuo pensiero e la tua partecipazione sono importanti.

quanto è bella la cordialità fra automobilisti, tra due che fino a quel momento non si erano mai visti, tra due che forse di cose in comune non hanno quasi niente, magari un gusto, un piatto, un disco o solo la patente. Ma quanto è bella la cordialità fra certi conducenti, uno che avvisa qualcun altro che viaggia a fari spenti, che con un gesto della mano si fanno segno di passare. Ah, non ti ho visto, chiedo scusa. E non si manda.

due che fino a quel momento non si erano mai visti, tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare, ma se poi sbagli tu vedrai.

0: distanza. Uno va dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.
1: I più grandi successi internazionali ed italiani. Radio Eco Vicentino. Dall'Italia per il mondo.

Cerca e scarica su Google Play e Apple Store l'app gratuita del Lago Vicentino. Informazione nazionale e locale, tutti i podcast dei nostri programmi e sempre e solo bella musica.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Allora Arianna, bentornata qui in radio.
2: Grazie Gianni.
1: Visto che oltre ad ascoltarci qualcuno veramente ci guarda sul profilo Instagram della farmacia.
2: Certo.
1: Allora diamoci la mano. E spiegami cosa vuol dire PAO. Cos'è sta parola? Cos'è il PAO?
2: È un acronimo che vuol dire Period After Opening, quindi è la durata del prodotto dopo l'apertura del flacone. È un simbolino che troviamo dietro a tutti i prodotti cosmetici.
1: Sì.
2: C'è un barattolino disegnato col coperchio aperto e dentro c'è un numerino, se c'è scritto 6M vuol dire che da quando apro quel flacone durerà 6 mesi e poi lo devo eliminare. Se c'è scritto 12M, 12 mesi e così via.
1: Quindi se fra 3 mesi avete programmato una vacanza, che ne so, sulla neve piuttosto che ai Caraibi, non usate la crema solare di 2 anni fa, perché probabilmente è scaduta.
2: Esatto, quindi non è tanto la scadenza che troviamo sulla confezione, ma il PAO che ci indica se il prodotto è ancora valido.
1: Ma però io voglio farti una domanda proprio da uomo della strada: non è che ci giocano un po' le aziende su sta cosa?
2: Direi di no,
1: direi di no.
2: Che soprattutto per quanto riguarda le protezioni solari è importante essere sicuri che quei filtri ci siano e funzionino.
1: Okay.
2: E poi i prodotti cosmetici quasi sempre, essendo fluidi, contengono comunque acqua banalmente e quindi possono essere facilmente attaccabili da microrganismi. L'aria, ogni volta che apriamo e chiudiamo il flacone, esponiamo il prodotto a rischio di contaminazione e quindi ogni volta si impoverisce, diciamo, la qualità del prodotto, non è più come la prima volta che lo abbiamo aperto. E da qui ti faccio notare un'altra cosa, che è una mia battaglia personale. Il PAO dovrebbe farci pensare a un comportamento comune, a volte ingenuo, che vediamo fare al supermercato.
1: Sì.
2: Perché in farmacia, se qualcuno ci prova, lo fulmino malissimo. Ed è quella bella abitudine di aprire i flaconi e annusare i prodotti bagnoschiuma, gli shampoo, per scegliere in base al profumo che hanno.
1: Non fatelo, chiedete al dottore, chiedete alla farmacista.
2: Ma anche al supermercato non lo dovete fare, perché quel flacone ha il PAO. E quando io lo acquisto voglio che parta da quando lo apro io il prodotto, non che è stato già aperto e chiuso 200 volte da qualcuno che voleva sentirne il profumo.
1: Che bello, io sarò il più felice del mondo se la dottoressa Arianna un giorno verrà qua in radio e mi dirà: Gianni, sai che sono entrati dei clienti in farmacia e mi hanno chiesto, mi controlla il PAO? Grazie doc.
2: Vedremo.
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di salute.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.
4: Spotpromo.it vi presenta Mr. Gadget.
1: E Mr. Gadget, ciao, ben arrivato.
5: Ciao Gianni, ciao.
1: È qui con in mano dei cuscini.
5: Cuscini meravigliosi.
1: Che belli.
5: Made in Italy, perché sono fatti in Italia.
1: Sì.
5: Sono fatti su misura.
1: Sì.
5: Su misura, su richiesta del cliente.
1: Certo.
5: E sono personalizzabili con ricami, stampi, in sublimazione al 100% come vuole il cliente, con colori, stampi.
1: E lì uno si può davvero sbizzarrire.
5: Uno si può sbizzarrire come vuole. È un prodotto che resta molto molto visibile, infatti li facciamo molto anche per marchi di champagne a chi li regalano in giro, molto molto visibili su gli hotel, sulle feste, sulle terrazze.
1: Certo, in effetti non ci avevo mai pensato, ma Mr. Gadget, il cuscino è davvero una bella idea, no? E poi si può veramente personalizzare come il cliente desidera, giusto?
5: Esatto.
1: Quindi ideale per promuovere il tuo brand con stile, comfort e design curato nei minimi dettagli, vero?
5: Curatissimo.
1: Allora, date valore al vostro brand anche con questi cuscini che possono essere personalizzati al 100%.
5: Al 100%.
1: Bene, per personalizzare e stampare il cuscino quanto tempo ci vuole?
5: Beh, insomma, in linea massima siamo intorno ai 20-30 giorni.
1: 20-30 giorni e il prodotto è perfetto,
5: finito,
1: arriva. Mr. Gadget, alla prossima.
5: Grazie a tutti, ciao.

0: letto in città c'è un castello con mura talmente potenti che se ci vai a vivere dentro non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Il nostro territorio,
2: la nostra cucina,
1: le nostre tradizioni.
2: Radio Eco Vicentino,
1: la voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.

0: Radio Eco Vicentino, da Vicenza per gli italiani, i veneti ed i vicentini di tutto il mondo.
1: Si può essere amici per sempre.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: La cucina resta l'ambiente più amato e più vissuto delle case italiane. Gaetano, parliamo di piani di cottura, induzione o a gas? Qual è la differenza? Com'è l'andamento? Che cosa preferiscono gli italiani? Cosa potrebbero preferire?
2: Allora, ciao intanto Martina. Allora, sono già 2 anni che l'induzione ha superato nelle vendite il gas tradizionale. Per cui diciamo induzione è la proiezione futura assolutamente, però per carità, per chi ama la tradizione, per chi il piano cottura gas c'è, ci sono ancora, hanno avuto anche delle migliorie, hanno una fiamma più verticale, meno dispersiva rispetto al passato, perché attenzione, c'è il gas, ne disperdiamo tantissimo nell'aria. E mentre l'induzione è estremamente efficace, cioè il 95% della produzione di energia che produce il piano va poi a cucinare l'elemento. L'induzione cos'è? L'induzione è uno scambio di molecole che si formano tra le bobine sotto il piano cottura e il fondo ferroso metallico della pentola, per cui non è assolutamente non è il piano elettrico, che da noi in Italia non è mai decollato perché dai costi improponibili, mentre in Nord Europa ha avuto un suo riscontro, o anche in America. Da noi, ecco, l'induzione, lavorando con un sistema di scambio di molecole, cioè non è così costoso da un punto di vista economico per la bolletta.
1: Certo.
2: Anche con una casa con 3 kg, usandolo, poi c'è anche un limitatore di potenza, si può utilizzare. Poi magari consiglio a una bella famiglia di magari alzare i suoi kilowatt. E assolutamente non, l'uniformità di calore che produce sulla pentola non satura i grassi, per cui attenzione, ha anche un sistema di cottura più salubre, usiamo questo. Ecco, poi non ne parliamo della pulizia, perché lì anche tu Martina ci metteresti un secondo a pulirlo,
1: certo. Ma ecco, quindi tu consiglieresti a induzione?
2: Sì, io ormai direi di sì.
1: Ma è anche più sicuro rispetto
2: al
1: gas?
2: Guarda, io ti racconto un aneddoto. Più di 20 anni fa un istituto che raccoglie, diciamo, malati di Alzheimer, dovevano fare la cucina per i loro pazienti lì, per essere autonomi, e ci chiesero un piano cottura induzione. Nessuno sapeva cos'era al tempo. Costava una cifra, perché proprio la sicurezza, per cui non c'è la fiamma, attenzione, non è come l'elettrico che ti nominavo prima, che rimane caldo e ti puoi bruciare. Il calore c'è solo quando c'è la pentola. Poi, da un minimo, poi c'è un segnalatore luminoso, ma minimo non ci si scotta. E pertanto, dal punto di vista della sicurezza, assolutamente sì.
1: Ok, grazie Gaetano.
2: Ciao.
1: E alla prossima.
2: Alla prossima.
1: Ciao.
0: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
3: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Ecovicentino.

0: Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni.
1: Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

sono grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre e solo bella musica.

Camminavo per strada ruotato, che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

il nostro territorio, la nostra cucina, le nostre tradizioni. Radio Eco Vicentino, la voce dei veneti e dei vicentini di tutto il mondo.

Radio Eco Vicentino WhatsApp 348 308 39 27. Registra o scrivici il tuo messaggio 348 308 39 27.

Combo il marinaio, è arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno che medita la fine.

di George Douglas e George David Weiss, e poi interpretata per la prima volta da Louis Armstrong nel 1967. Il brano riacquistò nuova popolarità in seguito al suo uso nel film Good Morning Vietnam nel 1988. Till ricorda che la sessione di registrazione di What a Wonderful World fu vivacizzata da una furibonda elite tra lui e l'allora presidente della ABC Record, Larry Newton, che venne chiuso fuori dallo studio dopo che una discussione con Till sulla canzone era degenerata. Newton, infatti, avrebbe voluto che Armstrong registrasse un altro brano swing sullo stile della fortunata Hello Dolly. Questo diverbio, nonostante il successo che la canzone riscosse successivamente soprattutto in Europa, portò alla rottura del rapporto di lavoro tra Till e la Impulse ABC Paramount. What a Wonderful World è un invito alla scoperta del piacere della vita. Dai toni ottimistici e rilassati, esalta la bellezza del mondo e della diversità tra i popoli, oltre a costituire un invito a non diffidare del futuro. Fu pensata come una sorta di antidoto al crescente clima di tensione politico e razziale negli Stati Uniti d'America di quel tempo e scritta appositamente per Armstrong. Ricordiamo che What a Wonderful World fu pubblicata nell'autunno del 1967 e arrivò in prima posizione nella Official Single Charts, facendo di Louis Armstrong, allora 66 anni, l'artista più anziano a conquistare la vetta della classifica del Regno Unito, singolo che arrivò inoltre in prima posizione anche in Austria.

Portaci con te per essere sempre informato in compagnia della nostra bella musica e dei nostri programmi. Scarica l'app gratuita dell'Eco Vicentino su Google Play e Apple Store.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: So che alla radio non si vede, ma non è vero, dottoressa Arianna, potete anche vederci,
2: c'è
1: vero?
2: C'è un trucco, esatto.
1: Che trucco c'è?
2: Sulla nostra pagina Instagram della farmacia pubblicheremo piano piano.
1: Vengono pubblicate le videopillole. Pillole di salute, ed è per questo che io per solidarietà oggi sono qui con tanto di occhiali. Andiamo avanti e parliamo di antistress.
2: Esatto.
1: Cosa ci racconti in questa pillola?
2: Lo stress è il male del momento.
1: Mamma mia, il male del secolo oramai.
2: Sì. Chi è che non dice che è stressato ogni tanto, se non tutti i giorni?
1: Sì,
2: praticamente succede a tutti. E quindi in certi momenti ci si sente in difficoltà a ingranare, a star dietro alle cose da fare, sembra di rincorrere sempre la vita e le cose da fare.
1: Beh, ma lì ci sono un milione di pillole o molte molte meno che sono efficaci?
2: Ma allora, ci sono dei supporti che possono arrivare dalla natura,
1: oh,
2: e in particolare
1: bene.
2: Da delle piante che vengono chiamate adattogene. Senti che bella parola.
1: È un nome bellissimo. Sei una pianta, sì, ma adattogena.
2: Esatto, perché
1: mi adeguo.
2: Esatto, e ti aiuto ad adattarti alle situazioni di stress, alle situazioni di maggior fatica. Quindi queste piante non sono delle eccitanti, non vanno a spingere troppo. Ma ci aiutano appunto in modo dolce a ritrovare le nostre energie fisiche e mentali per essere più prestanti, diciamo, nelle nostre attività. E quindi troviamo per esempio la rhodiola, la ashwagandha, che sono molto in voga, se ne sente molto parlare, e il ginseng, l'eleuterococco, sono tutte piante che hanno queste caratteristiche e che possono essere scelte in base alle necessità della persona
1: e alle
2: sue caratteristiche per supportarla in determinati periodi.
1: E quindi voi continuate ad andare a trovare il vostro amico fiorista o la vostra amica fiorista, poi però contro lo stress passate in farmacia. Perché lì ci sono dei prodotti a base proprio naturali, giusto?
2: Sono prodotti naturali, ovviamente vanno scelti con le qualità, insomma, quasi farmacologiche, quindi che siano di qualità, che siano standardizzati come tipo di estratto, in modo che sappiamo che ci faranno effetto, insomma, sicuramente, e scelti in base alle esigenze di ogni persona. La personalizzazione è sempre la parola chiave.
1: E voi la fate?
2: Ci mancherebbe.
1: E allora un motivo in più per andare a trovare Arianna, farmacia Calidea a Schio.
2: Grazie.
0: Farmacia Calidea a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.

bene, stavo male. Stavo bene, stavo male, stavo peggio. Stiamo insieme, stiamo lontani. O stiamo insieme, stiamo lontani. Il mio quartiere siamo. Stavo bene, stavo male, stavo peggio.

0: Arredamenti Rossi a Schio vi invita all'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
1: Ben ritrovato Gaetano, che ciao. Con un bel sorriso sì. qui in radio mi stava raccontando di tante belle novità che sono arrivate in negozio, no?
2: Sì Gianni. Sì, ci tenevo a raccontare perché devo dire la verità, quest'anno con la fine del 2023-2024 abbiamo fatto molti investimenti legati all'esposizione.
1: Sì.
2: Sostanzialmente il pacchetto cucine è completamente nuovo.
1: Oh, quindi uno viene da te, Arredamenti Rossi a Schio, e trova un sacco di belle cucine nuove.
2: Sì, abbiamo voluto rinnovare completamente soprattutto quello che è l'azienda nostra più leader, che è Ernesto Meda, che abbiamo tre nuove cucine nuove
1: che meritano d'essere viste, di essere viste
2: perché ci sono parecchie novità anche di materiali, di colori, di finiture e di proposte.
1: Sì.
2: E poi anche nell'altra azienda gli abbiamo fatto un paio di soluzioni molto interessanti.
1: Sì.
2: Allora, te le voglio un po' raccontare, no?
1: Sì, raccontami, allora, perché insomma, un po' come nella moda, no? Quando si parla di mobilia e poi

0: Stiamo parlando della cucina, che è la più amata dagli italiani, come si diceva una volta. Raccontami.
1: Allora, abbiamo il nuovo progetto disegnato da Bavuso, Saing, che vuol dire segno,
0: sì,
1: che sostanzialmente propone una cucina di per sé anche semplice,
0: sì,
1: no? Però ha questi nuovi profili con questa finitura Lucem,
0: sì,
1: molto interessante, dove su quel pannello si può personalizzare la cucina con tantissime finiture,
0: certo,
1: dai classici melamini, cioè i laminati, fenix, laccati, legni e quant'altro. Le pannellature anche a dogate con effetto legno o anche in legno vero,
0: certo,
1: ok. E poi in questo caso viene presentata anche la famosa mensola Onder, che ha oltre ad essere una mensola in alluminio, sempre finitura luce,
0: sì,
1: ha anche una luce inferiore e superiore dimerabile, cioè c'è degli aspetti tecnici particolari. Infatti abbiamo usato parecchio anche la luce all'interno di questa cucina, sia dentro nei pensili,
0: che bella,
1: sia
0: questa
1: nella
0: è una
1: boiserie.
0: Bella cosa, una bella,
1: sì,
0: cosa.
1: Sai, con l'avvento del LED, sì, oggi si possono fare
0: sì, che consumano poco, ovviamente,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: che cambiano completamente poi anche l'ambiente proprio, no?
1: Ecco.
0: Beh, però io dico, è difficile anche raccontarle certe cose, invitiamo i nostri ascoltatori
1: a vederle,
0: insomma.
1: Ti potrei parlare dell'isola di Obliqua,
0: sì,
1: monoblocco, nero vulcano,
0: sì,
1: in Fenix.
0: Mamma mia!
1: Cioè, per cui è una, molto scenografica.
0: È una cosa così particolare che però merita di essere vista. Dai.
1: Merita di essere vista ed è sicuramente interessante.
0: Nuove cucine e non solo, quindi tra le novità di Gaetano, dei suoi collaboratori, siamo a Schio, ricordiamo dove, Gaetano?
1: Sì, via Santissima Trinità 27, Arredamenti Rossi, azienda storica di Schio, quarta generazione.
0: Andate a farmi un giro, perché lì insomma è un po' come entrare in un negozio di famiglia, ecco.
1: Sicuramente, questo sì, ci tengo. Grazie Gianni.
0: Grazie a te.
2: Arredamenti Rossi a Schio vi ringrazia per l'ascolto di Home Sweet Home, casa dolce casa.
0: Questo e tanti altri consigli di Home Sweet Home sono disponibili nella sezione podcast del nostro sito e dell'app Eco Vicentino.
3: Questa è Radio Eco Vicentino.

Solo grandi successi. 24 ore al giorno, tutti i giorni. Radio Eco Vicentino. Informazione, intrattenimento e sempre solo bella musica.

0: Pillole di salute. Informazioni e consigli per il nostro benessere. A cura della farmacia Calidea, in via Pasini 39, a Schio. Pillole di salute.
1: Ti faccio io una domanda oggi, Gianni.
2: Benissimo, partiamo con il piede giusto oggi, signori. Mi dica, dottoressa Arianna.
1: Come chiami quei farmaci per lo stomaco che riducono l'acidità, si prendono in caso di gastrite o quando si prendono farmaci antinfiammatori?
2: Mi verrebbe da dire antiacidi, ma invece provo con gastroprotettori.
1: Ecco, proprio qui ti volevo. In effetti la maggior parte delle persone li chiama così.
2: Sì.
1: Ma è un nome sbagliato e io vorrei fare una battaglia per togliere la parola gastroprotettore dal linguaggio comune.
2: E perché? Spiegaci, dottoressa.
1: Se tu lo chiami gastroprotettore, sì, non puoi far altro che pensare che la sua funzione sia proteggere,
2: sì,
1: lo stomaco,
2: esatto.
1: Quindi non può essere qualcosa che fa male.
2: E quindi?
1: Naturalmente io non sono qui a dire che quei farmaci non vadano mai presi,
2: certo,
1: o che siano dannosi, però vanno usati con consapevolezza dei pro e dei contro e andrebbero usati secondo le indicazioni terapeutiche e raccomandazioni d'uso.
2: Quindi io sono un fan dell'ansoprazolo e tu mi dirai,
1: e
2: adesso
1: questa puntata è per te.
2: Occhio, usalo solo quando serve.
1: Esatto. Perché il lavoro che fanno questi, che si chiamano inibitori di pompa protonica,
2: sì,
1: è inibire la produzione di acido da parte dello stomaco, e
2: sì,
1: lo fanno benissimo.
2: Mm-hmm.
1: Ma se madre natura ci ha messo l'acido nello stomaco, a qualcosa serve.
2: Certo.
1: Tutto il processo digestivo, di sminuzzamento del cibo e sua, diciamo, sterilizzazione,
2: sì,
1: dipende dall'acido. Quindi se io continuo a spegnere il meccanismo di produzione,
2: sì,
1: per lunghi periodi, devo mettere in conto che la digestione non sarà la stessa,
2: certo,
1: di quando c'è l'acido, e quindi nell'intestino arriverà del materiale che sarà, diciamo, più grossolano, meno pulito, per spiegarlo semplice.
2: Quindi il tuo consiglio è ok, però prendeteli solo quando veramente
1: intanto
2: serve,
1: intanto quando lo prescrive il medico,
2: certo,
1: e come è scritto nel foglietto illustrativo, solitamente per 14 o massimo 28 giorni.
2: Okay.
1: Mentre spessissimo vediamo persone che li prendono praticamente
2: d'abitudine,
1: vita natural durante. Esatto.
2: Ecco, non fatelo, non
1: fatelo. Se poi vanno per qualche motivo fatte cure più prolungate,
2: sì,
1: è molto importante diminuirli gradualmente prima di sospenderli, perché toglierli all'improvviso potrebbe dare dei fastidi.
2: Bene, queste sono cose importanti che noi qui a Radio Eco Vicentino ci teniamo proprio a comunicare, e lo facciamo grazie a questa tua bellissima partecipazione. Arianna, alla prossima.
1: Grazie, alla
2: e
1: prossima.
2: E buon lavoro a te e ai tuoi collaboratori in farmacia.
1: Grazie mille, Gianni.
0: Farmacia Calidea Schio vi ringrazia per l'ascolto di Pillole di Salute.
3: Storie di musica con Gianni Manuel.
4: The Wadies di Bruce Holmes, un brano senza tempo che, nonostante gli anni, continua ad ottenere grande successo anche tra le nuove generazioni. Era il 1986. The Wadies fu il primo singolo che ottenne un enorme successo, raggiungendo la vetta della Billboard Hot 100 e la Top 20 in tutte le principali classifiche internazionali. Nessuno, tantomeno la RCA, casa discografica di Hornsby, si aspettava un simile apprezzamento di The Wadies da parte del pubblico. Dalla struttura della canzone mancavano infatti tutti quegli elementi tipici della chart toppers di quel periodo: un grande coro, un ritornello orecchiabile, rapidi cambiamenti di ritmo, sostituiti però da un ritmo costante e da venature jazz che lo rendevano un pezzo maggiormente orientato ad un pubblico adulto. Raggiunse infatti la vetta delle Adult Contemporary Charts. The Wadies fa un ritratto impietoso della società americana e della recente storia degli Stati Uniti d'America. Bruce Hornsby dichiara: «Mia madre era molto sensibile ai temi riferiti alla segregazione razziale e così anch'io ho maturato un atteggiamento diametralmente opposto a quello di molte persone che conosco». Ogni strofa è intervallata dal ritornello «That's just the way it is», un'amara, pessimistica considerazione sul fatto che alcune cose non cambieranno mai se non faremo noi per primi uno sforzo per cambiarle intimamente.